0: babastir, o grano babastir.
1: Trasero mese maggio.
0: Cioro come è bello cioro.
1: Bello cioro, bello cioro.
0: A Pasqua, buongiorno e saluto, auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti qua.

0: manca, pasca mi spetta.
1: Esorde pigliare in davasche.
0: Caimmene là.
1: E in mettatilo, che si fitta marito, rivolgersi qua.
0: E ci do affitto a te, hai voglia di mettere asilo, vuoi nica, nessuno ti piglia.
1: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
0: E io ti sippo tutta la faccia, a così la tua vicuambra essere l'inguilina.
1: Ma quella che dichi pure essi san diurnata, e ma fa sentire la voce nostra agenda, sì.
0: Sì tu che ha detto a fuoco, e non t'ha cercato niente. Io voglio solo una cusarella per mangiare quando meno giovani sangue.
1: Va bene, calma, tu non chiagnere, se ne parla all'anno che bene. Ui, ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo eteral e ti porta a Patrice.
0: Ecco, mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
1: Ma insomma, se posso sapere che vai truanna a me.
0: Io voglio a Burzetto qui scarpa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello riloce con tutta fascetto, smalto per lui, e ce l'ho nel rossetto.
1: Moglie, va a tenne che sto un carro studio.
0: Allora

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo masta de scola. Masta, masta, manna cenna priesta, cascenna masta testa, con la lanza, con la spada, con l'uccella accompagnata, sono zona zampugnella che attaccata la bonnella descarlata, se non sono trompa la cava, non chiore, non chiore, caiaggia ira amore, a muovere l'ugrana da masta Giuliana, masta Giuliana, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addosta madama Lucia, non chiore, non chiore.

0: Accattatevi un foglio, accattatevi le canzoni di successo. 12 canzoni ci andano lì. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è un'ettraglia, un buon dedito, tem. Signor Manà, sa 10 e darire, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti. Leva da mesa, fammi fuori spazio, leva da nanzepi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, gli tepp, mo tu dicevo, ui. Vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a fornire a cantare a mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché potesse vendere io che la voce che tengo, potesse fare prima di loro in coppia o triata San Carlo.
1: A te, la voce, che stai una cacca.
0: La caccavella, a mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norma e regolatori sono stato giudicato raggiacomino Mario Giel. Raggiannare un se fu suo figlio era per domani. Radoro un guagliato. Chi le manda sempre ritto, papà? Papà, tu vai bella. Papà, tu pierdi in coppia e pianina. Papà, tu sei uno zucchero. Papà, tu tieni all'ora in tuo cannarone. Papà, tu ti fai cantare. Tu ti fai cantare. Tu ti fai vabbè. Che voi mi criticate che sono esagerante, e allora mi faccio sentire come si cade. O allora, mi è il tuo numero 4, parlo bella.

0: chiama Chiappacar!
1: Chiave che già, tu non ne capito, riesce niente fai, chiave che già, si scambaccia a me. Tu non ne capite che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto la scuola sono chi stroviti, a scuola ci sono chiuti, e mi vorrò una lezione. Io mi faccio italiano, non becca nessuno, in ma che bello. Voglio, leva da lo che mannaccio, mazze, ma la...
0: E dove vai, che... può venire fumo?
1: Fatando,
0: non vai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E a chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa din din do. E di

0: y en la mianina y en non dormiré più. Capitori esseri, non hai capito niente, ma a corpi a me, i rindassi su quartiere non ci facevano più, e da rimane che ogni zona, era rimane ma a parte Roma ricordi.
1: E fai pure, a te là te la portavo, ma ricordi.
0: Oh, mannazza, sapete voi, mannazza, ma che mazza compromettere, o alla Rusoni, ambugin, accattate voi foglie, tutte canzone sul cessa, a calate banana, e canzone sul cessa, o alla Rusoni, ambugin, chi si sono gramma poi dei capori che non c'è.

0: ποτού οι ογκώρες αργρέει του ποτού.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa, ce lo porti. E ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva, Mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si vangoccia una davota, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

Oh,

Quando si bella, un chi suo

Sattati di piatto mare, gadi, adem tu pricare, si da per valiga, mille denago.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

era con operario innamorato, cuore che canta e fa piacere. Scena, te lo dico, in un posto scenato, Tremont non cantava.

Piagno fa amore cade o pianto mio, tanta peste o pianto a tarraguato, schioppa la bella rosa io e pulire, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, un vergone, si te scarpe s'arrasse.

m'hanno detto che nell'amore c'è una cosa che fa godere. Ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. M'hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me. Ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercammi la novità. Sotto pronto, sotto pronto, sotto il mio naso. E chi so te chissà che c'è. Sotto quello c'ho delle spalle. E chi so te chissà che c'è. Sotto le spalle c'ho delle fianche. E chi so te chissà che c'è.

Mi hanno detto che ho sposi, ho sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma c'è cammino a indovinà. Sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, pieno naso. E c'è sotto chi sta con c'è. Sotto quello so tiene spalla. E c'è sotto chi sta con c'è. Sotto spalla so tiene fianco. E c'è sotto chi sta con c'è.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

tu sai cagna colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco.

basilico azzeccuso per me, cunno tantillo e core, cunno tantillo e te. Cunno tantillo e te.

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa. Di valilla in coppo mussa,

me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te l'amore non s'accatta

si pretienno sole e si pretienno mare, sto cuore te fa cose a stravedere.

A gente dice che lo non ragiona e certe cose non la vista fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

aquestes mania ho he freva. Tu, tu si una voce nova che canta.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

non le dà. Pascalina la bologia, camba chiamma la papa. Come faccio a parire? Come faccio a vascannare?

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando s'affaccio al balcone, va tenamente, mentre arracquati il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipette.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello Giorn, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo vellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, nu marite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là parla, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

vater und mia mamma, wo war mio padre, perciò che figlia vanno a peturbare, che ogni anno aggiunta non da fare, a vita all'altra, e me, tu scagnerà tre. E quando arriva la notizia morta, a mamma questa femmina più forte, tra l'angata di spesa, lo allucca.

sei figlio bronda, fa giudizio seria, ma per quando il cuore sai aiuta, mai se son puta, mai a figlio che viene. Il cantiente guerra era guaglione, tristezza passa per l'aviazione, pulette l'aria all'ana, papura, vai volontario, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, son che già sargenta, mio caro padre, son che già prenda, pareva nata, ma non sa far mamma, due settimane fa, figlio che fa la vita. La vita letto fatta certamente, un pano bello buono sta perduta, e che sedia con momento, ma tu occhio manda tanto a lui aiuto.

No, non mi avete detto, caro mio, che ben badata a vita in aviatore. L'assicurazione è forza sì, ma non la vita lì, capagna per me scusate in meraviglia, in che denaro fa parruvia, da franche carte mille lire, e stenda male, sì, ma tu mercante, o te.

Carmelella la lettera scritta, che dice così, mio carizzo non viene carizzo, che posso guarì, ma ordinata la curetta, e schiafaccio stongo ancora, ti spedisco la ricetta.

pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, è poco urgenza, vico, vico, vico, se non risposto, scendo da un fuoco, posso signalo, caso va bene.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così, spiando a chiamare gli aspetta a te piccerì, che favo torna, si torna ancora a tu me, non può scappare più, voglio vedere, sei nata a volta scappi tu.

Sei nata a volta scappi tu, Maria Canaria, si è sciupata e va discendo, a voce togliami po' consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Signor, mi spugni spondente che apriva il strumento voleva suonare. Non sono il mio strumento e facimmelo, perché a Napoli tutto si fa. Volignamo montagne tagliate in bronzo.

fiamma, che strumento che noi su mamma, si può dire il suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che c'ho.

che strumento che noi suonamma, si può dire su strumento fatto proprio per divertire. Gente, questa è musica divertente, tutto tuo segreto.

0: io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

quest'amore fino fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e chi m'arrizza, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi te vive, ma perché non mi va bene?

E te prego per favore, fammi, fammi fare l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna? Ma perché?

e sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutti, ma

a volte tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi, allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo. Allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io al centro del mondo.

faceva solo con il mio ego. Dimmi, fermati, ti prego. Io fingo di sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico. E sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora ci devi entrare.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

sai, a gioia che mi dai, a sto momento, tu, sì proprio tu.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli sospesi tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano amori, partenze, ritorni, quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale. Una melodia che conosciamo da sempre. Cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentornati a Napoli senza confini, ma questa è la rubrica del mercoledì, sì, la rubrica di Siente a me, dedicata a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Una nuova rubrica che profuma di tradizione, ma soprattutto mettiamo, ecco, a disposizione ai nostri microfoni tutti gli artisti che vogliono passare da qui. Loro cosa fanno? Ci mandano dei provini e vengono selezionati ed arrivano direttamente qui nella rubrica di Siente a me, una rubrica che abbiamo voluto fare proprio per dare spazio e soprattutto mettere anche un po' alla prova e in modo coraggioso gli artisti di poter portare dei brani classici tradizionali napoletani con una veste, con un abito loro, con un abito scelto su misura per questo programma. E diamo il benvenuto a questo punto alla prima ospite che è passata da qui, da Siente a me, a Nana Ria. Ciao!
2: Ciao a tutti!
1: Come stai?
2: Beh, è una bellissima emozione essere qui e soprattutto grazie per l'opportunità a Rai Radio Live Napoli.
1: Grazie a te che sei arrivata, immagino che sia emozionante e intanto arrivare qui in Rai è per te la prima volta?
2: Sì, assolutamente, sì.
1: E che effetto ti ha fatto? Poi sei stata accompagnata dal papà, che i genitori sono sempre importantissimi, sì. Calorosi, carnali, che sono sempre con noi. E no, lo dico perché anche io ho fatto cose, faccio cose e sono sempre con me, perché ed è importante avere proprio un supporto,
2: sì,
1: no?
2: Una spalla sia emotiva che proprio fisica come presenza. E vabbè, è un piccolo mondo qui dentro, vedo che non si sta mai fermi,
1: no.
2: Che da uno spazio si passa all'altro e si arriva in un altro mondo, quindi è veramente molto interessante.
1: Allora, Anna Laura, ve la faccio conoscere, sì, un po' meglio, in arte Nana Ria, classe 2000, cantautrice napoletana indipendente. Il suo EP si chiama Anestesia, racconta temi molto vicini alla sua generazione e temi molto importanti, devo dire, delicati, come ansia, attacchi di panico, infanzia perduta, insonnia, crisi, ma anche e soprattutto resistenza, rinascita e libertà, consapevolezza anche di non volersi spegnere mai. Intanto, come visto che sono temi comunissimi e soprattutto parlatissimi o forse anche poco invece discussi nella vostra generazione, come mai hai avuto il coraggio proprio di affrontarli e di prenderli di petto e di parlarne e di metterli nella tua musica?
2: Sì, allora, in realtà più che coraggio si nasce sempre da una necessità, quindi è stato tutto molto naturale, e, appunto proprio perché venivo da un periodo un po' buio, anche un po' di... ho vissuto un periodo un po' dove ero lontana dalla musica, dal palco, e quindi mi sono un po' chiusa in me stessa e ho iniziato a scrivere. E quindi è nata proprio la necessità di raccontare anche alcune cose che andavano dette anche in musica e quindi poi ho avuto il coraggio dopo tanto tempo, dopo averle scritte, di poi farle ascoltare anche al pubblico. Infatti è uscito l'EP, è uscito questo 6 maggio.
1: E bene, quindi... poi sei giovanissima comunque, sì, già affrontare comunque temi e parlarne, perché spesso e tante volte chi della tua età, della nuova generazione, sicuramente è più facile parlare di cose più superflue, più superficiali, no? Più sempliciotte.
2: Sì, invece
1: raccontare già qualcosa di te alla tua giovane età è davvero coraggioso proprio come atto, no? Da fare. Quindi hai sentito la necessità di parlarne a voce alta.
2: Sì, ma anche perché ho notato che comunque anche confrontandomi con altri miei coetanei erano quasi tutti un po' nella stessa situazione. Quindi c'è proprio un'epidemia quasi di ansia e attacchi di panico, però nessuno ne parla e nessuno dà a questo tema l'importanza e l'attenzione poi necessaria.
1: E secondo te perché c'è questa epidemia? Cioè, ti sei analizzata, immagino di sì, anche scrivendo delle cose, sì, parlandone.
2: Sì, sentiamo tanto la pressione sociale, delle aspettative, del sogno che deve arrivare da, in questo decennio, dai 20 ai 30 anni, e quindi entro i 30 anni devi realizzare certe cose, devi avere un certo status sociale, eccetera, eccetera. E quindi a un certo punto tutto questo, non lo so, arriva un momento in cui c'è un mix nella tua testa in cui non capisci più effettivamente cosa sta succedendo e in che parte, in che direzione devi andare, soprattutto chi sei tu. Cioè a un certo punto ti chiedi, gli altri vogliono che io faccia questo, vogliono che io sia così, vogliono che io realizzi quella cosa, ma io, cioè, come mi sento in questo percorso,
1: in questo vortice di pressione? Fondamentalmente è un po' quello che io sono curiosa, l'ho chiesto perché avendo un'età diversa dalla tua, poi una sorella della tua età, e ecco, mi incuriosisce tantissimo, no, questo stato d'animo dei giovani, no? Di capire il motivo per il quale si vive in questo modo, nel senso di non potersi, di non accettarsi, di non vedersi belli, di non vedersi pronti, di non sentirsi abbastanza, no?
2: Sì,
1: e
2: esatto,
1: sono sempre mille domande, mille punti interrogativi che fanno male, cioè non devono assolutamente esistere, ed è brutto perché vengono tagliate poi e tolte delle tappe invece necessarie che uno della tua età si deve godere, ma magari anche prima, e vivere di musica e vivere di sogni in modo spensierato, perché nessuno mai dice entro tot devi fare questo. È ovvio, noi ci diamo un line up, un timing, ce lo diamo perché per raggiungere degli obiettivi, no? Li devi avere, ad esempio, in questi due anni voglio fare questo, poi dopo il secondo anno magari mi è capitato, smetto di fare questo per passare e crescere a un altro progetto. Questa ma te la devi da tu, una tua, no? Mi permetto di dare un consiglio veramente da sorella maggiore, e anzi per tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, ma nessuno può dettare le regole, le leggi che non esistono.
2: Capito? Poi arrivati a una certa età, tipo dai 25 in su, già inizi a sentire un po' quell'ansietta perché si avvicinano i 30, cioè ti rendi conto che non sei più ventenne proprio pura, e quindi che mo
1: è figura di quando ne avrai 30 magari. Ma no, questa è una condizione che veramente è dettata da questa era un po' particolare, però pensa, basti pensare davvero anche ad artisti, attori straordinari che hanno raggiunto il loro apice, no? All'età di 50 anni, di 60 anni.
2: Ma infatti poi è una paranoia, cioè non è reale, però vedo che è una paranoia molto diffusa,
1: comune,
2: specialmente tra quelli della mia età.
1: È forse un po' una moda, diciamo, per sorridere, diciamo così. Allora amici, vi lascio ascoltare il primo brano che ha portato qui in Anaria per noi, Monstruos. Dimmi se ho tradotto bien, perché è spagnolo.
2: Perfetto.
1: Come mai questo amore per la Spagna, visto che comunque hai regalato un brano?
2: In realtà tutto il disco è scritto in spagnolo, napoletano e italiano, quindi c'è proprio questa fusione delle tre lingue insieme. Sono tre lingue che mi appartengono da sempre, ho sempre studiato spagnolo, l'ho sempre parlato, ho sempre ascoltato musica
1: che poi è molto
2: lingua spagnola,
1: simile, no?
2: Sì, è tanto simile in realtà alla lingua napoletana, quindi ho voluto, diciamo, un po' sperimentare nel disco e mischiare lingue.
1: E beh, non vi diciamo più niente, ascoltiamole e poi torniamo qui tra poco.
3: Si pudiera yo echar a todos los monstruos que habitan mi cabeza para devolverme una hora de paz, lo haría.

0: Mostros di Nanaria, eccoci tornate a Sienta Me, la rubrica di Napoli Senza Confini che ogni mercoledì ospita due artisti che passano e si raccontano. Allora, andiamo un po' dritti direttamente in quello, ecco, che ti ha legato alla passione della musica. Quindi com'è nata questa tua questo tuo sogno?
1: Allora, è nato un po' per gioco. Da piccola io e la mia migliore amica che tutt'oggi è la mia migliore amica.
0: Bello!
1: Abbiamo iniziato a prendere delle lezioni di canto in paese, abbiamo iniziato a proporci per quei concorsi di canto per bambini,
0: sì.
1: E da lì mi sentivo bene in quello che facevo. Mi sono resa conto. Avevo 8 anni più
0: o
1: meno.
0: Ok, piccola.
1: Sì. E quindi poi dopo ho iniziato a voler continuare a prendere lezioni e poi mi sono trasferita a Milano, ho studiato in un'accademia lì e ho preso lezioni anche di recitazione, diciamo un po' più a 360 gradi.
0: Brava!
1: E quindi poi ho iniziato a scrivere però verso l'età di 15 anni. E mi chiudevo, io poi figlia unica, quindi cameretta per me, tempo e spazio per restare da
0: magari
1: sola.
0: Magari fin troppo, no?
1: Esatto, e quindi a un certo punto dovevo parlare con qualcuno, parlavo con me stessa e scrivevo. E così poi ho iniziato a suonare la chitarra verso 15 anni e poi una sera avevo scritto delle cose, ho iniziato a mettere i miei pensieri in canzoni e da lì poi non ho più smesso, quindi.
0: Che bello, è stato comunque una strada naturale,
1: sì.
0: Che pian piano è cresciuta questa, dentro di te questa voglia e questa sicuramente è stato più secondo te una necessità di farti ascoltare oltre che capire che, ecco, con la musica, con cantare ti comunque ti fa bene quello che vuoi fare, o è anche una necessità?
1: E in realtà è partito come un gioco, cioè nel momento in cui poi arrivava lo switch di dovermi far ascoltare, in realtà partiva un po' quella paranoia, quell'ansia di dire mamma mia, non so se voglio che anche persone esterne ascoltino quello che io sto dicendo e come mi sto raccontando.
0: Chi è stato il tuo primo pubblico, perdonami?
1: Mamma e papà.
0: Ah, e cosa hanno detto all'inizio?
1: Vabbè, loro sempre molto sostenitori. No, hanno detto è bello il modo in cui scrivi, continua, magari devi migliorare queste cose, continua a studiare, continua a formarti. Poi adesso si ascoltano il disco tutti i giorni.
0: Che bello! E ascoltano da Milano, poi?
1: Poi sono tornata qui.
0: Perché?
1: Perché mi sono diplomata, ho finito l'accademia e poi sono ritornata a Napoli perché io studio anche all'università di lingue qui all'Orientale, quindi dovevo lavorare.
0: Ah, ecco pure questo amore per le lingue, per la contaminazione linguistica.
1: Sì,
0: e ti manca Milano?
1: E mi mancano le camminate lunghe nei parchi, quello mi manca, quindi magari se le potessi avere anche qui, perché nel paesino mio non è che c'è molto, molto spazio per camminare, forse non mi mancherebbe. Mancano alcune persone, perché comunque ho costruito dei bei rapporti, abbiamo vissuto tante cose belle insieme in accademia, però cioè, se dovessi tornare a viverci no, penso di no.
0: Beh, siamo tornati in patria,
1: sì.
0: E non me ne vado. E se dovessi spiegare a chi ti ascolta per la prima volta cosa rappresenta per te la musica oggi, cosa diresti?
1: Per me la musica è raccontare storie in tutti i sensi, quindi ogni storia merita di essere ascoltata.
0: Bello, cioè. Bellissimo. E allora raccontiamo quest'altra storia, lo facciamo facendo ascoltare il tuo brano Luce e Notte e poi torniamo qui a Sienta Me.

0: Luce e notte di Nana Ria, siamo qua ai microfoni di Senti a me, la rubrica di Napoli senza confini. Com'è nata questa splendida canzone?
1: Allora,
0: scritta ovviamente da te, un tuo brano.
1: Sì.
0: E cantato da te.
1: E questo è un po' come anche dice il titolo, la luce in fondo al tunnel. Quindi, come dicevo prima, dopo un periodo di quasi spegnimento, no? Quindi in cui magari ti senti apatico, cioè vuoi essere apatico pur di non sentire più quelle paure, quell'ansia che ti consuma. Poi arriva un momento in cui invece riesci ad accendere la luce perché ti rendi conto che non sei sola, perché

0: Tutti li hanno, ma hai comunque una bella vibes, quindi mi
1: Grazie.
0: raccomando che se qualcuno è uscita o se te stessa, no, ha voluto reagire in questo modo, continua così e anche grazie alla musica che ti salvi, come anche io grazie al mio lavoro che mi
1: Esatto.
0: salvo e come ognuno di noi ha questa medicina, questa cura, no, che è grazie all'arte che ci fa andare avanti. Allora, entriamo invece adesso nel gioco fisico di senta a me e tu mi rispondi senta a me se è qualcosa che ti appartiene, non senta se non ti appartiene. Ti sparo delle situazioni e mi rispondi senta a me o non sento. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Sien da me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Sien da me.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Sien da me.
0: Ah, ci piace, mi
1: Sì, sì, sì.
0: aspettavo, non mi sento, devo avvisare, devo dire, vai,
1: No, vai, vai.
0: senza pensarci. Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Non ma sento.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Sien da me.
0: Invece adesso è il momento di tradisci o difendi la melodia classica napoletana.
1: Difendi ma con evoluzione, cioè con senso.
0: Quindi un po' la tradisci.
1: No, tradirla completamente
0: Mai.
1: no, no,
0: Vabbè,
1: no, no.
0: la
1: La
0: difendiamo.
1: difendiamo,
0: Poi a
1: sì.
0: metterci
1: Sì, sì,
0: qualcosa,
1: sì.
0: eh? Ecco, la sistemiamo. Il dialetto nei testi. Gli
1: Difendo.
0: strumenti tradizionali.
1: Difendo.
0: Le versioni moderne trap urban. Ti ci vedo, no, un pezzo, non
1: Non ci ho
0: ci
1: mai
0: metteresti
1: provato, però
0: mai?
1: guarda, io cioè, sono pronta a tutto, nel senso, per me i generi musicali
0: Sono
1: vanno
0: tutti belli, no?
1: sperimentati, vanno mixati, cioè, quindi sì, sono pronta.
0: Il rispetto totale dell'originale.
1: Difendo.
0: E voglio dire, lo difendiamo anche
1: Sì.
0: perché è importante la tradizione, le radici e quello che sono importanti per te anche se ti sei dovuta spostare, se ti sei spostata per magari sperimentare posti nuovi, persone nuove, ed è importante per te oggi l'attaccamento alle
1: Sì,
0: radici.
1: è quella cosa che ti permette di restare sempre con i piedi per terra, di sapere dove tornare e sì, cioè ritornare alla realtà quando, non lo so, vai un po' troppo oltre con la testa, sì.
0: E invece, se dovessi immaginare il tuo suono, la tua voce tra qualche anno, cosa ti piacerebbe che arrivasse, far ascoltare, no? C'è qualcosa che si sta evolvendo in questo periodo?
1: Sì, ho cominciato a scrivere qualcosa che però va un po' più diciamo sul soft, sul chill, quindi un po' più di calma vorrei trasmettere, cioè nei prossimi anni. Diciamo, dopo tutta questa tempesta di questo disco, sì, andare in un'unica direzione, quella della tranquillità, magari dell'ironia, della spensieratezza, un po' più di leggerezza,
0: Però vedi che bello
1: questo.
0: anche questa transizione emotiva che hai preso a braccetto con la musica, no? C'è
1: Sì, sì,
0: stato
1: sì.
0: quello, un momento così vulcanico, travolgente, l'alta marea, che hai detto adesso l'ho detto, l'ho gridato, l'ho fatto, adesso è il momento invece di cambiare registro
1: Esatto, sì.
0: e di cantare cose diverse. Quindi cosa vorresti far arrivare al pubblico grazie alla tua musica.
1: E quell'attimo di pace, che magari si ascoltano la canzone perché stanno bene, stanno su una spiaggia, stanno in un parco e cercano un'ora per loro, un attimo, un momento di tranquillità, questo.
0: Bello. E invece un sogno con cui vorresti collaborare un giorno? Allora, sia un italiano e magari uno internazionale. Con un artista. Soprattutto
1: Allora, italiano, napoletano, ti dico Gnut. Sì,
0: napoletano.
1: napoletano. Ti dico Claudio Gnut.
0: Ok.
1: Mi piace molto il suo modo di scrivere. Mo ci vuole pure quella calma che trasmette anche quando ascolti i suoi
0: Ma anche
1: pezzi.
0: apparente, può essere anche
1: Esatto,
0: forse una calma
1: sì.
0: apparente.
1: Sì. E invece come
0: Vi
1: internazionale.
0: accomuna questa cosa perché anche tu apparentemente sembri molto.
1: Calma, e quindi
0: Quindi
1: la famiglia
0: insieme
1: in casa
0: andate
1: non
0: bene,
1: so.
0: vanno bene insieme.
1: E invece internazionale Lizzy McAlpine, che è una cantautrice secondo me della mia età,
0: sì.
1: E però anche lei ha questo

0: stile molto personale, intimo, però secondo me è molto cioè ha tanto carattere, si vede, tanto carisma. Quindi mi piacerebbe, sarebbe interessante.
1: Bello. Allora, Nanaria, prima di lasciarci, di salutarci e di far ascoltare il tuo ultimo brano, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che non va tradotta, perché è bella così com'è, per portarla in giro per il mondo, oltre i confini.
0: Sarà banale, però io dico sempre cazzimma.
1: Vai, ci piace, ci piace, te l'appoggio, mi piace tantissimo. Anche io, se me l'avessero chiesto, avrei risposto cazzimma, perché
0: la dicevano anche a Milano
1: proprio, là si sono imparati a usarla, forza. È la nostra etichetta. E vi lascio con una cover questa volta, Indifferentemente di Nanaria, e noi ci vediamo tra pochissimo, restate qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui a Napoli Senza Confini, alla rubrica Senta Me. Intanto tra una musica e un'altra si sono accomodati i prossimi ospiti che sono passati da qui e sono stati scelti per arrivare direttamente qui in Rai. Contentissimi sono arrivati, diamo spazio prima alle donne, la nostra Ketty, manager di questa straordinaria realtà, e Totore e la band degli Onesti. Siamo qui con Salvatore. Allora, racconto brevemente, se volete salutare amici. Buonasera. Avete un microfono a disposizione. Allora, vi racconto brevemente il format musicale e spettacolare ideato proprio da te, Salvatore Montano, sì. Sassofonista, arrangiatore e fondatore di Dream Music, nato dal desiderio di riportare la musica napoletana tra la gente, facendola vivere finalmente come facevamo prima, no? Vi ricordate? E soprattutto non solo ascoltandola, ma proprio stando insieme tra il popolo, tra la gente, per strada. Un format che unisce classici napoletani della musica napoletana, brani legati al mondo di Totò, infatti prima mi hai portato e mi hai fatto vedere uno strumento, poi ce lo racconti, e momenti di teatralità e coinvolgimento diretto con il pubblico, creando spettacolo interattivo, vivo, popolare ed emozionale. Non è la classica band, ma è uno spettacolo che entra tra le persone costruendo energie, sorrisi e partecipazioni. Allora, questo è quello che un po' io ho visto anche dai vostri canali, soprattutto Instagram, i social, che abbiamo modo di vedere e conoscere. Allora, Salvatore ha portato, prima a parte ha fatto un'esibizione spettacolare con
1: il friscaletto.
0: Lo strumento vero e proprio.
1: Lo strumento mio è il sax, quindi
0: il
1: io
0: sax,
1: sono sassofonista.
0: Il sax. Esatto. E poi ha portato il friscaletto, esatto, che è troppo carino, è di legno, tipo una canna di bambù, perché non la possono
1: vedere.
0: È
1: stato costruito appositamente per, cioè io l'ho fatto costruire con una tonalità particolare che, cioè, desse spazio a tutto quello che è la mia idea musicale, insomma.
0: E poi l'hai fatta anche brandizzare,
1: esatto,
0: con il nome e
1: con il logo, con il mio logo Totore e la band degli Onesti, sì.
0: È troppo bello questo nome. Ketty invece è figura manageriale di questo,
2: sì,
0: progetto,
2: esatto.
0: Ketty, ma chi te l'ha fatto fare di sta prezza sta banda di matti?
2: Guarda, me lo sto chiedendo ancora oggi.
0: Quanti
2: anche
0: ne
2: io
0: siete?
2: Allora, sono sei musicisti.
0: Sei, vero? Sì,
2: sì.
1: Ma sempre in continuo,
2: esatto,
1: in continua evoluzione, perché a volte
0: su aperti casting.
2: Sì, Salvatore non si ferma mai, quindi è sempre aperto a nuove idee, nuove, diciamo, proposte, ecco.
0: Bene.
2: E ogni tanto ci spaventiamo, ma non solo io, anche i colleghi, insomma, anche il resto della band degli Onesti, quando Salvatore ha qualche idea iniziano a spaventarsi, perché non sappiamo mai cosa ci può proporre.
0: Dicono,
2: ecco,
0: che si inventa,
2: esatto,
0: questo.
2: Mo, che succede?
0: E la cosa che è più particolare che ha fatto è una pazzia che si è inventata improvvisando?
2: Proprio, ma proprio fare questo progetto, ecco, perché lui è partito da zero. Ognuno dei ragazzi che fa parte della band degli Onesti, ecco, suonava un altro strumento.
0: E ovviamente, ha cambiato pure,
2: esatto,
0: gli strumenti a questi poveri ragazzi.
2: Magari poi te lo racconterà lui meglio. Ovviamente la band fissa, amplificata, sai, le solite cose. Invece questa è una band in acustico itinerante, quindi ognuno di loro ha dovuto, ecco, modificare quello che era poi anche la propria caratteristica, la propria,
0: certo,
2: personalità, insomma. E quindi lui ha lanciato questa sfida ai ragazzi. Loro hanno assecondato la follia. Inizialmente erano un po' titubanti, però poi hanno assecondato l'ennesima follia di Salvatore.
0: Salvatore ha stravolto la vita di ragazzi normali che volevano studiare e formarsi, che poi l'hanno fatto, e suonare i loro strumenti. Come ti è venuto in mente?
1: Sì, in effetti io li ho messi sotto torchio. Ero al mare 2 o 3 anni fa e pensavo di fare un qualcosa che potesse dare, diciamo, nuova linfa al mondo musicale, soprattutto anche a quello degli eventi, eccetera. Però riportare un po' quello che era il suono naturale in mezzo alla gente e prendere la gente come elemento in più della band, la gente, il pubblico.
0: Ok.
1: Anche se non ha mai provato con noi, ma è come se avesse provato il giorno prima.
0: Quindi,
1: cioè,
0: fa parte dello spettacolo.
1: Esatto. Noi senza pubblico non possiamo fare lo spettacolo. Cioè, noi facciamo le prove, ma sembriamo sei addormentati, perché se non abbiamo pubblico non c'è proprio, non c'è vita,
0: non
1: si
0: la
1: muove
0: carica,
1: niente, esattamente,
0: anche, no?
1: Esattamente, anzi, spesso molte cose sono riuscite proprio durante gli spettacoli live, cioè le abbiamo provate sul posto. Una base era provata in studio così, però quello che viene fuori con il pubblico è tutta un'altra storia.
0: Infatti, senza pubblico, ma dove si va?
2: Sì, è un coinvolgimento
0: dove
2: continuo col pubblico, anche perché non è solo musica, ma anche, ecco, c'è anche l'aspetto teatrale in questo spettacolo, quindi c'è fondamentalmente bisogno, ecco, anche del
0: e Salvatore fatto anche, ha messo anche alla prova i musicisti se avevano se erano bravi con le performance attoriali.
1: Sì, più che io, Ketty, perché è lei Ketty, che si occupa di teatro, insomma, io mi presto in questo caso alle sue follie.
0: Allora, cioè,
1: insomma,
0: se sono bravi, sanno suonare, non va bene, devono avere anche la capacità, esatto, di interpretare, essere degli attori. E sono bravi tutti e
2: sì,
0: sei, o ha cambiato qualcosa?
2: No, sono bravi, sono bravi.
0: Allora, non ci resta che ascoltare questa banda di matti. Aspetta, il nome di questa band, raccontiamolo, perché
1: allora,
0: è bello.
1: Il nome è volutamente preso da, diciamo, da quella che era l'idea iniziale: fare le colonne sonore, riprodurre le colonne sonore dei film più rappresentativi del grande Totò. E quindi Totò, io mi chiamo Salvatore, Totore, Totore
0: è la banda.
1: È la band degli onesti, non la banda come il film di Totò, quindi la band degli onesti. Che poi,
0: molto,
1: insomma,
0: molto originale,
2: con
0: mi piace
2: un apostrofo tra Totò e Re, perché Re è comunque anche una nota musicale, quindi
0: vedi, esatto, questo dettaglio importante, esatto. Infatti lo leggo adesso sui miei, sì, appunti. Totò, che riporta Totò, poi c'è l'apostrofino staccato Re.
2: E siamo fortunati, esatto, perché lui si chiama Salvatore, tutti quanti da sempre lo chiamiamo Totore, quindi
0: c'è calza tenello proprio. E allora lasciamoci trasportare dalla loro vivacità, dai loro colori e dalla loro musica con O Sarrascino, e poi torniamo qui assieme a me.

0: E siamo tornati qui dopo Sarrascina, ci siamo divertiti scatenati perché la musica che ci piace di più non c'è sta niente a fa, ragazzi, è unica. Poi da quanti anni c'è regge, no? Reggono questi brani. Allora, se a proposito, diciamolo, siamo con Totore, la band degli Onesti, e con la loro manager Ketty, che in realtà non ci sono tutti, ma c'è solo Salvatore, l'ideatore di questa pazza e folle fantasia.
1: Sì.
0: Dimmi tutto.
1: In effetti io, come dicevo prima, ho voluto ricreare quella che è un'idea originale, prendendo degli strumenti che sono poco visti, insomma, il friscaletto, anche il kazoo, lo stesso noi con le voci, con i cori, che alcuni di noi non sono cantanti, però sai, quando il napoletano canta, alla fine riesce sempre, nella maggior parte dei casi, quindi diciamo che un po' tutti
0: più o meno
2: tranne io.
1: Vabbè, lasciamo stare Ketty. Ketty deve fare altro, non deve cantare. Esatto.
0: Deve monitorare e soprattutto rappresentarvi. Perché comunque immagino che anche per lei è un lavoro sopportare sei uomini, poi anche artisti, quindi non ti dico. Chi è il più rompipalle?
2: È Totore.
0: Ah, sempre tu. Cioè però protagonista in assoluto, ideatore. Totore.
2: Tra l'altro io ci vivo con lui 24 ore al giorno, quindi...
1: Beh, c'è anche Pasquale, c'è Luca, insomma, sono anche loro.
0: Diamo un po' la colpa agli altri. Allora, ragazzi, prossimo progetto nel senso, dove vi porterà questo progetto da qua a un po' di anni? Dove vorreste, anzi, che arrivasse?
1: Allora, noi stiamo
0: più importante.
1: Noi stiamo pensando a diverse cose, tra cui creare un nostro disco di inediti.
0: Wow.
1: E anche di brani però rivisitati, cambiando, diciamo, la trama dei testi più conosciuti o cambiando musica con quei testi già scritti, eccetera. Quindi stiamo lavorando a questa cosa, non so quando sarà terminata, anche perché ognuno di noi ha diverse attività e quindi, però vogliamo darci il tempo che serve senza fare le cose di fretta e portare a termine nel miglior modo possibile questa cosa. Poi
0: bello,
1: un altro obiettivo è quello di rendere, come dicevamo prima, ancora di più questo spettacolo teatrale, portandolo in teatro, quindi affiancando alla musica tutta una parte, diciamo,
0: di prosa.
1: Esatto.
0: Questo è bellissimo. E a livello manageriale, ecco, Ketty, cosa c'è di più difficile da portare avanti di un gruppo, comunque di una band che ha questi canoni, a questi tempi, a queste musicalità oggigiorno?
2: Sì, oggigiorno, ecco, forse anche proprio lo stile della musica che fanno loro, perché si sente, insomma, si sentono stili completamente diversi anche in radio, quindi in alcuni contesti, ecco, è difficile far capire quello che realmente fanno loro, che non è soltanto musica, che non è una band da palco, che non stanno lì a fare il concerto, ma è un'interazione viva con lo spettatore. Quindi ecco, come diceva anche Salvatore, è lo spettatore che entra in scena.
0: Esatto.
2: È il settimo elemento della band per adesso, perché
1: esatto,
2: per adesso
1: poi...
2: ne siete sei, quindi
0: ci piace questa cosa, il settimo elemento,
2: sì,
0: del pubblico,
2: quindi far capire, ecco, come proprio loro interagiscono col pubblico. Questa forse è la cosa che può risultare un po' più difficile raccontare, però nel momento in cui lo vivi, perché è uno spettacolo che devi
0: da vivere,
2: non proprio da raccontare, lo devi vivere, perché se lo vivi è totalmente
0: diverso
2: da come lo racconti. Sì.
0: E allora vi faccio vivere solo con le vostre orecchie, quindi provate a immaginare Caravan Petrol.
1: Caravan Petrol, bellissima.
0: Bellissima, di Totore e la band degli Onesti, e poi siamo sempre qui, a tra poco.

0: Totoro e la band degli onesti qui assieme a me, una nuova rubrica di Napoli senza confini che portiamo orgogliosamente avanti. Carmen si affaccia e dice: non è nuova, è vero, è un mese e passa che portiamo avanti, però per me è nuova, è brillante, è bella, perché diamo modo anche ad artisti di farsi conoscere, di raccontare i loro progetti e le loro passioni. Allora ragazzi, entriamo un attimo, ora capiamo, rispondete insieme oppure magari prima Salva e poi Ketty. Nel gioco fisso di Senta a me mi dovete rispondere con "mi sento" se vi appartiene oppure "non mi sento" se non vi appartiene quello che vi chiedo. Allora lo troviamo un attimino il gioco di Senta a me, carino, della nostra super rubrica. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te, Salvatore?
1: Non mi sento proprio.
2: Senta a me.
0: Ketty è più coraggiosa, te lo dico. Fare un brano super commerciale, Salvatore, con le pezze in fronte, mo lo vediamo.
1: Diciamo che per lavorare spesso l'ho fatto.
0: Potresti scendere a compromesso.
2: Non mi sento.
0: Più coerente, Salvatore, Ketty. Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Tutta la vita.
2: Senta a me.
0: È qua.
1: Anzi, io sono quello che vuole fare queste cose. Loro dicono i vigili, il permesso, ma che ce ne frega, andiamo, poi se ne parla.
0: Insomma. Stanno a gente a vendere borse false. Allora, dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Una volta sì, oggi no. Utilizzo quel tempo per educare me, la mia anima, la mia arte.
0: Giusto, giusto. Ketty?
2: Non mi sento.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: No.
0: Bravi, coerenza ci sta, perché dici io questo sono, questo mi sento, no, di dare, di rappresentare.
1: Studiare tutto quello che è, diciamo, altre culture, altre, sì, anche per essere contaminato, influenzato, però se tu sei a Napoli, come si dice, chi nasce tonno non muore.
0: Non può morire quadrato.
1: Esatto. Quindi io sono
0: oppure
1: così.
0: Oppure se nasce quadrato un po' morire tondo, insomma, com'è?
1: Io
0: tu come sei, quadrato o tondo?
1: Io sono tondo perché sono meno, io mi ritengo meno spigoloso, diciamo così.
0: Ma è una domanda che mi sono inventata, perché
1: ti dovevo dare una risposta.
0: Bravo. Allora ragazzi, tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Il dialetto nei testi?
2: Difendo.
1: Il dialetto esprime molto più di, a mio avviso, dell'italiano. Può arrivare di più.
0: E ti do conferma e ti do ragione.
1: Io a mia moglie le cose più belle gliele dico in dialetto.
0: Ma siete sposati?
2: Ecco, perché
1: abbiamo tre figli pure.
0: Allora, gli hai detto viviamo 24 ore al giorno, però ho detto non voglio essere invadente, magari per lavoro si va insieme.
1: Sì, sono vent'anni che insomma siamo sposati.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo tre figli e lavoriamo insieme, facciamo arte insieme.
0: Bellissimo.
2: Quindi lo devo sopportare continuamente.
0: Dai, è un vulcano, ti viene da fare. Vabbè, anche quattro.
2: Con lui quattro.
0: Invece, ragazzi, le versioni moderne urban trap.
2: Non me la sento
1: proprio.
0: Niente, proprio non ce la fate.
1: No.
0: Non ce la fate.
1: No,
0: volevo chiedere una cosa, però ho detto no, meglio di no, di Sanremo, insomma, no, delle tendenze musicali.
1: Rispetto.
0: Queste fresche.
1: Rispetto, attenzione.
0: Rispetti.
1: Però non condivido, perché ritornando al discorso di prima, io sono in un certo modo, quindi voglio seguire la mia linea.
0: È giusto.
1: Me la sento di.
0: E a proposito di rispetto, invece quello totale dell'originale? Il rispetto totale dell'originale,
2: sì.
0: Tradisci o difendi?
2: No, difendi.
1: Difendo sempre la
0: a
1: verità,
0: vita.
1: L'originalità.
0: E allora ragazzi, ci siamo quasi, ma volevo annunciare quello che stiamo per sentire tra pochissimo, una colonna sonora tratta dal film Totò, Peppino e Ama la Femmina, una melodia strumentale, e io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui.
1: Grazie
0: alla
1: a te,
0: rubrica,
1: Fabio.
0: Alla mia rubrica, e in bocca al lupo, mi raccomando, fatevi sentire lontano, super lontano e sempre più forte. Volete dire qualcosa, salutare qualcuno?
1: Noi ci proviamo, perché la musica insomma è, come dico sempre, il mezzo e non il fine, uno dei tanti mezzi, secondo me quello più potente per arrivare ad altre anime. nasce nella notte dei tempi come arte spirituale per curare quello che è l'animo umano, e quindi noi dobbiamo essere bravi ad utilizzarla per curarci e cercare di curare gli altri.
0: Assolutamente.
1: A livello animico parlo.
0: No, mi piace molto.
1: E poi questa cosa si trasmette anche nella mente, nel corpo fisico.
0: Nel questo concetto, vero? Sì. Che ti sei d'accordo?
2: Sì, d'accordo.
1: E non la vedi? Non la vedi?
0: Con gli occhi a cuoricini dopo 20 anni.
1: Sta con un musicista.
0: Straordinari, siete bellissimi. Davvero vi auguro di portare avanti questo progetto che è molto
2: grazie.
0: Molto bello. Grazie mille, un abbraccio fortissimo. Vi ricordo sempre di scaricare l'app di RaiPlay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Ciao,
2: ciao,
0: ciao,
2: ciao,
0: ciao a tutti.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli sospesi tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano amori, partenze, ritorni, quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale. Una melodia che conosciamo da sempre. Cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentornati a Napoli senza confini, ma questa è la rubrica del mercoledì, sì, la rubrica di Siente a me, dedicata a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Una nuova rubrica che profuma di tradizione, ma soprattutto mettiamo, ecco, a disposizione ai nostri microfoni tutti gli artisti che vogliono passare da qui. Loro cosa fanno? Ci mandano dei provini e vengono selezionati ed arrivano direttamente qui nella rubrica di Siente a me, una rubrica che abbiamo voluto fare proprio per dare spazio e soprattutto mettere anche un po' alla prova e in modo coraggioso gli artisti di poter portare dei brani classici tradizionali napoletani con una veste, con un abito loro, con un abito scelto su misura per questo programma. E diamo il benvenuto a questo punto alla prima ospite che è passata da qui, da Siente a me, a Nana Ria. Ciao!
3: Ciao a tutti!
2: Come stai?
3: Beh, è una bellissima emozione essere qui e soprattutto grazie per l'opportunità a Rai Radio Live Napoli.
2: Grazie a te che sei arrivata, immagino che sia emozionante e intanto arrivare qui in Rai è per te la prima volta?
3: Sì, assolutamente, sì.
2: E che effetto ti ha fatto? Poi sei stata accompagnata dal papà, che i genitori sono sempre importantissimi, sì. Calorosi, carnali, che sono sempre con noi. E no, lo dico perché anche io ho fatto cose, faccio cose e sono sempre con me, perché ed è importante avere proprio un supporto,
3: sì,
2: no?
3: Una spalla sia emotiva che proprio fisica come presenza. E vabbè, è un piccolo mondo qui dentro, vedo che non si sta mai fermi,
2: no.
3: Che da uno spazio si passa all'altro e si arriva in un altro mondo, quindi è veramente molto interessante.
2: Allora, Anna Laura, ve la faccio conoscere, sì, un po' meglio, in arte Nana Ria, classe 2000, cantautrice napoletana indipendente. Il suo EP si chiama Anestesia, racconta temi molto vicini alla sua generazione e temi molto importanti, devo dire delicati, come ansia, attacchi di panico, infanzia perduta, insonnia, crisi, ma anche e soprattutto resistenza, rinascita e libertà, consapevolezza anche di non volersi spegnere mai. Intanto, come visto che sono temi comunissimi e soprattutto parlatissimi o forse anche poco invece discussi nella vostra generazione, come mai hai avuto il coraggio proprio di affrontarli e di prenderli di petto e di parlarne e di metterli nella tua musica?
3: Sì, allora in realtà più che coraggio si nasce sempre da una necessità, quindi è stato tutto molto naturale, appunto proprio perché venivo da un periodo un po' buio, anche un po' di ho vissuto un periodo un po' dove ero lontana dalla musica, dal palco, quindi mi sono un po' chiusa in me stessa e ho iniziato a scrivere. E quindi è nata proprio la necessità di raccontare anche alcune cose che andavano dette anche in musica e quindi poi ho avuto il coraggio dopo tanto tempo, dopo averle scritte, di poi farle ascoltare anche al pubblico. Infatti è uscito l'EP, è uscito questo 6 maggio.
2: E bene, quindi... poi sei giovanissima comunque, sì, già affrontare comunque temi e parlarne, perché spesso e tante volte chi della tua età, della nuova generazione, sicuramente è più facile parlare di cose più superflue, più superficiali, no? Più sempliciotte.
3: Sì,
2: invece
3: sì.
2: Raccontare già qualcosa di te alla tua giovane età è davvero coraggioso proprio come atto, no? Da fare. Quindi hai sentito, sì, la necessità di parlarne a voce alta.
3: Sì, ma anche perché ho notato che comunque anche confrontandomi con altri miei coetanei erano quasi tutti un po' nella stessa situazione. Quindi c'è proprio un'epidemia quasi di ansia e attacchi di panico, però nessuno ne parla, nessuno dà a questo tema l'importanza e l'attenzione poi
2: necessaria.
3: E secondo
2: te perché c'è questa epidemia? cioè ti sei analizzata, immagino di sì, anche scrivendo delle cose, sì, parlandone.
3: Sì, sentiamo tanto la pressione sociale, delle aspettative, del sogno che deve arrivare da, in questo decennio, dai 20 ai 30 anni, e quindi entro i 30 anni devi realizzare certe cose, devi avere un certo status sociale, eccetera, eccetera. E quindi a un certo punto tutto questo, non lo so, arriva un momento in cui c'è un mix nella tua testa in cui non capisci più effettivamente cosa sta succedendo e in che parte, in che direzione devi andare, soprattutto chi sei tu. Cioè a un certo punto ti chiedi, gli altri vogliono che io faccia questo, vogliono che io sia così, vogliono che io realizzi quella cosa, ma io, cioè, come mi sento in questo percorso,
2: in questo vortice, sì, di pressione? È, sì, fondamentalmente, sì, sì, un po' quello che io sono curiosa, l'ho chiesto perché avendo un'età diversa dalla tua, poi una sorella della tua età, e ecco, mi incuriosisce tantissimo, no, questo stato d'animo dei giovani, no? di capire il motivo per il quale si vive in questo modo, nel senso di non potersi, di non accettarsi, di non vedersi belli, di non vedersi pronti, di non, sì, sentirsi abbastanza, no?
3: Sì,
2: e
3: esatto,
2: sono sempre,
3: sì,
2: mille domande, mille punti interrogativi che fanno male, cioè non devono assolutamente esistere, ed è brutto perché vengono tagliate poi e tolte delle tappe invece necessarie che uno della tua età si deve godere, ma magari, sì, anche prima, e vivere di musica e vivere di sogni in modo spensierato, perché nessuno mai dice entro tot devi fare questo. È ovvio, noi ci diamo una line up, un timing, ce lo diamo perché per raggiungere degli obiettivi, no? Li devi avere, ad esempio, in questi due anni voglio fare questo, poi dopo il secondo anno, magari mi è capitato, sì, smetto di fare questo per passare e crescere a un altro progetto. Questo, ma te la devi dare tu, una tua, no? Mi, sì, permetto di dare, sì, un consiglio, sì, sì, veramente, sì, da sorella maggiore, e anzi per tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, ma nessuno può dettare le regole, le leggi che non esistono.
3: Sì, sì, sì,
2: capito?
3: Poi,
2: quindi,
3: arrivati a una certa età, tipo dai 25 in su, già inizi a sentire un po' quell'ansietta perché si avvicinano i 30, cioè ti rendi conto che non sei più ventenne proprio pura, e quindi che mo
2: è figura di quando ne avrai 30 magari. Ma no, questa è una condizione che veramente è dettata da questa era un po' particolare, però pensa, basti, sì, pensare davvero anche ad artisti, attori straordinari che hanno raggiunto il loro apice, no? All'età di 50 anni, di 60 anni.
3: Ma infatti poi è una paranoia, cioè non è reale, però vedo che è una paranoia molto diffusa,
2: comune,
3: specialmente tra quelli della mia età.
2: E forse è un po' una moda,
3: sì,
2: è un po' una moda, diciamo, per sorridere, diciamo così.
3: Sì, sì, sì.
2: Allora amici, vi lascio ascoltare il primo brano che ha portato qui Nanaria per noi, Monstruos. Dimmi, sì, se ho tradotto,
3: sì, sì,
2: bien,
3: sì,
2: perché è spagnolo.
3: Perfetto.
2: Perfetto. Come mai questo amore per la Spagna, visto che comunque hai regalato un brano?
3: In realtà tutto il disco è scritto in spagnolo, napoletano e italiano, quindi c'è proprio questa fusione delle tre lingue insieme. Sono tre lingue che mi appartengono da sempre, ho sempre studiato spagnolo, l'ho sempre parlato, ho sempre ascoltato musica
2: che poi è molto
3: lingua
2: simile,
3: spagnola,
2: no?
3: Sì, è tanto simile in realtà alla lingua napoletana, quindi ho voluto, diciamo, un po' sperimentare nel disco e mischiare lingue.
2: E beh, non vi diciamo più niente, ascoltiamole, poi torniamo qui tra poco.
4: Si pudiera yo echar a todos los monstruos que habitan mi cabeza para devolverme una hora de paz, lo haría.

0: Mostros di Nanaria, eccoci tornate a Sienta Me, la rubrica di Napoli Senza Confini che ogni mercoledì ospita due artisti che passano e si raccontano. Allora, andiamo un po' dritti direttamente in quello, ecco, che ti ha legato alla passione della musica. Quindi com'è nata questa tua questo tuo sogno?
1: Allora, è nato un po' per gioco. Da piccola io e la mia migliore amica che tutt'oggi è la mia migliore amica.
0: Bello!
1: Abbiamo iniziato a prendere delle lezioni di canto in paese, abbiamo iniziato a proporci per quei concorsi di canto per bambini.
0: Sì.
1: E da lì mi sentivo bene in quello che facevo. Mi sono resa conto. Avevo 8 anni più
0: o
1: meno.
0: Ok, piccola.
1: Sì. E quindi poi dopo ho iniziato a voler continuare a prendere lezioni e poi mi sono trasferita a Milano, ho studiato in un'accademia lì e ho preso lezioni anche di recitazione, diciamo un po' più a 360 gradi.
0: Brava!
1: E quindi poi ho iniziato a scrivere però verso l'età di 15 anni. E mi chiudevo io poi figlia unica, quindi cameretta per me, tempo e spazio per restare da
0: magari
1: sola,
0: magari fin troppo, no?
1: Esatto. E quindi a un certo punto dovevo parlare con qualcuno. Parlavo con me stessa e scrivevo. E così poi ho iniziato a suonare la chitarra verso 15 anni e poi una sera avevo scritto delle cose, ho iniziato a mettere i miei pensieri in canzoni e da lì poi non ho più smesso, quindi.
0: Che bello, è stato comunque una strada naturale che pian piano è cresciuta questa, dentro di te questa voglia e questa sicuramente è stato più secondo te una necessità di farti ascoltare oltre che capire che, ecco, con la musica, con cantare comunque ti fa bene quello che vuoi fare, o è anche una necessità?
1: E in realtà è partito come un gioco, cioè nel momento in cui poi arrivava lo switch di dovermi far ascoltare, in realtà partiva un po' quella paranoia, quell'ansia di dire mamma mia, non so se voglio che anche persone esterne ascoltino quello che io sto dicendo e come mi sto raccontando.
0: Chi è stato il tuo primo pubblico, perdonami?
1: Mamma e papà.
0: Ah, e cosa hanno detto all'inizio?
1: Vabbè, loro sempre molto sostenitori. No, hanno detto è bello il modo in cui scrivi, continua, magari devi migliorare queste cose, continua a studiare, continua a formarti. Poi adesso si ascoltano il disco tutti i giorni.
0: Che bello! E ascoltano da Milano, poi?
1: Poi sono tornata qui.
0: Perché?
1: Perché mi sono diplomata, ho finito l'accademia e poi sono ritornata a Napoli perché io studio anche all'università di lingue qui all'Orientale, quindi dovevo lavorare.
0: Ah, ecco pure questo amore per le lingue, per la contaminazione linguistica. Ti manca Milano?
1: Mi mancano le camminate lunghe nei parchi, quello mi manca, quindi magari se le potessi avere anche qui, perché nel paesino mio non è che c'è molto, molto spazio per camminare, forse non mi mancherebbe. Mancano alcune persone, perché comunque ho costruito dei bei rapporti, abbiamo vissuto tante cose belle insieme in accademia, però cioè, se dovessi tornare a viverci no, penso di no.
0: Beh, siamo tornati in patria e non me ne vado. E se dovessi spiegare a chi ti ascolta per la prima volta cosa rappresenta per te la musica oggi, cosa diresti?
1: Per me la musica è raccontare storie in tutti i sensi, quindi ogni storia merita di essere ascoltata.
0: Bello, bellissimo. E allora raccontiamo quest'altra storia, lo facciamo facendo ascoltare il tuo brano Luce e Notte e poi torniamo qui a Sienta Me.

0: Luce e notte di Nanaria, siamo qua ai microfoni di Senti a me, la rubrica di Napoli senza confini. Com'è nata questa splendida canzone?
1: Allora,
0: scritta ovviamente da te, un tuo brano.
1: Sì.
0: Ricantato da te.
1: E questo è un po' come anche dice il titolo, la luce in fondo al tunnel. Quindi, come dicevo prima, dopo un periodo di quasi spegnimento, no? Quindi in cui magari ti senti apatico, cioè vuoi essere apatico pur di non sentire più quelle paure, quell'ansia che ti consuma. Poi arriva un momento in cui invece riesci ad accendere la luce, perché ti rendi conto che non sei sola, perché c'è qualcuno che ti ha detto shit, cioè ha detto vedi che il mondo là fuori non è così spaventoso come sembra, e quindi poi
0: poi devo dire invece che hai una bella vibes, cioè mi arriva molto, quindi mi dispiace, ecco, che c'è stato magari un momento umano come sì, penso tutti li hanno, ma hai comunque una bella vibes, quindi grazie. Mi raccomando, che se qualcuno ti è uscita o se te stessa, no, ha voluto reagire in questo modo, continua così, e anche grazie alla musica che ti salvi, come anche io grazie al mio lavoro che esatto. Mi

0: E se è qualcosa che ti appartiene, non mi senta se non ti appartiene. Ti sparo delle situazioni e mi rispondi, senta a me o non mi sento. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Senta a me.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Senta a me.
0: Ah, ci piace, mi aspettavo, non mi sento, devo avvisare, devo dire, vai, senza pensarci. Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Non mi sento.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Senta a me.
0: Invece adesso è il momento di tradisci o difendi. La melodia classica napoletana.
1: Difendi, ma con evoluzione. Cioè con senso.
0: Quindi un po' la tradisci.
1: No, tradirla completamente.
0: Mai.
1: No.
0: Vabbè, la difendiamo.
1: La difendiamo,
0: poi,
1: sì.
0: Puoi ammetterci qualcosa,
1: sì.
0: Ecco, la sistemiamo. Il dialetto nei testi.
1: Difendo.
0: Gli strumenti tradizionali.
1: Difendo.
0: Le versioni moderne trap urban.
1: Tradisco.
0: Non ti ci vedo, no, un pezzo, non ci
1: ho mai provato,
0: mai.
1: Però guarda, io sono pronta a tutto, nel senso, per me i generi musicali vanno
0: tutti belli,
1: sperimentati,
0: no?
1: Vanno mixati, cioè, quindi sì, sono pronta.
0: Il rispetto totale dell'originale.
1: Difendo.
0: E voglio dire, lo difendiamo anche perché sì. È importante la tradizione, le radici e quello che sono importanti per te, anche se ti sei dovuta spostare, ti sei spostata per magari sperimentare posti nuovi, persone nuove, ed è importante per te oggi l'attaccamento alle radici.
1: Sì, è quella cosa che ti permette di restare sempre con i piedi per terra, di sapere dove tornare e sì, cioè ritornare alla realtà quando, non lo so, vai un po' troppo oltre con la testa, sì.
0: E invece se dovessi immaginare il tuo suono, la tua voce tra qualche anno, cosa ti piacerebbe che arrivasse, far ascoltare, no? C'è qualcosa che si sta evolvendo in questo periodo?
1: Sì, ho cominciato a scrivere qualcosa che però va un po' più, diciamo, sul soft, sul chill, quindi un po' più di calma vorrei trasmettere, cioè nei prossimi anni. Diciamo, dopo tutta questa tempesta di questo disco, sì, andare in un'unica direzione, quella della tranquillità, magari dell'ironia, della spensieratezza, un po' più di leggerezza. Questo.
0: Però vedi che bello anche questa transizione emotiva che hai preso a braccetto con la musica, no?
1: Sì,
0: c'è
1: sì,
0: stato
1: sì.
0: Quello, un momento così vulcanico, travolgente, l'alta marea, che hai detto adesso l'ho detto, l'ho gridato, l'ho fatto, adesso è il momento invece di cambiare registro.
1: Esatto, sì.
0: E di cantare cose diverse. Quindi cosa vorresti far arrivare al pubblico grazie alla tua musica?
1: E quell'attimo di pace, che magari si ascoltano la canzone perché stanno bene, stanno su una spiaggia, stanno in un parco e cercano un'ora per loro, un attimo, un momento di tranquillità, questo.
0: Bello. E invece un sogno con cui vorresti collaborare un giorno? Allora, sia un italiano e magari uno internazionale. Con un artista.
1: Allora, italiano, napoletano, ti dico Newt.
0: Soprattutto napoletano.
1: Sì, sì, sì, sì, napoletano. Ti dico Claudio Newt.
0: Ok.
1: E, mi piace molto il suo modo di scrivere. Mo ci vuole pure quella calma che trasmette anche quando ascolti i suoi pezzi.
0: Ma anche apparente,
1: esatto.
0: Anche forse una calma apparente.
1: Sì, sì. E invece come internazionale
0: mi accomuna questa cosa, perché anche tu apparentemente sembri molto
1: calma
0: e quindi la insieme andate e bevano bene insieme.
1: E invece internazionale Lizzy McAlpine, che è una cantautrice secondo me della mia età,
0: sì.
1: E però anche lei ha questo stile molto personale, intimo, però secondo me molto ha tanto carattere, si vede tanto carisma. Quindi mi piacerebbe, sarebbe interessante.
0: Bello. Allora, Nanaria, prima di lasciarci, di salutarci e di far ascoltare il tuo ultimo brano, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che non va tradotta, perché è bella così com'è, per portarla in giro per il mondo, oltre i confini.
1: sarà banale, però io dico sempre cazzimma.
0: Vai, ci piace, ci piace, te l'appoggio, mi piace tantissimo.

0: anche io se me l'avessero chiesto avrei risposto cazzimma, perché
1: la dicevano anche a Milano
0: proprio, e là ci sono imparate a usarla, è la nostra etichetta. E vi lascio con una cover questa volta, Indifferentemente di Nana Ria, e noi ci vediamo tra pochissimo, restate qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui a Napoli Senza Confini alla rubrica Senta Me. Intanto tra una musica e un'altra si sono accomodati i prossimi ospiti che sono passati da qui e sono stati scelti per arrivare direttamente qui in Rai. Contentissimi sono arrivati, diamo spazio prima alle donne, la nostra Katie, manager di questa straordinaria realtà, e Totore e la band degli Onesti. Siamo qui con Salvatore. Allora, racconto brevemente, se volete salutare amici. Buonasera. Avete un microfono a disposizione. Allora, vi racconto brevemente il format musicale e spettacolare ideato proprio da te, Salvatore Montano, sì. Sassofonista, arrangiatore e fondatore di Dream Music, nato dal desiderio di riportare la musica napoletana tra la gente, facendola vivere finalmente come facevamo prima, no? Vi ricordate? E soprattutto non solo ascoltandola, ma proprio stando insieme tra il popolo, tra la gente, per strada. Un format che unisce classici napoletani della musica napoletana, brani legati al mondo di Totò, infatti prima mi hai portato e mi hai fatto vedere uno strumento, poi ce lo racconti, e momenti di teatralità e coinvolgimento diretto con il pubblico, grande spettacolo interattivo, vivo, popolare ed emozionale. Non è la classica band, ma è uno spettacolo che entra tra le persone costruendo energie, sorrisi e partecipazioni. Allora, questo è quello che un po' io ho visto anche dai vostri canali, soprattutto Instagram, i social, che abbiamo modo di vedere e conoscere. Allora, Salvatore ha portato prima, a parte ha fatto un'esibizione spettacolare con
1: il friscaletto.
0: No, io dicevo l'altro, lo strumento vero e proprio.
1: Lo strumento mio è il sax, quindi
0: il
1: io sax, sono sassofonista.
0: Il sax. Esatto. E poi ha portato il friscaletto, esatto, che è troppo carino, è di legno, tipo una canna di bambù, perché non la possono vedere.
1: È stato costruito appositamente per, cioè io l'ho fatto costruire con una tonalità particolare che, cioè, desse spazio a tutto quello che è la mia idea musicale, insomma.
0: E poi l'hai fatta anche brandizzare,
1: esatto,
0: con il nome e
1: con il logo, con il mio logo Totore e la band degli Onesti, sì.
0: È troppo bello questo nome. Katie invece è figura manageriale di questo,
2: sì,
0: progetto,
2: esatto.
0: Katie, ma chi te l'ha fatto fare di sta prezza sta banda di matti?
2: Guarda, me lo sto chiedendo ancora oggi.
0: Quanti ne siete?
2: Allora, sono sei.
0: Sei, vero? Sì,
2: sì.
1: Ma sempre in continuo,
2: esatto,
1: in continua evoluzione, perché a volte
0: sono aperti i casting.
2: Sì, Salvatore non si ferma mai, quindi è sempre aperto a nuove idee, nuove, diciamo, proposte, ecco.
0: Bene.
2: E ogni tanto ci spaventiamo, ma non solo io, anche i colleghi, insomma, anche il resto della band degli Onesti, quando Salvatore ha qualche idea iniziano a spaventarsi, perché non sappiamo mai cosa ci può proporre.
0: Dicono,
2: ecco,
0: che si inventa,
2: esatto,
0: questo?
2: Mo, che succede?
0: E la cosa che è più particolare che ha fatto, una pazzia che si è inventata improvvisando?
2: Proprio, ma proprio fare questo progetto, ecco, perché lui è partito da zero. Ognuno dei ragazzi che fa parte della band degli Onesti, ecco, suonava un altro strumento.
0: E ovviamente ha cambiato pure,
2: esatto,
0: gli strumenti a
2: suoi
0: poveri ragazzi.
2: Magari poi te lo racconterà lui meglio, ovviamente la band fissa, amplificata, sai, le solite cose. Invece questa è una band in acustico itinerante, quindi ognuno di loro ha dovuto, ecco, modificare quello che era poi anche la propria caratteristica, la propria,
0: certo,
2: personalità, insomma. E quindi lui ha lanciato questa sfida ai ragazzi. Loro hanno assecondato la follia, inizialmente erano un po' titubanti, però poi hanno assecondato l'ennesima follia di Salvatore.
0: Salvatore ha stravolto la vita di ragazzi normali che volevano studiare e formarsi, che poi l'hanno fatto, e suonare i loro strumenti. Come vi è venuto in mente?
1: Sì, in effetti io li ho messi sotto torchio. Ero al mare 2-3 anni fa e pensavo di fare un qualcosa che potesse dare, diciamo, nuova linfa al mondo musicale, soprattutto anche a quello degli eventi, eccetera. Però riportare un po' quello che era il suono naturale in mezzo alla gente e prendere la gente come elemento in più della band, la gente, il
0: bello,
1: pubblico,
0: okay.
1: Anche se non ha mai provato con noi, ma è come se avesse provato il giorno prima,
0: quindi,
1: cioè,
0: fa parte dello spettacolo,
1: esatto. Noi senza pubblico non possiamo fare lo spettacolo, cioè noi facciamo le prove ma sembriamo sei addormentati, perché se non abbiamo pubblico non c'è proprio, non c'è vita,
0: non
1: si muove
0: carica,
1: niente, esattamente,
0: anche, no?
1: Esattamente, anzi, spesso molte cose sono riuscite proprio durante gli spettacoli live, cioè le abbiamo provate sul posto. Una base era provata in studio così, però quello che viene fuori con il pubblico è tutta un'altra storia.
0: Infatti, senza pubblico, ma dove si va?
2: Sì, è un
0: Katie,
2: coinvolgimento continuo col pubblico, anche perché non è solo musica, ma anche, ecco, c'è anche l'aspetto teatrale in questo spettacolo, quindi c'è fondamentalmente bisogno, ecco, anche del
0: e Salvatore del fatto anche, ha messo anche alla prova i musicisti se avevano se erano bravi con le performance attoriali.
1: Sì, più che io, Katie, perché è lei che si occupa di teatro, insomma, io mi presto in questo caso alle sue follie.
0: Allora, cioè,
1: insomma,
0: se sono bravi, sanno suonare, non va bene, devono avere anche la capacità, esatto, di interpretare, essere degli attori. E sono bravi tutti e
2: sì,
0: sei, o ha cambiato qualcosa?
2: No, sono bravi, sono bravi.
0: Allora, non ci resta che ascoltare questa banda di matti. Aspetta, il nome di questa band, raccontiamolo, perché
1: allora,
0: è bello.
1: Il nome è volutamente preso da, diciamo, da quella che era l'idea iniziale. Fare le colonne sono, riprodurre le colonne sono dei film più rappresentativi del grande Totò. E quindi Totò, io mi chiamo Salvatore, Totore, Totore
0: è la banda.
1: È la band degli onesti, non la banda come il film di Totò, quindi la band degli onesti. Che poi,
0: molto,
1: insomma,
0: molto originale,
2: con
0: mi
2: un
0: piace
2: apostrofo
0: molto
2: tra Totò e Re, perché Re è comunque anche una nota musicale, quindi
0: vedi, esatto, questo dettaglio importante. Esatto. Infatti lo leggo adesso sui miei, sì, appunti. Totò, che riporta Totò, poi c'è l'apostrofino staccato Re.
2: E siamo fortunati,
0: esatto,
2: perché lui si chiama Salvatore, tutti quanti da sempre lo chiamiamo Totore, quindi
0: c'è calza pennello proprio. E allora lasciamoci trasportare dalla loro vivacità, dai loro colori e dalla loro musica con O Sarrascino, e poi torniamo qui assieme a me.

0: E siamo tornati qui dopo Sarrascino, ci siamo divertiti scatenati perché la musica che ci piace di più non c'è sta niente a fare, ragazzi, è unica. Poi da quanti anni c'è regge, no? Reggono questi brani. Allora, se a proposito, diciamolo, siamo con Totore, la band degli Onesti, e con la loro manager Ketty, che in realtà non ci sono tutti, ma c'è solo Salvatore, l'ideatore di questa pazza e folle fantasia.
1: Sì.
0: Dimmi tutto.
1: In effetti io, come dicevo prima, ho voluto ricreare quella che è un'idea originale, prendendo degli strumenti che sono poco visti, insomma, il friscaletto, anche il kazoo, lo stesso noi con le voci, con i cori, che alcuni di noi non sono cantanti, però sai, quando il napoletano canta, alla fine riesce sempre, nella maggior parte dei casi, quindi diciamo che un po' tutti
2: più o meno tranne io.
1: Vabbè, lasciamo stare Ketty. Ketty deve fare altro, non deve cantare. Esatto.
0: Deve monitorare e soprattutto rappresentarvi. Perché comunque immagino che anche per lei è un lavoro sopportare sei uomini, poi anche artisti, quindi non ti dico. Chi è il più rompipalle?
2: È Totore.
0: Ah, sempre tu. Cioè però protagonista in assoluto, ideatore. Totore.
2: Tra l'altro io ci vivo con lui 24 ore al giorno, quindi...
1: Beh, c'è anche Pasquale, c'è Luca, insomma, sono anche loro.
0: Diamo un po' la colpa agli altri. Allora, ragazzi, prossimo progetto di, cioè, nel senso, dove vi porterà questo progetto da qua a un po' di anni? Dove vorreste, anzi, che arrivasse?
1: Allora, noi stiamo
0: più importante.
1: Noi stiamo pensando a diverse cose, tra cui creare un nostro disco di inediti e anche di brani però rivisitati, cambiando, diciamo, la trama dei testi più conosciuti o cambiando musica con quei testi già scritti, eccetera. Quindi stiamo lavorando a questa cosa, non so quando sarà terminata, anche perché ognuno di noi ha diverse attività e quindi, però vogliamo darci il tempo che serve senza fare le cose di fretta e portare a termine nel miglior modo possibile questa cosa. Poi
0: bello.
1: Un altro obiettivo è quello di rendere, come dicevamo prima, ancora di più questo spettacolo teatrale, portandolo in teatro, quindi affiancando alla musica tutta una parte, diciamo,
0: di prosa.
1: Esatto.
0: Questo è bellissimo. E a livello manageriale, ecco, Ketty, cosa c'è di più difficile da portare avanti di un gruppo, comunque di una band che ha questi canoni, a questi tempi, a queste musicalità oggigiorno?
2: Sì, oggigiorno, ecco, forse anche proprio lo stile della musica che fanno loro, perché si sente, insomma, si sentono stili completamente diversi anche in radio, quindi in alcuni contesti, ecco, è difficile far capire quello che realmente fanno loro, che non è soltanto musica, che non è una band da palco, che non stanno lì a fare il concerto, ma è un'interazione viva con lo spettatore. Quindi ecco, come diceva anche Salvatore, è lo spettatore che entra in scena.
0: Esatto.
2: È il settimo elemento della band per adesso, perché
1: esatto,
2: per adesso
1: poi
2: siete sei, quindi
0: ci piace questa cosa, il settimo elemento,
2: sì,
0: del pubblico,
2: quindi far capire, ecco, come proprio loro interagiscono col pubblico. Questa forse è la cosa che può risultare un po' più difficile raccontare, però nel momento in cui lo vivi, perché è uno spettacolo che devi
0: da vivere,
2: non proprio da raccontare, lo devi vivere, perché se lo vivi è totalmente
0: diverso
2: da come lo racconti. Sì.
0: E allora vi faccio vivere solo con le vostre orecchie, quindi provate a immaginare Caravan Petrol.
1: Caravan Petrol, bellissima.
0: Bellissima, di Totore e la band degli Onesti, e poi siamo sempre qui, a tra poco.

0: Totore e la band degli onesti qui assieme a me, una nuova rubrica di Napoli senza confini che portiamo orgogliosamente avanti. Carmen si affaccia e dice non è nuova, è vero, è un mese e passa che portiamo avanti, però per me è nuova, è brillante, è bella perché diamo modo anche ad artisti di farsi conoscere, di raccontare i loro progetti e le loro passioni. Allora ragazzi, entriamo un attimo, ora capiamo, rispondete insieme oppure magari prima Salva e poi Ketty. Nel gioco fisso di Senta me mi dovete rispondere con mi sento se vi appartiene oppure non mi sento se non vi appartiene quello che vi chiedo. Allora lo troviamo un attimino il gioco di Senta me carino della nostra super rubrica. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te, Salvatore?
1: Non mi sento proprio.
2: Senta me.
0: Ketty è più coraggiosa, te lo dico. Fare un brano super commerciale, Salvatore, con le pezze in fronte, mo lo vediamo.
1: Diciamo che per lavorare spesso l'ho fatto.
0: Potresti scendere a compromesso.
2: Non mi sento.
0: Più coerente, Salvatore, Ketty. Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Tutta la vita.
2: Senta me.
0: È qua.
1: Anzi, io sono quello che vuole fare queste cose. Loro dicono i vigili, il permesso, ma che ce ne frega, andiamo, poi se ne parla.
0: Insomma. Stanno gente a vendere le borse false. Allora, dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Una volta sì, oggi no. Utilizzo quel tempo per educare me, la mia anima, la mia arte.
0: Giusto, giusto. Ketty?
2: Non mi sento.
0: Cambiare totalmente genere musicale?
1: No.
0: Bravi, coerenza ci sta, perché dici io questo sono, questo mi sento, no, di dare, di rappresentare.
1: Studiare tutto quello che è, diciamo, altre culture, sì, anche per essere contaminato, influenzato, però se tu sei a Napoli, come si dice, chi nasce tonno non muore.
0: Non può morire quadrato.
1: Esatto. Quindi io sono
0: oppure
1: così.
0: Oppure se nasce quadrato non può morire tondo, insomma, com'è?
1: Io
0: tu come sei, quadrato o tondo?
1: Io sono tondo perché sono meno, io mi ritengo meno spigoloso, diciamo così.
0: Ma è una domanda che mi sono inventata perché
1: ti dovevo dare una risposta.
0: Bravo. Allora ragazzi, tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Il dialetto nei testi?
2: Difendo.
1: Il dialetto esprime molto più di, a mio avviso, dell'italiano. Può arrivare di più
0: e ti do conferma e ti do ragione.
1: Io a mia moglie le cose più belle gliele dico in dialetto.
0: Ma siete sposati?
2: Ecco, perché
1: abbiamo tre figli pure.
0: Allora, mi hai detto viviamo 24 ore al giorno, però ho detto non voglio essere invadente, magari per lavoro si va insieme.
1: Sì, sono vent'anni che insomma siamo sposati.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo tre figli e lavoriamo insieme, facciamo arte insieme.
0: Bellissimo.
2: Quindi lo devo sopportare continuamente.
0: Dai, è un vulcano, ti viene da fare. Vabbè, anche quattro.
2: Con lui quattro.
0: Invece, ragazzi, le versioni moderne urban trap.
2: Non me la sento
1: proprio.
0: Niente, proprio non ce la fate.
1: No.
0: Non ce la fate.
1: No,
0: volevo chiedere una cosa, però ho detto no, meglio di no, di Sanremo, insomma, no, delle tendenze musicali.
1: Rispetto.
0: Queste fresche.
1: Rispetto, attenzione.
0: Rispetti.
1: Però non condivido perché, ritornando al discorso di prima, io sono in un certo modo, quindi voglio seguire la mia linea.
0: È giusto.
1: Me la sento di.
0: E a proposito di rispetto, invece quello totale dell'originale? Il rispetto totale dell'originale,
2: sì.
0: Tradisci o difendi?
2: No, difendi.
1: Difendo sempre la
0: a
1: verità,
0: vita.
1: L'originalità.
0: E allora ragazzi, ci siamo quasi, ma volevo annunciare quello che stiamo per sentire tra pochissimo, una colonna sonora tratta dal film Totò, Peppino e Ama la Femmina, una melodia strumentale, e io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui.
1: Grazie
0: alla
1: a te,
0: rubrica,
1: Fabio.
0: Alla mia rubrica, e in bocca al lupo, mi raccomando, fatevi sentire lontano, super lontano e sempre più forte. Volete dire qualcosa, salutare qualcuno?
1: Noi ci proviamo, perché la musica insomma è, come dico sempre, il mezzo e non il fine, uno dei tanti mezzi, secondo me quello più potente per arrivare ad altre anime. Nasce nella notte dei tempi come arte spirituale per curare quello che è l'anima, l'animo umano, e quindi noi dobbiamo essere bravi ad utilizzarla per curarci e cercare di curare gli altri.
0: Assolutamente.
1: A livello animico parlo. A livello
0: no,
1: animico.
0: No, mi piace molto.
1: E poi
0: questo...
1: questa cosa si trasmette anche nella mente, nel corpo fisico.
0: Nel questo concetto, vero? Sì. Che ti sei d'accordo?
2: Sì, d'accordo.
1: E non la vedi? Non la vedi?
0: Con gli occhi a cuoricini dopo 20 anni.
1: Sta con un musicista.
0: Straordinari, siete bellissimi, davvero vi auguro di portare avanti questo progetto che è molto
2: grazie.
0: Molto bello. Grazie mille, un abbraccio fortissimo, vi ricordo sempre di scaricare l'app di RaiPlay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Ciao,
2: ciao,
0: ciao,
2: ciao,
0: ciao a tutti.
2: Ciao.

è facile che non ripasserà. E c'è la stringetta a mano come se fosse stata l'ultima volta. Levi scommessa, stiamo insieme ai zoomun, senza, tenga manca forza di parlare. O lupo in tuo cammino per decisione. I trasi in da stazione, e non sa manca quale treno già piglia. La luna è pentita, ci fa cagna a strada. Ostacolo frequente, pierdo branca e preda. Aspetta che tiene, va diventa mannare. La musica mi salva, mi vado a mascire. Annura andano brate sotto un uscile che ne nuvola. L'essenza della libertà, ma una ragione a come serve sì. Pagherà solo il ristorante, pava per due e resta di uno. Ne vale la pena, cadio va di rotto. Volete segno meno uno. Guagliaci in dopo la notte, affronto un mondo per noi.

lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

Sono rimaste chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillo là che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta

tanti tu perdi contatti, pensieri intatti di teste pericolanti, perdi contanti ma non mollare i combatti, che se ti abbatti affoghi nei tuoi rimpianti.

sento l'eco del centro, dove il rispetto è soltanto un concetto. Vengo da dove non hanno stipendio, e dentro le case c'è un tanfo tremendo. Di notte col branco di dietro, 3 litri di birra, un cammino d'incenso. Mentre vi sveglio quando è buio pesto, in mezzo alle streghe, la

Signorina, vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra è esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari

E come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi e alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa situazione.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla musica d'autore e ai racconti che nascono quando le emozioni trovano il coraggio di diventare canzoni. Oggi entriamo in un mondo sospeso tra poesia, notte e introspezione, guidati da un simbolo antico quanto l'uomo, la luna. Da sempre presenza mitologica e spirituale, la luna accompagna l'immaginario umano come un emblema di trasformazione, mistero e rinascita. Nelle culture antiche era la custode del tempo interiore, della femminilità, del cambiamento ciclico e della parte più nascosta dell'animo umano. Anche la psicologia attribuisce alla luna un significato profondo. Rappresenta l'inconscio, la memoria emotiva, la sensibilità, tutto ciò che emerge quando il rumore del giorno si spegne e restiamo soli davanti a noi stessi. Il simbolo delle fragilità che chiedono ascolto, ma anche delle possibilità di orientarsi nel buio senza smarrirsi davvero. Ed è proprio da questo immaginario che nasce Figli da Luna, il nuovo album di Monachier, progetto artistico del cantautore e pianista casertano Giuseppe Russo. È un disco nato nel silenzio della notte, in quello spazio sospeso in cui il mondo rallenta e diventa possibile ritrovare la propria voce più autentica. Attraverso 9 brani, Monachier costruisce un viaggio emotivo fatto di assenze, amori perduti, legami che resistono al tempo e ricerca di identità. La luna nel racconto dell'artista diventa una presenza silenziosa, ma costante, una guida discreta capace di accompagnare anche i momenti più incerti. Tra pianoforte, lingua napoletana e sonorità che uniscono tradizione e sensibilità contemporanea, Figli da Luna è un lavoro che parla di vulnerabilità senza nasconderla, anzi trasformando esperienze personali in un linguaggio universale. Nel corso della puntata parleremo con Giuseppe Russo del significato di questo album, del rapporto tra musica e introspezione, della scelta del nome Monachier e di come la notte, il silenzio e la luna siano diventati elementi centrali della sua scrittura artistica.

0: E questo era un bellissimo brano di Monachet all'anagrafe Giuseppe Russo, che è qui con noi. Il brano si chiama Aprisse Note, fa parte del suo ultimo album Figlie da Luna. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a te per l'invito.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti per questo album, è estremamente poetico. E poi subito ti chiedo di togliermi una curiosità: perché Monachet?
1: Allora, questa è una bella domanda. Parte tutto un po' per gioco. Diciamo che, data la mia anche fisicità piccolina, è nata questa cosa che sono un po' fuggitivo. Qualche amico mi diceva anche: Mauro, mi pare proprio una chill. Perché anche nel mio modo di fare musica io tendo molto ad essere uno che si estranea, che si isola, per ritrovare un po' me stesso. E faccio la musica, per me è un modo per rinascere un po' dalle cose che voglio migliorare, dalle cose che voglio esprimere. E la figura del Monachello mi serviva proprio come riferimento anche alla cultura napoletana, perché adoro la canzone classica napoletana, adoro proprio la nostra cultura, e nasce proprio per dare già l'idea che sia un progetto legato alle tradizioni.
0: Stesso Figlie da Luna, questo rapporto con la luna, quindi un rapporto molto emotivo, la Selene della mitologia, no? Un momento intimo di introspezione, l'emotività e anche la fragilità. Per te cosa ha rappresentato questo disco?
1: Questo disco per me ha rappresentato un percorso verso una mia rinascita. Ci sono tantissime cose che ho vissuto e che mi hanno portato a sentirmi, proprio come dico nel disco, vivo. C'è proprio una mia crescita personale, una mia meditazione verso qualcosa che mi rendesse ancora una volta, diciamo, vivo nel fare musica. E ho ringraziato proprio anche in un brano del disco, dico proprio un brano del disco si chiama Grazie Vita, proprio perché ringrazio la vita per avermi messo davanti agli occhi tante difficoltà, proprio
0: per poterle superare.
1: Sì, esattamente questo, sì.
0: Infatti molto spesso gli ostacoli non sono qualcosa che ci frena, ma ci spronano verso la forza di superarli e quindi di conoscere le parti più fragili ma anche più forti, perché la fragilità non è qualcosa di negativo, saperla riconoscere ci dà anzi una grande forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che mi ha spinto. Io ho voluto proprio spingermi oltre, non era nelle mie intenzioni costruire un album, è stato tutto un processo che è venuto in maniera molto naturale. Sono partito che volevo registrare delle canzoni, perché a me di base piacciono le canzoni. Io adoro scrivere canzoni ed è la cosa che mi piace fare di più, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, la loro strada, la loro vita. A me interessa fare musica e scrivere delle canzoni che mi rispecchiano.
0: Infatti in un'altra intervista tu hai detto una cosa molto bella: sono canzoni che non vogliono piacere a tutti, non inseguono, se ti somiglieranno le riconoscerai.
1: Sì, è un po' l'immagine della luna, no? Diciamo, è una bellezza che tu guardi senza che lei ti dica nulla. È un po' un concetto, diciamo, un po' più antico. Io tendo sempre a vendermi poco, a mostrarmi poco. Cioè, io tendo sempre ad essere uno che sta in studio, lavora, fa musica, e mi piace proprio la parte della creazione, la parte più bella. E molte volte mi sfotto perché dico: ma m'aggio imparato a fare canzone, e poi non m'aggio imparato a vestire, oppure non ho
0: ma questo non lo direi, dai, hai anche un bel look.
1: No, vabbè, sì, grazie. Ti ringrazio. Tra l'altro oggi indosso una giacca molto bella che mi hanno regalato dei miei fantastici amici, che veramente mi hanno fatto un regalo bellissimo. Tra l'altro saluto con l'occasione per salutarti, sono molto brave e fanno dei lavori fantastici. Infatti c'è Vivo, tradotta in tutte le lingue del mondo, c'è tutti i simboli del disco, il titolo del disco dietro la schiena. Insomma, è proprio la giacca rappresentativa di Figlie da Luna e di tutti i concetti che sono contenuti all'interno.
0: Infatti è molto importante che anche il vestito non è che debba piacere o deve essere di moda, deve in qualche modo rappresentarsi.
1: Sì, e qua posso fare anche una battuta, dice: certo. L'abito non fa il monaco, ma
0: esatto,
1: il Monachello posso dire.
0: Cielo, sì. Grazie. Allora, in questo album tu racconti proprio senza filtri, e adesso senza filtri, dal vivo, qui live per noi, per gli ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, io vorrei che tu ci suonassi un brano che a me piace tantissimo, che è Vivo.
1: Va bene, ci provo, va bene. Se sono appicciate luci.

0: veramente complimenti, questo brano è bellissimo, soprattutto anche perché è molto vero. A volte le nostre fragilità ci portano, come dici più volte proprio nel refrain, a raccontarci bugie, a comportarci in maniera diversa da quella che vogliamo, e io penso che questo sia una delle difficoltà più grandi che incontriamo tutti quanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a qualcosa di vero, di importante. A volte la paura ci porta a schermarci.
1: Bisogna essere poi bravi a toglierci questa armatura d'addosso e a lasciarci andare, questa è la verità.
0: Infatti, poi figlio da luna, perché comunque la luna, sì, sono le emozioni ondivaghe, però nello stesso tempo la luna è un punto fermo, anche nella notte, nell'oscurità, nelle sere di luna piena, la luna rappresenta una compagna, un'amica, una confidente a cui raccontare la parte più vera di te, i tuoi segreti, le tue ansie, le tue paure, ma anche i tuoi sogni.
1: L'immaginario è stato proprio questo, infatti proprio il concetto dell'album è proprio questo. Io nelle sere d'estate in cui stavo scrivendo l'album, le canzoni erano figlie della luna perché io guardavo la luna nei momenti in cui ne avevo bisogno e mentre guidavo era il mio punto di riferimento.
0: A Prise Note vivo, per te la musica è come ci stai raccontando, è vita. Ma quando hai scoperto che era la tua vera passione, il tuo motore vitale?
1: In realtà devo dire, ha scoperto lei me, perché...
0: Come io mai? Raccontaci.
1: Io sono, diciamo, iniziato con il pianoforte e con la musica in generale all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi dico sempre che è stata lei a scegliere me, perché non ricordo lucidamente di aver iniziato. Mi ricordo però di avere il giocattolo più bello che poteva avere un bambino tra le mani, quindi per me il pianoforte era... cioè io imitavo le melodie di Carosone, di Pino Daniele, ho iniziato così ad imparare le canzoni classiche napoletane a memoria, a cantarle in famiglia, ad essere un po' o pazziariella della festa, come si suol dire, no? Quindi è iniziata così. E ti dico, quell'immagine lì io me la voglio tenere sempre stretta, perché non voglio che poi la vita di tutti i giorni e tutto quello che ci accade magari ci porta
0: altrove.
1: E invece no, ma mi devo ricordare sempre di quel bambino che tiene sempre pianoforte mano come un giocattolo, e appresso in note è proprio questo il concetto, perché io andavo proprio appresso alle note per imparare le melodie che non conoscevo.
0: Tu sei cantautore, a livello cantautoriale quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Considera che a casa mia ho una parete in cui praticamente ho messo un po' tutti i miei riferimenti artistici, che vanno dal jazz al pop italiano al cantautorato, e gli artisti che più mi ispirano sono, c'è Michel Petrucciani, c'è Carosone per quanto riguarda il pianoforte, c'è Enzo Avitabile, Gragnaniello, Federico Salvatore, c'è Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Claudio Mattone, ci sono tanti riferimenti che mi hanno
0: quindi
1: poi
0: guidato. Quindi molto legati anche alla tua terra, anche alla nostra terra, diciamo, alla napoletanità, alla tradizione,
1: sì,
0: che è molto legato, presente anche in questo
1: molto
0: disco.
1: Sì, te lo dicevo anche, sì, te lo accennavo già prima, sì. In realtà il conservatorio per me è stato un punto di unione tra il mondo della canzone napoletana che portavo dentro e poi il mondo del jazz che ho conosciuto in conservatorio, quindi praticamente ho iniziato a studiare il jazz sulle canzoni napoletane, quindi mi divertivo a giocherellare con le canzoni di Carosone, con tutto il repertorio dei classici napoletani, e insomma questo è stato il mio gioco.
0: Allora, prima hai ricordato Federico Salvatore, e io a questo proposito vorrei proprio che tu ci facessi ascoltare un brano bellissimo, anche questo, R Resistenza, però l'hai scritto R-Esistenza.
1: Sì, perché si resiste, ma soprattutto si esiste, quindi bisogna... Per esistere bisogna in qualche modo anche resistere. Abbiamo raccontato questa storia, io insieme ai ragazzi di Miniera, perché hanno partecipato alla scrittura di questo brano con me per la realizzazione di un documentario che uscirà a breve, che parla delle 4 giornate di Napoli, e sarà poi, insomma, ti darò tutte le notizie per quando poi uscirà.
0: Sicuramente le sapremo anche seguendo le tue pagine social.
1: Assolutamente, assolutamente sì, con Miniera, che è un'associazione dei quartieri spagnoli di Salvatore Iodice, abbiamo realizzato questo laboratorio e questo documentario, dove ha partecipato anche Yuri Salvatore, che è un mio carissimo amico, un fratello, che recita in una parte del brano, e non solo, perché poi è anche... ospite in un altro brano del disco, quindi l'ho sequestrato all'interno di Figli Raluno perché è un Figli Raluno anche lui.
0: E adesso ascoltiamolo.
1: Assolutamente sì.

0: e noi volessero consigli.
1: E questo era Resistenza, R-esistenza, perché come ricordavi tu bisogna resistere, ma bisogna soprattutto esistere, e esistere e vivere pienamente la nostra vita cercando di portare la musica, portare le proprie esperienze, il proprio vissuto, le proprie tradizioni, ma portarle nel nostro quotidiano e attraverso il passato. Adesso prima ci parlavi di questo documentario sulle quattro giornate di Napoli, che diciamo sono un motivo di grande orgoglio per tutti noi napoletani.
2: Assolutamente sì.
1: La nostra città è stata la prima a liberarsi dall'occupazione nazista, cioè nel 43 è stata una cosa eccezionale, è stato proprio il popolo, la gente, le donne, i bambini che hanno partecipato e sono riusciti a vincere una guerra. Quindi noi napoletani siamo dei guerrieri, anche se molto spesso siamo stati costretti a chinare il capo davanti a tante dominazioni. Però questo è stato veramente un motivo di grande orgoglio e di grande forza. E anche in questo disco io noto che non c'è paura di guardare in faccia la fragilità, però c'è anche tanta forza a mettere a nudo la propria fragilità e le proprie emozioni.
2: Sì, perché uno dei pensieri che mi ha spinto a farlo è stato che magari tante persone, io non lo so e non lo posso sapere, magari si possono rispecchiare nella mia voce, nelle mie parole. Potrebbe essere, diciamo, una fonte di forza. Quindi penso che il lavoro di un musicista sia quello di trasformare poi i propri pensieri, e quelli sia fragili che forti bisogna essere bravi a metterli in musica senza filtri. In questo pezzo, per riallacciarmi al brano Resistenza, mi hanno dato tanta carica anche i ragazzi dei Quartieri Spagnoli, perché sono dei ragazzi che non fanno musica e che noi abbiamo radunato all'interno di questo corso di scrittura che ho provato a guidare. E all'inizio erano timidissimi, cercavano in tutti i modi di scappottarsela, di non entrare nel vivo delle cose, ma io ho usato un escamotage: raccontare le loro storie come forma di resistenza, che loro abitano ai Quartieri Spagnoli. Nei Quartieri Spagnoli comunque un atto di resistenza quotidiano, quello di resistere a tante dinamiche, già solo scendere diciamo a piedi e non riuscire magari a potersi muovere, come dire, già la macchina è una
1: difficoltà.
2: Sì, la difficoltà. Quindi comunque i turisti e tutto quello che concerne, diciamo, la vita quotidiana è un atto di resistenza. Poi bisogna andarsi a prendere il futuro, è una resistenza combattere contro tante cose. E loro, devo dire la verità, quando poi è toccato a loro raccontarsi, hanno tirato fuori la parte più bella, poi quella dei ragazzi, che è un mondo, scopri un mondo infinito che si nasconde molto spesso dietro a lunghi silenzi o lunghi diciamo sguardi rivolti al cellulare. Là ti accorgi che invece le personalità dei ragazzi sono sempre profonde e ci hanno sempre tantissimo da insegnare.
1: Qual è la prima cosa che dici loro quando vai a insegnare?
2: Allora, io parto dal presupposto che non devo insegnare. Io mi sono più che altro divertito nel trasmettere la mia passione e nel trasmettere il mio modo di vivere la musica. Non ho insegnato nulla, non ho preteso questo.
1: Aiuti a tirar fuori se stessi.
2: Sì, sì, sì, mi sono divertito a tirar fuori le personalità dei ragazzi. Sì, questo è vero.
1: C'è un episodio di cui sei particolarmente orgoglioso, qualcosa che ti ha reso veramente fiero di quello che stavi facendo?
2: E considera che il corso è durato 6 mesi, cioè i ragazzi non avevano, nelle prime volte che ci vedevamo non usciva fuori totalmente nulla, facevo, però io, ecco qua, resistevo e molto spesso facevo ascoltare delle canzoni che loro conoscono bene, le commentavo insieme a loro, volevo che loro le commentassero per primi, proprio per iniziare a tirare fuori la propria voce. Quindi per me resistenza è tirare fuori la voce dei ragazzi in una storia che parla di resistenza legata alle quattro giornate di Napoli, con un repertorio di immagini che non è quello usuale. Siamo partiti da una targa che sta a Piazza Monte Calvario, che racconta la storia di quattro partigiani che in realtà non sono mai stati raccontati, e noi abbiamo ricostruito e siamo riusciti ad intervistare il figlio di Eugenio Blasio, che sarebbe il partigiano, che uno dei quattro partigiani scritti insomma su questa targa, e siamo riusciti ad intervistarlo e proprio a farci raccontare quali sono i ricordi che lui aveva, perché lui non ha questa memoria di quando la mamma, in realtà aveva nel grembo materno, era ancora incinta la mamma, il papà scese in strada e insomma durante le quattro giornate venne fucilato dai tedeschi, quindi lui non ha mai conosciuto il suo papà, si chiama come il papà proprio in onore, e noi abbiamo ricostruito questa storia. però legandola anche alle storie di resistenza dei ragazzi stessi. Quindi è stato un bel lavoro e sono rimasto contento quando poi è uscita fuori la canzone.
1: Infatti avete fatto un'operazione molto bella, anche perché poi la storia è fatta soprattutto dalla storia dei singoli. Si parla spesso di massimi sistemi, di strategie politiche, ma veramente quello che è importante sono le persone che hanno dato la propria vita in questi momenti.
2: E, sì, partire dal basso per avere questo risultato qui.
1: E questo è il bello anche di questo album, che dà voce alla tua interiorità, però in realtà tanti si possono rispecchiare in quello che tu sei, perché questa tua grande sensibilità ti permette di entrare in comunicazione con la parte più intima non solo di te stesso, ma anche di toccare le emozioni altrui, e questo crea un grande scambio emotivo a livello veramente molto profondo.
2: Chiedo scusa, non lo faccio apposta.
1: No, bellissima, no, è molto bello. Io vorrei proseguire con un brano live che è Bocca Salata.
2: Va bene.

casa per sbagliare una fotografia. Mo sotto all'occhio da ingannanza a me. Se tu stai buono, sto buona pure io. Ma sta canzone mi ricorda te.

0: Bocca salata, legami perduti, legami che però lasciano il segno, che la mente non dimentica, ma anche come la resistenza è anche importante. Ad un certo punto tu lo dici chiaramente, stutam l'orgoglio in tuo cuore, cioè spegniamo l'orgoglio. Molto spesso anche nelle relazioni interpersonali l'orgoglio, diciamo, la fa da padrone, ma è anche l'ostacolo più forte da superare, quello che a volte ci limita nell'essere veramente noi stessi, nella capacità di dimostrare anche il bisogno dell'altro. Però questo bisogno resta dentro e tu l'hai raccontato nella maniera più poetica che si potesse fare.
1: Grazie di vero cuore, Francesca, veramente sono molto emozionato perché ti stimo tantissimo e questo che dici mi rincuora tanto, mi riempie veramente il cuore di gioia. Sono contento veramente che ti sia piaciuta.
0: Penso che sono solamente la voce di chiunque potesse in questo momento parlare con te e dirti quello che pensa. Allora, questa nostalgia dolce amara è un'altra un po' una caratteristica sia proprio dell'animo napoletano sia un po' di questo disco.
1: Sì, mi accompagna nel racconto del disco e ascoltavo un'intervista proprio di Enzo Avitabile che raccontava questo e mi ha affascinato la capacità, vabbè, magistrale nel raccontare che noi siamo proprio naturalmente un po' melanconici. Siamo figli della melodia e allo stesso tempo di questa melodia minore, caratterizzata proprio da questa tonalità minore, con accordi che già solo ascoltandoli c'è che sei napoletano.
0: Esatto, che poi è una cosa strana perché questa nostalgia, proprio questa saudade, quella brasiliana,
1: saudade.
0: No? O in napoletano diremmo
1: apucundria,
0: come diceva appunto Pino Daniele, fa parte proprio dei popoli latini, quelli che poi sono anche i più appassionati, i più gioiosi.
1: È vero.
0: E forse fa da contraltare a questa, sono i contrasti che ci caratterizzano.
1: Spesso chi sorride magari dietro nasconde delle storie belle, toste.
0: E il bello di tutti questi brani che raccontano molto la verità di essere persone umane, quindi con le proprie fragilità, i propri ricordi, però anche con la forza di andare sempre avanti, di resistere e di affrontare la vita con grande entusiasmo, che poi culminerà nel tuo ultimo brano in questo grazie alla vita, in questo ringraziamento proprio, che questo mi piace del tuo approccio molto, usare la parola umile, ma non nel senso di modesta, nel senso di vera, cioè che non hai la presunzione di raccontare qualcosa dall'alto di una cattedra del cantautore, ma del metterti vicino agli altri e con gli altri a sentire.
1: Hai colto in pieno il mio spirito, è esattamente quello che stai dicendo adesso. Non ho parole perché sei riuscita a cogliere in pieno la mia visione, che non è una cosa, cioè, perché Munachi? Tu all'inizio mi chiedevi perché Munachi. Io dico spesso una frase, dico stiamo nell'era in cui tutti vogliono per forza apparire e essere qualcuno. A me lasciatemi essere un invisibile, cioè io sono mi piacciono tutte le persone che nel loro silenzio portano avanti i valori veri, i valori sani, che fanno delle cose importanti, ma cioè senza proprio alzare la mano e dire io sono qua
0: e sbandierare,
1: sì,
0: le proprie verità,
1: sì.
0: Ma forse sono quelle cose più potenti, perché come, non so, il vento, il soffio, alla fine è quello che veramente penetra e riesci a trasformare. Quindi la capacità di penetrare, a volte sussurrando, a volte in silenzio, a volte come dici tu, non so, in queste notti di luna

0: piena, guardare la luna, sentirsi tutti figli della luna, figli dello stesso modo di essere, dello stesso mondo. E io credo che tutti i ragazzi, ma anche chi, i giovani e meno giovani, guardando la luna e vivendo questi momenti di grande intimità, si ritrovino e si rispecchino completamente in questi tuoi brani. Allora, diciamo che figlio da luna, quindi io penso che tu abbia queste ispirazioni soprattutto la sera, però volevo sapere come nascevano proprio i tuoi pezzi, qual era il tuo modo di scrivere, se iniziavi prima a metterti al pianoforte a trovare un motivo, se scrivevi prima un testo, se sentivi un'emozione, cercavi, come nasce proprio il tuo processo creativo?
1: Allora, questa è una domanda molto molto bella. È molto soggettivo, cioè varia di canzone in canzone. Spesso c'è una ricerca, c'è un percorso che nasce dall'esigenza di raccontare un pensiero. E ci sono momenti in cui nella mia testa nascono delle melodie, avendo lo strumento sempre con me, anche proprio nella testa. Io riesco ad immaginarmi spesso delle melodie che hanno già un testo sopra, quindi questa ricerca poi la faccio al pianoforte, ma può nascere anche in macchina, può nascere anche in momenti, ecco, in cui tutto sto facendo tranne che musica. Infatti nella quotidianità sono sbadato, sono molto distratto, perennemente distratto. Cioè, chiunque sale in macchina con me dice: prossimo moto guido io. Cioè, questa è la verità. I miei amici si divertono, cioè mi dicono questa cosa, però è vera. Pensandoci, ovvero, cioè io molto spesso penso a canzoni quando cammino, non quando sto in studio.
0: Anche perché, allora, traendo spunto da questo fatto che sei distratto, e come si suol dire, chi è distratto si dice anche che ha la testa fra le nuvole, io adesso ascolterei In Goppe Nuvole.

È sempre così niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte. È così niente. Non teniamo che mangiare. Ci manca il necessario. Cose niente. Ci negano il diritto della vita. È così niente. Ci tolgono l'aria. È così niente. A furia di dire cose niente, siamo diventati due cose niente. Io e te.

0: Non è mai inutile, si
1: Goppe e nuvole di appunto Monachier, ossia l'anagrafe Giuseppe Russo. E dicevamo, tu sei un po' distratto, hai questo, ma è un po', io penso che tutti gli artisti lo siano più presi appunto dalla creatività, dai pensieri, dalle emozioni, da tutto quello che è al di fuori della materialità e della quotidianità, anche se ci appartiene in qualche modo. Però le nuvole sono anche leggerezza, quindi tutto quello che tu vivi anche in questo album lo fai con, ma ecco, non si sente mai il senso del peso, della difficoltà del vivere, ma anzi è permeato questo album da grande senso di leggerezza. Dicevo, proprio come prima, ecco, un soffio che ti avvolge e trasforma.
2: Grazie. E Goppe e nuvole è un brano che mi ha spinto anche a dire delle cose che non mi piacciono in realtà della quotidianità della nostra società, e questo fatto di guardarlo da Goppe e nuvole è una visione un po' diversa per esternarci un po', per guardare un po' da un punto di vista diverso. E c'è la poesia proprio di Edoardo all'interno, che rafforza il concetto con e cose niente, perché dice proprio a furia dicere cose niente si mi ha domandato due cose niente, io e te, che rafforza questo concetto che io dico nel ritornello: volessi gagnere ma mi tratteng, capo e lacrime se porto viente, e fai di tutto ma non cagni niente, ma non è mai inutile si te la miente. Perché le cose bisogna sempre raccontarsele, bisogna sempre dire. Quindi è vero che uno vive in coppa e nuvola, ma poi diciamo che bisogna anche dire le cose come stanno e denunciare anche quando pensiamo che certe cose vanno dette, non bisogna tenersele.
1: Assolutamente no, e anzi guardare da prospettive diverse è molto importante. Questo fatto che tu hai avuto il coraggio di allontanarti dalle situazioni, di vederle dalle nuvole, ne vedi forse la vera realtà solo nel momento in cui ti estrani anche dalla situazione che stai vivendo, e quindi è un'operazione che inviti a fare a tutti quanti, ed è importante, uno lo dovrebbe fare ogni giorno, è un esercizio proprio che dovremmo fare sempre, di staccarci da quello che stiamo avendo in quel momento, prendere le distanze e osservare come un osservatore esterno la situazione che stiamo vivendo. Forse potremmo vedere anche non solo i nostri punti di vista ma anche quello degli altri, ma soprattutto parli appunto di questa importanza, sottolinei l'importanza della comunicazione, perché è fondamentale parlare, e qui tu in questo sei vero, sei assolutamente vero. E chiudendo, a chi ascolta questo album, cosa suggeriresti? Cosa vorresti che restasse a chi si mette in ascolto?
2: È un album vero, nudo, in cui non mi sento di suggerire qualcosa in particolare, mi sento più che altro di dire di ascoltarlo magari quando sei pronto a farlo, e questo in realtà non dovrei nemmeno dirlo, perché come dicevo anche all'inizio, le canzoni possono arrivare, cioè arrivano loro da te nel momento in cui tu ne
1: sei,
2: hai bisogno,
1: sei pronto ad ascoltarle.
2: Sì, io ci credo molto in questo, e credo molto nel fatto che nei segni, nelle cose che ci accadono, anche quello che noi chiamiamo caso, in realtà poi tanto caso non è, perché quando ci ritroviamo a leggere dei segnali poi ci accorgiamo che molto spesso ci danno delle indicazioni, come magari ci appare un libro, come magari ci può apparire una poesia, ci può apparire un video sui social che ci illumina. Quante volte ci succede? Molto spesso. Io vorrei che le canzoni facessero la stessa cosa, cioè arrivassero nel momento in cui magari ne hai bisogno.
1: Ultima domanda, progetti futuri, dove porterai, dove ti possiamo ascoltare dal vivo, dove ti possiamo applaudire?
2: Allora, sicuramente sto organizzando, e molto breve, a breve termine usciranno le date in cui verrà presentato l'album e le date dei live, quindi basta seguire i miei canali social per essere aggiornati su tutto. E al momento l'album è anche in formato fisico.
1: Io credo che saranno in molti a sentirsi figli di questa grande madreluna, e noi chiudiamo questo incontro con Grazie Vita, e io vorrei che, come una sorta anche di preghiera, una sorta di anche di buon augurio, e tu ce la suonassi e cantassi qui dal vivo in studio. ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito, ti ringrazio tantissimo per questo lavoro che è veramente prezioso. Grazie, grazie Giuseppe, grazie Monaci.
2: Grazie a te per avermi invitato e grazie ai radioascoltatori.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

stare su ella non va fatica. Fatto vestito e sposo e tu vittorio.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ta verd apriesat ne.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli sospesi tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano amori, partenze, ritorni, quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale. Una melodia che conosciamo da sempre. Cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentornati a Napoli senza confini, ma questa è la rubrica del mercoledì, sì, la rubrica di Siente a me, dedicata a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Una nuova rubrica che profuma di tradizione, ma soprattutto mettiamo, ecco, a disposizione ai nostri microfoni tutti gli artisti che vogliono passare da qui. Loro cosa fanno? Ci mandano dei provini e vengono selezionati ed arrivano direttamente qui nella rubrica di Siente a me, una rubrica che abbiamo voluto fare proprio per dare spazio e soprattutto mettere anche un po' alla prova e in modo coraggioso gli artisti di poter portare dei brani classici, tradizionali, napoletani con una veste, con un abito loro, con un abito scelto su misura per questo programma. E diamo il benvenuto a questo punto alla prima ospite che è passata da qui, da Siente a me, a Nana Ria. Ciao!
3: Ciao a tutti!
2: Come stai?
3: Beh, è una bellissima emozione essere qui e soprattutto grazie per l'opportunità a Rai Radio Live Napoli.
2: Grazie a te che sei arrivata, immagino che sia emozionante e intanto arrivare qui in Rai è per te la prima volta?
3: Sì, assolutamente, sì.
2: E che effetto ti ha fatto? Poi sei stata accompagnata dal papà, che i genitori sono sempre importantissimi, sì. Calorosi, carnali, che sono sempre con noi. E no, lo dico perché anche io ho fatto cose, faccio cose e sono sempre con me, perché ed è importante avere proprio un supporto,
3: sì,
2: no?
3: Una spalla sia emotiva che proprio fisica come presenza. E vabbè, è un piccolo mondo qui dentro, vedo che non si sta mai fermi,
2: no.
3: Che da uno spazio si passa all'altro e si arriva in un altro mondo, quindi è veramente molto interessante.
2: Allora, Anna Laura, ve la faccio conoscere, sì, un po' meglio, in arte Nana Ria, classe 2000, cantautrice napoletana indipendente, il suo EP si chiama Anestesia, racconta temi molto vicini alla sua generazione e temi molto importanti, devo dire delicati, come ansia, attacchi di panico, infanzia perduta, insonnia, crisi, ma anche e soprattutto resistenza, rinascita e libertà, consapevolezza anche di non volersi spegnere mai. Intanto, come visto che sono temi comunissimi e soprattutto parlatissimi o forse anche poco invece discussi nella vostra generazione, come mai hai avuto il coraggio proprio di affrontarli e di prenderli di petto e di parlarne e di metterli nella tua musica?
3: Sì, allora in realtà più che coraggio si nasce sempre da una necessità, quindi è stato tutto molto naturale, e, appunto proprio perché venivo da un periodo un po' buio, anche un po' di ho vissuto un periodo un po' dove ero lontana dalla musica, dal palco, e quindi mi sono un po' chiusa in me stessa e ho iniziato a scrivere. E quindi è nata proprio la necessità di raccontare anche alcune cose che andavano dette anche in musica e quindi poi ho avuto il coraggio dopo tanto tempo, dopo averle scritte, di poi farle ascoltare anche al pubblico. Infatti è uscito l'EP, è uscito questo 6 maggio.
2: E bene, quindi... poi sei giovanissima comunque, sì, già affrontare comunque temi e parlarne, perché spesso e tante volte chi della tua età, della nuova generazione, sicuramente è più facile parlare di cose più superflue, più superficiali, no? Più sempliciotte.
3: Sì, invece
2: raccontare già qualcosa di te alla tua giovane età è davvero coraggioso proprio come atto, no? Da fare. Quindi hai sentito la necessità di parlarne a voce alta.
3: Sì, ma anche perché ho notato che comunque anche confrontandomi con altri miei coetanei erano quasi tutti un po' nella stessa situazione. Quindi c'è proprio un'epidemia quasi di ansia e attacchi di panico, però nessuno ne parla e nessuno dà a questo tema l'importanza e l'attenzione poi necessaria.
2: E secondo te perché c'è questa epidemia? Cioè, ti sei analizzata, immagino di sì, anche scrivendo delle cose,
3: sì,
2: parlandone.
3: Sì, sentiamo tanto la pressione sociale, delle aspettative, del sogno che deve arrivare in questo decennio dai 20 ai 30 anni, e quindi entro i 30 anni devi realizzare certe cose, devi avere un certo status sociale, eccetera, eccetera. E quindi a un certo punto tutto questo, non lo so, arriva un momento in cui c'è un mix nella tua testa in cui non capisci più effettivamente cosa sta succedendo e in che parte, in che direzione devi andare, soprattutto chi sei tu. Cioè, a un certo punto ti chiedi, gli altri vogliono che io faccia questo, vogliono che io sia così, vogliono che io realizzi quella cosa, ma io, cioè, come mi sento in questo percorso,
2: in questo vortice, sì, di pressione? È fondamentalmente un po' quello che io sono curiosa, l'ho chiesto perché avendo un'età diversa dalla tua, poi una sorella della tua età, e ecco, mi incuriosisce tantissimo, no, questo stato d'animo dei giovani, no? Di capire il motivo per il quale si vive in questo modo, nel senso di non potersi, di non accettarsi, di non vedersi belli, di non vedersi pronti, di non sentirsi abbastanza, no?
3: Sì,
2: e
3: esatto,
2: sono sempre mille domande, mille punti interrogativi che fanno male, cioè non devono assolutamente esistere, ed è brutto perché vengono tagliate poi e tolte delle tappe invece necessarie che uno della tua età si deve godere, ma magari anche prima, e vivere di musica e vivere di sogni in modo spensierato, perché nessuno mai dice entro tot devi fare questo. È ovvio, noi ci diamo un line up, un timing, ce lo diamo perché per raggiungere degli obiettivi, no? Li devi avere, ad esempio, in questi due anni voglio fare questo, poi dopo il secondo anno magari mi è capitato, smetto di fare questo per passare e crescere a un altro progetto. Questa materia devi dare tu una tua, no? Mi permetto di dare un consiglio veramente da sorella maggiore, e anzi per tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, ma nessuno può dettare le regole, le leggi che non esistono.
3: Capito? Poi arrivati a una certa età, tipo dai 25 in su, già inizi a sentire un po' quell'ansietta perché si avvicinano i 30, cioè ti rendi conto che non sei più ventenne proprio pura, e quindi che mo
2: è figura di quando ne avrai 30 magari. Ma no, questa è una condizione che veramente è dettata da questa era un po' particolare, basti pensare davvero anche ad artisti, attori straordinari che hanno raggiunto il loro apice, no? All'età di 50 anni, di 60 anni.
3: Ma infatti poi è una paranoia, cioè non è reale, però vedo che è una paranoia molto diffusa,
2: comune,
3: specialmente tra quelli della mia età.
2: E forse è un po' una moda, per sorridere, diciamo così. Allora, amici, vi lascio ascoltare il primo brano che ha portato qui in Anaria per noi, Monstruos. Dimmi se ho tradotto bien, perché è spagnolo.
3: Perfetto.
2: Come mai questo amore per la Spagna, visto che comunque hai regalato un brano?
3: In realtà tutto il disco è scritto in spagnolo, napoletano e italiano, quindi c'è proprio questa fusione delle tre lingue insieme. Sono tre lingue che mi appartengono da sempre, ho sempre studiato spagnolo, l'ho sempre parlato, ho sempre ascoltato musica
2: che poi è molto
3: lingua
2: simile,
3: spagnola,
2: no?
3: Sì, è tanto simile in realtà alla lingua napoletana, quindi ho voluto, diciamo, un po' sperimentare nel disco e mischiare lingue.
2: E beh, non vi diciamo più niente, ascoltiamole e poi torniamo qui tra poco.
4: Si pudiera yo echar a todos los monstruos que habitan mi cabeza para devolverme una hora de paz, lo haría.

0: Mostros di Nanaria, eccoci tornate a Sienta Me, la rubrica di Napoli Senza Confini che ogni mercoledì ospita due artisti che passano e si raccontano. Allora, andiamo un po' dritti direttamente in quello, ecco, che ti ha legato alla passione della musica. Quindi com'è nata questa tua questo tuo sogno?
1: Allora, è nato un po' per gioco. Da piccola io e la mia migliore amica che tutt'oggi è la mia migliore amica.
0: Bello!
1: Abbiamo iniziato a prendere delle lezioni di canto in paese, abbiamo iniziato a proporci per quei concorsi di canto per bambini.
0: Sì.
1: E da lì mi sentivo bene in quello che facevo. Mi sono resa conto. Avevo 8 anni più
0: o
1: meno.
0: Ok, piccola.
1: Sì. E quindi poi dopo ho iniziato a voler continuare a prendere lezioni e poi mi sono trasferita a Milano, ho studiato in un'accademia lì e ho preso lezioni anche di recitazione, diciamo un po' più a 360 gradi.
0: Brava!
1: E quindi poi ho iniziato a scrivere però verso l'età di 15 anni. E mi chiudevo, io poi figlia unica, quindi cameretta per me, tempo e spazio per restare da
0: magari
1: sola.
0: Magari fin troppo, no?
1: Esatto, e quindi a un certo punto dovevo parlare con qualcuno, parlavo con me stessa e scrivevo. E così poi ho iniziato a suonare la chitarra verso 15 anni e poi una sera avevo scritto delle cose, ho iniziato a mettere i miei pensieri in canzoni e da lì poi non ho più smesso, quindi.
0: Che bello, è stato comunque una strada naturale,
1: sì,
0: che pian piano è cresciuta questa, dentro di te questa voglia e questa sicuramente è stato più secondo te una necessità di farti ascoltare oltre che capire che, ecco, con la musica, con cantare comunque ti fa bene quello che vuoi fare, o è anche una necessità?
1: E in realtà è partito come un gioco, cioè nel momento in cui poi arrivava lo switch di dovermi far ascoltare, in realtà partiva un po' quella paranoia, quell'ansia di dire mamma mia, non so se voglio che anche persone esterne ascoltino quello che io sto dicendo e come mi sto raccontando.
0: Chi è stato il tuo primo pubblico, perdonami?
1: Mamma e papà.
0: Ah, e cosa hanno detto all'inizio?
1: Loro sempre molto sostenitori, no, hanno detto è bello il modo in cui scrivi, continua, magari devi migliorare queste cose, continua a studiare, continua a formarti. Poi adesso si ascoltano il disco tutti i giorni.
0: Che matti. Bello! E ascoltano da Milano, poi?
1: Poi sono tornata qui.
0: Perché?
1: Perché mi sono diplomata, ho finito l'accademia e poi sono ritornata a Napoli perché io studio anche all'università di lingue qui all'Orientale, quindi dovevo lavorare.
0: Ah, ecco pure questo amore per le lingue, per la contaminazione linguistica.
1: Sì,
0: ti manca Milano?
1: E mi mancano le camminate lunghe nei parchi, quello mi manca, quindi magari se le potessi avere anche qui, perché nel paesino mio non è che c'è molto, molto spazio per camminare, forse non mi mancherebbe. Mancano alcune persone, perché comunque ho costruito dei bei rapporti, abbiamo vissuto tante cose belle insieme in accademia, però cioè, se dovessi tornare a viverci no, penso di no.
0: Beh, siamo tornati in patria,
1: sì.
0: E non me ne vado. E se dovessi spiegare a chi ti ascolta per la prima volta cosa rappresenta per te la musica oggi, cosa diresti?
1: Per me la musica è raccontare storie in tutti i sensi, quindi ogni storia merita di essere ascoltata.
0: Bello, cioè. Bellissimo. E allora raccontiamo quest'altra storia, lo facciamo facendo ascoltare il tuo brano Luce e Notte e poi torniamo qui a Sienta Me.

0: Luce e notte di Nana Ria, siamo qua ai microfoni di Senti a me, la rubrica di Napoli senza confini. Com'è nata questa splendida canzone?
1: Allora,
0: scritta ovviamente da te, un tuo brano.
1: Sì.
0: Ricantato da te.
1: E questo è un po' come anche dice il titolo, la luce in fondo al tunnel. Quindi, come dicevo prima, dopo un periodo di quasi spegnimento, no? Quindi in cui magari ti senti apatico, cioè vuoi essere apatico pur di non sentire più quelle paure, quell'ansia che ti consuma. Poi arriva un momento in cui invece riesci ad accendere la luce, perché ti rendi conto che non sei sola, perché c'è qualcuno che ti ha detto shit, cioè ha detto vedi che il mondo là fuori non è così spaventoso come sembra, e quindi poi
0: poi devo dire invece che hai una bella vibes, cioè mi arriva molto, quindi mi dispiace, ecco, che c'è stato magari un momento umano come sì, penso tutti li hanno, ma hai comunque una bella vibes, quindi grazie. Mi raccomando che se qualcuno ti è uscita o se te stessa, no, ha voluto reagire in questo modo, continua così, e anche grazie alla musica che ti salvi, come anche io grazie al mio lavoro che esatto, mi salvo, e come ognuno di noi ha questa medicina, questa cura, no, che è grazie all'arte che ci fa andare avanti. Allora, entriamo invece adesso nel gioco fisso di Senti a me, e tu mi rispondi, Senti a me se è qualcosa che ti appartiene, non senta se non ti appartiene. Ti sparo delle situazioni e mi rispondi, Senti a me o non sento. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senti a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Senti a me.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Senti a me.
0: Ah, ci piace, mi aspettavo, non mi sento, devo avvisare, devo dire vai, vai. Senza pensarci. Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Non mi sento.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Senti a me.
0: Invece adesso è il momento di tradisci o difendi. La melodia classica napoletana.
1: Difendi, ma con evoluzione. Cioè con senso.
0: Quindi un po' la tradisci.
1: No, tradirla completamente.
0: Mai.
1: No.
0: Vabbè, la difendiamo.
1: La difendiamo,
0: poi,
1: sì.
0: Poi ammetterci qualcosa.
1: Sì.
0: Ecco, la sistemiamo. Il dialetto nei testi.
1: Difendo.
0: Gli strumenti tradizionali.
1: Difendo.
0: Le versioni moderne trap urban.
1: Tradisco.
0: Non ti ci vedo, no, un pezzo, non ci
1: ho mai provato,
0: mai.
1: Però guarda, io sono pronta a tutto, nel senso, per me i generi musicali vanno
0: tutti belli,
1: sperimentati,
0: no?
1: Vanno mixati, cioè, quindi sì, sono pronta.
0: Il rispetto totale dell'originale.
1: Difendo.
0: E voglio dire, lo difendiamo anche perché sì, è importante la tradizione, le radici e quello che sono importanti per te, anche se ti sei dovuta spostare, ti sei spostata per magari sperimentare posti nuovi, persone nuove, ed è importante per te oggi l'attaccamento alle
1: sì,
0: radici.
1: Sì, è quella cosa che ti permette di restare sempre con i piedi per terra, di sapere dove tornare e sì, cioè ritornare alla realtà quando

0: C'è qualcosa che si sta evolvendo in questo periodo?
1: Sì, ho cominciato a scrivere qualcosa che però va un po' più diciamo sul soft, sul chill, quindi un po' più di calma vorrei trasmettere, cioè nei prossimi anni. Diciamo, dopo tutta sta tempesta di questo disco, sì, andare in un'unica direzione, quella della tranquillità, magari dell'ironia, della spensieratezza, un po' più di leggerezza.
0: Però vedi che bello anche questa transizione emotiva che hai preso a braccetto con la musica, no?
1: Sì,
0: c'è
1: sì,
0: stato
1: sì.
0: Quello, un momento così vulcanico, travolgente, l'alta marea, che hai detto adesso l'ho detto, l'ho gridato, l'ho fatto, adesso è il momento invece di cambiare registro.
1: Esatto, sì.
0: E di cantare cose diverse. Quindi cosa vorresti far arrivare al pubblico grazie alla tua musica?
1: E quell'attimo di pace, che magari si ascoltano la canzone perché stanno bene, stanno su una spiaggia, stanno in un parco e cercano un'ora per loro, un attimo, un momento di tranquillità. Questo.
0: Bello. E invece un sogno con cui vorresti collaborare un giorno? Allora, sia un italiano e magari uno internazionale. Con un artista.
1: Allora, italiano, napoletano, ti dico Newt.
0: Soprattutto napoletano.
1: Sì, sì, sì, sì, napoletano. Ti dico Claudio Newt.
0: E
1: mi piace molto il suo modo di scrivere, mo ci vuole pure quella calma che trasmette anche quando ascolti i suoi
0: pezzi.
1: Ma
0: anche apparente,
1: esatto.
0: Anche forse una calma apparente.
1: Sì, sì. E invece come internazionale...
0: Mi accomuna questa cosa perché anche tu apparentemente sembri molto...
1: calma.
0: E quindi la fama in casa... Andate bene, vanno bene insieme.
1: E invece internazionale Lizzy McAlpine, che è una cantautrice secondo me della mia età,
0: sì.
1: E però anche lei ha questo stile molto personale, intimo, però secondo me molto cioè ha tanto carattere, si vede tanto carisma, quindi mi piacerebbe, sarebbe interessante.
0: Bello. Allora, Nanaria, prima di lasciarci, di salutarci e di far ascoltare il tuo ultimo brano, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che non va tradotta, perché è bella così com'è, per portarla in giro per il mondo, oltre i confini.
1: Sarà banale, però io dico sempre cazzimma.
0: Vai, ci piace, ci piace, te l'appoggio, mi piace tantissimo. Anche io, se me l'avessero chiesto, avrei risposto cazzimma, perché
1: la dicevano anche a Milano.
0: Là si sono imparati a usarla.
1: Forza.
0: È la nostra etichetta. E vi lascio con una cover, questa volta, Indifferentemente, di Nanaria. E noi ci vediamo tra pochissimo. Restate qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui a Napoli Senza Confini alla rubrica Senta Me. Intanto tra una musica e un'altra si sono accomodati i prossimi ospiti che sono passati da qui e sono stati scelti per arrivare direttamente qui in Rai. Contentissimi sono arrivati, diamo spazio prima alle donne, la nostra Katie, manager di questa straordinaria realtà, e Totore e la band degli Onesti. Siamo qui con Salvatore. Allora, racconto brevemente, se volete salutare amici. Buonasera. Avete un microfono a disposizione. Allora, vi racconto brevemente il format musicale e spettacolare ideato proprio da te, Salvatore Montano, sì. Sassofonista, arrangiatore e fondatore di Dream Music, nato dal desiderio di riportare la musica napoletana tra la gente, facendola vivere finalmente come facevamo prima, no? Vi ricordate? E soprattutto non solo ascoltandola, ma proprio stando insieme tra il popolo, tra la gente per strada. Un format che unisce classici napoletani della musica napoletana, brani legati al mondo di Totò, infatti prima mi hai portato e mi hai fatto vedere uno strumento, poi ce lo racconti, e momenti di teatralità e coinvolgimento diretto con il pubblico, grande spettacolo interattivo, vivo, popolare ed emozionale. Non è la classica band, ma è uno spettacolo che entra tra le persone costruendo energie, sorrisi e partecipazioni. Allora, questo è quello che un po' io ho visto anche dai vostri canali, soprattutto Instagram, i social, abbiamo modo di vedere e conoscere. Allora, Salvatore ha portato, prima parte ha fatto un'esibizione spettacolare con
1: il friscaletto.
0: Lo strumento vero e proprio.
1: Lo strumento mio è il sax, quindi
0: il
1: io sax, sono sassofonista.
0: Il sax. Esatto. E poi ha portato il friscaletto, esatto, che è troppo carino, è di legno, tipo una canna di bambù, perché non la possono vedere.
1: È stato costruito appositamente per, cioè io l'ho fatto costruire con una tonalità particolare che, cioè, disse spazio a tutto quello che è la mia idea musicale, insomma.
0: E poi l'hai fatta anche brandizzare,
1: esatto,
0: con il nome e
1: con il logo, con il mio logo Totore e la band degli Onesti, sì.
0: È troppo bello questo nome. Katie invece è figura manageriale di questo,
2: sì,
0: progetto,
2: esatto.
0: Katie, ma chi te l'ha fatto fare di sta prezza sta banda di matti?
2: Guarda, me lo sto chiedendo ancora oggi.
0: Quanti
2: anche
0: ne
2: io.
0: Siete?
2: Allora, sono sei.
0: Sei,
2: musicisti.
0: Vero? Sì,
2: sì.
1: Ma sempre in continuo,
2: esatto,
1: in continua evoluzione, perché a volte
0: sono aperti i casting.
2: Sì, Salvatore non si ferma mai, quindi è sempre aperto a nuove idee, nuove, diciamo, proposte, ecco.
0: Bene.
2: E ogni tanto ci spaventiamo, ma non solo io, anche i colleghi, insomma, anche il resto della band degli Onesti, quando Salvatore ha qualche idea iniziano a spaventarsi, perché non sappiamo mai cosa ci può proporre.
0: Dicono,
2: ecco,
0: che si inventa,
2: esatto,
0: questo?
2: Mo, che succede?
0: La cosa che è più particolare che ha fatto, una pazzia che si è inventata improvvisando?
2: Proprio, ma proprio fare questo progetto, ecco, perché lui è partito da zero. Ognuno dei ragazzi che fa parte della band degli Onesti, ecco, suonava un altro strumento.
0: E ovviamente ha cambiato pure,
2: esatto,
0: gli strumenti a
2: suoi
0: poveri ragazzi.
2: Magari poi te lo racconterà lui meglio. Ovviamente la band fissa, amplificata, sai, le solite cose. Invece questa è una band in acustico itinerante, quindi ognuno di loro ha dovuto, ecco, modificare quello che era poi anche la propria caratteristica, la propria,
0: certo,
2: personalità, insomma. E quindi lui ha lanciato questa sfida ai ragazzi. Loro hanno assecondato la follia. Inizialmente erano un po' titubanti, però poi hanno assecondato l'ennesima follia di Salvatore.
0: Salvatore ha stravolto la vita di ragazzi normali che volevano studiare e formarsi, che poi l'hanno fatto, e suonare i loro strumenti. Come vi è venuto in mente?
1: Sì, in effetti io li ho messi sotto torchio. Ero al mare 2-3 anni fa e pensavo di fare un qualcosa che potesse dare, diciamo, nuova linfa al mondo musicale, soprattutto anche a quello degli eventi, eccetera. Però riportare un po' quello che era il suono naturale in mezzo alla gente e prendere la gente come elemento in più della band, la gente,
0: bello,
1: il pubblico,
0: okay.
1: Anche se non ha mai provato con noi, ma è come se avesse provato il giorno prima,
0: quindi,
1: cioè,
0: fa parte dello spettacolo,
1: esatto. Noi senza pubblico non possiamo fare lo spettacolo, cioè noi facciamo le prove ma sembriamo sei addormentati, perché se non abbiamo pubblico non c'è proprio, non c'è vita,
0: non
1: si
0: la
1: muove
0: carica
1: niente, esattamente,
0: anche, no?
1: Esattamente, anzi, spesso molte cose sono riuscite proprio durante gli spettacoli live, cioè le abbiamo provate sul posto. Una base era provata in studio così, però quello che viene fuori con il pubblico è tutta un'altra storia.
0: Infatti, senza pubblico, ma dove si va?
2: Sì, è un
0: Katie,
2: coinvolgimento continuo col pubblico, anche perché non è solo musica, ma anche, ecco, c'è anche l'aspetto teatrale in questo spettacolo, quindi c'è fondamentalmente bisogno, ecco, anche del
0: e Salvatore fatto anche, ha messo anche alla prova i musicisti se avevano se erano bravi con le performance attoriali.
1: Sì, più che io, Katie, perché è lei che si occupa di teatro, insomma, io mi presto in questo caso alle sue follie.
0: Allora, cioè, se sono bravi, sanno suonare, non va bene, devono avere anche la capacità, esatto, di interpretare, essere degli attori. E sono bravi tutti e
2: sì,
0: sei, o ha cambiato qualcosa?
2: No, sono bravi, sono bravi.
0: Allora, non ci resta che ascoltare questa banda di matti. Aspetta, il nome di questa band, raccontiamolo, perché
1: allora,
0: è bello.
1: Il nome è volutamente preso da, diciamo, da quella che era l'idea iniziale: fare le colonne sonore, riprodurre le colonne sonore dei film più rappresentativi del grande Totò. E quindi Totò, io mi chiamo Salvatore, Totore
0: è la banda.
1: È la band degli onesti, non la banda come il film di Totò, quindi la band degli onesti. Che poi,
0: molto,
1: insomma,
0: molto originale,
2: con
0: mi
2: un
0: piace
2: apostrofo
0: molto
2: tra Totò e Re, perché Re comunque è anche una nota musicale, quindi
0: esatto. Vedi questo dettaglio importante, esatto. Infatti lo leggo adesso sui miei appunti: Totò, che riporta Totò, poi c'è l'apostrofino staccato Re.
2: E siamo fortunati, esatto, perché lui si chiama Salvatore, tutti quanti da sempre lo chiamiamo Totore, quindi
0: c'è calza tenello proprio. E allora lasciamoci trasportare dalla loro vivacità, dai loro colori e dalla loro musica con O Sarrascino, e poi torniamo qui assieme a me.

0: siamo tornati qui dopo Sarracina, ci siamo divertiti scatenati perché la musica che ci piace di più non c'è sta niente a fare, ragazzi, è unica. Poi da quanti anni c'è regge, no? Reggono questi brani. Allora, se a proposito, diciamolo, siamo con Totò e la band degli Onesti e con la loro manager Katie, che in realtà non ci sono tutti, ma c'è solo Salvatore, l'ideatore di questa pazza e folle fantasia.
1: Sì.
0: Dimmi tutto.
1: In effetti io, come dicevo prima, ho voluto ricreare quella che è un'idea originale, prendendo degli strumenti che sono poco visti, insomma, il friscaletto, anche il kazoo, lo stesso noi con le voci, con i cori, che alcuni di noi non sono cantanti, però sai, quando il napoletano canta, alla fine riesce sempre, nella maggior parte dei casi, quindi diciamo che un po' tutti
0: più o meno
2: tranne io.
1: Vabbè, lasciamo stare, Katie deve fare altro, non deve cantare, esatto.
0: Deve monitorare e soprattutto rappresentarvi, perché comunque immagino che anche per lei è un lavoro sopportare sei uomini, poi anche artisti, quindi non ti dico chi è il più rompipalle.
2: È Totore.
0: Ah, sempre tu, cioè protagonista in assoluto, ideatore,
2: Totore. Tra l'altro io ci vivo con lui 24 ore al giorno, quindi...
1: Beh, c'è anche Pasquale, c'è Luca, insomma, sono anche loro.
0: Diamo
1: non
0: po' la
1: scherzo,
0: colpa agli altri. Allora, ragazzi, prossimo progetto di... Cioè, nel senso, dove vi porterà questo progetto da qua a un po' di anni? Dove vorreste, anzi, che arrivasse?
1: Allora, noi stiamo
0: ancora più importante.
1: Noi stiamo pensando a diverse cose, tra cui creare un nostro disco di inediti.
0: Wow.
1: E anche... di brani però rivisitati, cambiando, diciamo, la trama dei testi più conosciuti o cambiando musica con quei testi già scritti, eccetera. Quindi stiamo lavorando a questa cosa, non so quando sarà terminata, anche perché ognuno di noi ha diverse attività e quindi, però vogliamo darci il tempo che serve senza fare le cose di fretta e portare a termine nel miglior modo possibile questa cosa. Poi
0: bello.
1: Un altro obiettivo è quello di rendere, come dicevamo prima, ancora di più questo spettacolo teatrale, portandolo in teatro, quindi facendo, affiancando alla musica tutta una parte, diciamo,
0: di prosa.
1: Esatto.
0: Questo è bellissimo. E a livello manageriale, ecco, Katie, cosa c'è di più difficile da portare avanti di un gruppo, comunque di una band che ha questi canoni, a questi tempi, a queste musicalità oggigiorno?
2: Sì, oggigiorno, ecco, forse anche proprio lo stile della musica che fanno loro, perché si sente, insomma, si sentono stili completamente diversi anche in radio, quindi in alcuni contesti, ecco, è difficile far capire quello che realmente fanno loro, che non è soltanto musica, che non è una band da palco, che non stanno lì a fare il concerto, ma è un'interazione viva con lo spettatore. Quindi ecco, come diceva anche Salvatore, è lo spettatore che entra in scena.
0: Esatto.
2: È il settimo elemento della band per adesso,
1: esatto.
2: Per adesso
1: poi...
2: siete sei, quindi
0: ci piace questa cosa, il settimo elemento,
2: sì,
0: del pubblico,
2: quindi far capire, ecco, come proprio loro interagiscono col pubblico. Questa forse è la cosa che può risultare un po' più difficile raccontare, però nel momento in cui lo vivi, perché è uno spettacolo che devi
0: da vivere,
2: non proprio da raccontare, lo devi vivere, perché se lo vivi è totalmente
0: diverso
2: da come lo racconti. Sì.
0: E allora vi faccio vivere solo con le vostre orecchie, quindi provate a immaginare Caravan Petrol.
1: Caravan Petrol, bellissima.
0: Bellissima, di Totò e la band degli Onesti, e poi siamo sempre qui, a tra poco.

0: Totore e la band degli onesti qui assieme a me, una nuova rubrica di Napoli senza confini che portiamo orgogliosamente avanti. Carmen si affaccia e dice: non è nuova, è vero, è un mese e passa che portiamo avanti, però per me è nuova, è brillante, è bella, perché diamo modo anche ad artisti di farsi conoscere, di raccontare i loro progetti e le loro passioni. Allora ragazzi, entriamo un attimo, ora capiamo, rispondete insieme oppure magari prima Salva e poi Ketty. Nel gioco fisso di Senta Me mi dovete rispondere con "mi sento" se vi appartiene oppure "non mi sento" se non vi appartiene quello che vi chiedo. Allora lo troviamo un attimino, il gioco di Senta Me, carino, della nostra super rubrica. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te, Salvatore.
1: Non mi sento proprio.
2: Senta Me.
0: Ketty è più coraggiosa, te lo dico. Fare un brano super commerciale, Salvatore, con le pezze in fronte, me lo vediamo.
1: Diciamo che per lavorare spesso l'ho fatto.
0: Potresti scendere a compromesso.
2: Non mi sento.
0: Più coerente, Salvatore, Ketty. Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Tutta la vita.
2: Senta Me.
0: È qua.
1: Anzi, io sono quello che vuole fare queste cose. Loro dicono i vigili, il permesso, ma che ce ne frega, andiamo, poi se ne parla.
0: Stanno gente a vendere le borse false. Allora, dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Una volta sì, oggi no. Utilizzo quel tempo per educare me, la mia anima, la mia arte.
0: Giusto, giusto. Ketty?
2: Non mi sento.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: No.
0: Bravi, coerenza ci sta, perché dici io questo sono, questo mi sento, no, di dare, di rappresentare.
1: Studiare tutto quello che, diciamo, altre culture, altre, sì, anche per essere contaminato, influenzato, però se tu sei a Napoli, come si dice, chi nasce tonno non muore.
0: Non può morire quadrato.
1: Esatto. Quindi io sono
0: oppure
1: così.
0: Oppure se nasce quadrato non può morire tonno, insomma, com'è?
1: Io
0: tu come sei, quadrato o tondo?
1: Io sono tondo perché sono meno, io mi ritengo meno spigoloso, diciamo.
0: Vabbè, una domanda che mi sono inventata, perché bravo. Allora ragazzi, tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Il dialetto nei testi?
2: Difendo.
1: Il dialetto esprime molto più di, a mio avviso, dell'italiano. Può arrivare di più.
0: E ti do conferma, ti do ragione.
1: Io a mia moglie le cose più belle gliele dico in dialetto.
0: Ma siete sposati?
2: Ecco, e me lo volete dire?
1: Abbiamo tre figli pure.
0: Mi hai detto viviamo 24 ore al giorno, però ho detto non voglio essere invadente, magari per lavoro si crea, si va insieme.
1: Sì. Sono vent'anni che insomma siamo sposati.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo tre figli.
0: Bellissimo.
1: E lavoriamo insieme, facciamo arte insieme.
0: Bellissimo.
2: Quindi lo devo sopportare continuamente.
0: Dai, è un vulcano, ti viene da fare. Vabbè, anche quattro.
2: Con lui quattro.
0: Invece, ragazzi, le versioni moderne urban trap.
2: Non me sento.
1: Non me sento proprio.
0: Niente, proprio non ce la fate. Non ce la fate.
1: No,
0: volevo chiedere una cosa, però ho detto no, meglio di no, di Sanremo, insomma, delle tendenze musicali.
1: Rispetto.
0: Queste fresche.
1: Rispetto, attenzione.
0: Rispetti.
1: Però non condivido, perché ritornando al discorso di prima, io sono in un certo modo, quindi voglio seguire la mia linea.
0: È giusto.
1: Me la sento di.
0: E a proposito di rispetto, invece, quello totale dell'originale. Il rispetto totale dell'originale,
2: sì.
0: Tradisci o difendi?
2: No, difendi.
1: Difendo sempre la
0: a
1: verità,
0: vita.
1: L'originalità.
0: E allora ragazzi, ci siamo quasi, ma volevo annunciare quello che stiamo per sentire tra pochissimo, una colonna sonora tratta dal film Totò, Peppino e Ama la Femmina, una melodia strumentale, e io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui.
1: Grazie
0: alla
1: a te,
0: rubrica,
1: Fabio.
0: Alla mia rubrica, e in bocca al lupo, mi raccomando, fatevi sentire lontano, super lontano e sempre più forte. Volete dire qualcosa, salutare qualcuno?
1: Noi ci proviamo, perché la musica insomma è, come dico sempre, il mezzo e non il fine, uno dei tanti mezzi, secondo me quello più potente per arrivare ad altre anime. nasce nella notte dei tempi come arte spirituale per curare quello che è l'animo umano, e quindi noi dobbiamo essere bravi ad utilizzarla per curarci e cercare di curare gli altri.
0: Assolutamente.
1: A livello animico parlo.
0: No, mi piace molto.
1: Poi questa cosa si trasmette anche nella mente, nel corpo fisico.
0: Nel questo concetto, vero? Sì. Che ti sei d'accordo?
2: Sì, d'accordo.
1: E non la vedi? Non la vedi?
0: Con gli occhi a cuoricini dopo 20 anni.
1: Sta con un musicista.
0: Straordinari, siete bellissimi, davvero vi auguro di portare avanti questo progetto che è molto
2: grazie.
0: Molto bello. Grazie mille, un abbraccio fortissimo, vi ricordo sempre di scaricare l'app di RaiPlay Sound per ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Ciao,
2: ciao,
0: ciao,
2: ciao,
0: ciao a tutti.

avrebbero da dire, Francè, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound. Maranubuma, proprio meravigli.

0: Guma, sta da manzì.
1: Che me l'ha combinato, guardate che me l'ha combinato. Guma.
0: C'ho voglia rimbacciamo che è fornuto. Sto tradimento non l'aveva fatto.

0: caro con mamma rossi di giù. Gesù da magna, e qui invece chiama una carrusel. E aspettate, mamma che chiama.
1: Ma spaccato cuore, guarda.
0: Qua veste sposa e chiudrim da chiesa, e nanza a Dio, ma nata ritta si è.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allieteranno la serata per voi.

0: Zitta. Andiamo, va. Corè.
1: Con un accento romano.
2: Mi suone fisarmonica se sei, ma non lo so.

0: Eu pego.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria e capisco se guardo incazzato o soltanto c'hai voglia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Amore, amore, mi aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione per cercare quel che resta. È come un vento di passione.

una ciliegia, come fosse una cicogna con il bocco un bimbo grande. Io odio col sorriso sulle labbra la leggerezza nel cuore, la sana determinazione di un corpo allenato. Io odio perché così mi hanno insegnato i miei demoni custodi quando gli angeli sono volati via, via, via. Io odio perché d'amore è pieno il vuoto della vita promessa e mai esaudita, perché d'amore sono piene le bocche della menzogna e i suoi profeti.

più forte, il sorriso più bianco nelle terre palestinesi della mia anima, nei luoghi caldi della rivolta, del dignitoso silenzio. Lì non puoi smuoverlo tanto facilmente, non ci provare. Sono sazio di odio, potrei anche scoppiare, e dopo lo scoppio sono certo che il mio cuore tornerebbe a pulsare, perché è fatto così e non lo puoi fermare. E tu, non ci

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dite la verità, vi era mancata questa sigla, ma non vi preoccupate perché dopo questo weekend lungo, dopo questo ponte del 2 giugno, è tornato Around Naples in diretta sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi. Io sono Silvio Martino, inizia l'appuntamento di oggi, mercoledì 3 giugno. Innanzitutto, come state? Come avete passato questi giorni? Avete sfruttato il ponte per rilassarvi o per fare un viaggio? Oppure magari avete lavorato, studiato? A proposito di studio, siamo proprio nel pieno della sessione estiva universitaria, quindi in bocca al lupo a tutti. Sono giorni sicuramente molto intensi, molto pieni anche per quanto riguarda questa radio. Infatti venerdì scorso, come avrete sicuramente visto attraverso i nostri profili social, è partito un nuovo programma speciale che si chiama Un'altra Musica, condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci. Oggi parleremo anche di questo, poi parliamo come sempre di musica da Napoli e dintorni, ascoltiamo e commentiamo tanti nuovi singoli, ci sono le solite rubriche del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar e la rubrica sulla musica internazionale, insomma tanta roba. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale di oggi e, viste le belle giornate, ascoltiamo proprio Che Sole Oggi.

0: Una canzone che rappresenta forse un po' la situazione meteorologica degli ultimi giorni. Abbiamo ascoltato Juelier con Che Sole Oggi per iniziare il percorso musicale di questa puntata di mercoledì 3 giugno di Round Naples insieme a me, Silvio Martino, comunque a Ius Vere, che siamo ormai a giugno per il caldo che ha fatto in questi giorni e per le belle giornate di sole. In tanti hanno sfruttato quest'ultimo weekend, questo ponte lungo, proprio per andare al mare e poter fare il primo bagno dell'anno. Comunque, come vi dicevo, questo weekend è iniziato particolarmente bene, perché venerdì sera c'è stata la prima puntata di Un'altra Musica, un nuovo programma di Rai Radio Rave Napoli condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore di questo programma insieme a me, ma anche e soprattutto di artista. Infatti sta al pianoforte e ogni tanto, per accompagnare il percorso concettuale di ogni puntata, ci fa ascoltare qualche brano live suonato e cantato dal vivo. 5 appuntamenti speciali con Un'altra Musica. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta con questo altro programma su Rai Radio Rave Napoli ogni venerdì a partire dalle ore 19. Questo è un programma che nasce da un'idea molto semplice ma affascinante, cioè raccontare quelle canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che magari hanno avuto una seconda vita nel tempo, brani magari dimenticati, poi riscoperti attraverso il cinema oppure reinterpretati da altri artisti oppure campionati nella musica contemporanea, diventate le basi di nuove sonorità, insomma cose di cui parliamo anche ogni giorno in Round Naples. In qualche modo parliamo di canzoni che hanno dato vita poi a un'altra musica, a nuove wave musicali. La prima puntata di venerdì scorso ha avuto come tema principale il jazz. Nelle prossime puntate invece verranno affrontati altri temi come il rapporto tra musica e cinema, il mondo dei sample, la tradizione, le contaminazioni contemporanee. Insomma, non vi dico tutto adesso, vi dico ascoltate Rai Radio Live Napoli, tutti i programmi del nostro palinsesto e Un'altra Musica, un programma che, come avete ben potuto ascoltare, unisce la memoria musicale e la contemporaneità e dimostra che certe melodie, insomma, riescono ad attraversare epoche diverse e a tornare attuali in forme sempre nuove. E per dare una pratica dimostrazione di queste contaminazioni, di queste nuove forme musicali, ascoltiamo una genialata, perché così si è da chiamare, una genialata di Walter Ricci. Uè.
1: Uè, so asciuda pazzete, e tu, sì, si asciuda pazza pure tu. No, non

0: Walter Ricci con We, un singolo estratto da Naples Jazz, il suo penultimo album droppato, perché l'ultimo disco risale a gennaio di quest'anno ed è Neapolis Mambo, di cui parleremo con lui anche nelle altre puntate di Un'altra Musica. Comunque, a proposito di questo singolo, a proposito di Un'altra Musica, Walter ha spiegato proprio come è nato questo brano e come è nato l'intero progetto Naples Jazz proprio nella prima puntata di questo nuovo programma, che potete riascoltare quando volete in formato podcast su RaiPlay Sound. Basta cercare Un'altra Musica oppure andare sulla pagina dedicata a questa radio, ci sono i podcast dei vari programmi, tra cui naturalmente anche questo programma, anche Around Naples. Cliccate sull'icona del programma e ascoltate, riascoltate, recuperate tutte le puntate quando e dove volete. Bene, dopo aver parlato brevemente di Un'altra Musica, poi ci torneremo, insomma, e poi naturalmente vi aspetto in diretta, iniziamo a parlare delle notizie di oggi e partiamo ovviamente dalle release di venerdì scorso, perché dobbiamo ascoltare e commentare tante uscite musicali arretrate prima di scoprire quelle di dopodomani, cioè di venerdì prossimo. Partiamo da Sal Da Vinci, che venerdì ha droppato il suo nuovo album, che naturalmente, che potete fa, si chiama Per Sempre Sì, prende il titolo dalla grande hit che ha portato quest'anno al Festival di Sanremo e con cui ha vinto il festival. Il disco si apre con un inedito che è Fuga d'Amore, continua con un altro inedito che si chiama Una Lettera e un Mazzo di Rose, poi c'è Per Sempre Sì, la quarta canzone è Poesia, un brano in realtà già edito e che Sal aveva già spoilerato nelle settimane precedenti attraverso i suoi profili social. La quinta canzone si chiama Pessimi Pensieri, poi c'è Dimmelo in collaborazione con Serena Brancale, un brano molto forte che secondo me andrà bene anche in radio. Il settimo brano si chiama L'amore è una promessa, l'ottavo brano è Somiglia a me in collaborazione con FDV, che sta per Francesco Da Vinci, con cui ha collaborato Sal, e i due hanno mixato perfettamente le loro vibe. Infatti la vibe di Francesco nel pezzo è leggermente più trap, mentre quella di Sal ovviamente è più cantautorale. Il nono brano è L'amore è tu, anche questo già edito. Il decimo brano A Regine Napoli, l'undicesimo Voglio Ancora Amarti, il dodicesimo A Ieri e Diman, e poi il disco si chiude con due brani che erano già editi, cioè la grande hit Rossetto e Caffè, che ha più di 83 milioni di streaming nelle piattaforme digitali, e l'ultimo singolo è Non è vero che sto bene, un altro brano che Sal aveva droppato nei mesi precedenti. Ascoltiamo un singolo estratto da questo album, poi lo commentiamo brevemente e scopriamo altre release. Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore,

0: Poesia, l'ultimo singolo di Sal Da Vinci, un brano estratto da Per Sempre Sì, il suo nuovo album rilasciato venerdì scorso, un disco che conferma la grande capacità artistica di Sal e anche la capacità di restare fedele alla propria forte identità artistica, dialogando però con musica pop sempre più contemporanea. Secondo me la forza del progetto sta proprio nell'equilibrio tra tradizione melodica napoletana e sonorità moderne. È stato fatto un grandissimo lavoro e sicuramente è un album che sa di conferma dopo l'enorme successo prima di Rossetto e Caffè e poi di Per Sempre Sì. Grande Sal, un artista che ha una storia che dura da decine di anni e che finalmente ha raggiunto un posto altissimo nella scena musicale napoletana e italiana dopo tanti riconoscimenti di questi mesi. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli. Disgacia, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. Alright,

0: Tutti i fan del rap italiano, quando hanno letto Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, avranno pensato: e che ci azzeccano? Naturalmente ognuno l'ha pensato col proprio dialetto. Anche io ho pensato che i due fossero abbastanza distanti musicalmente parlando. In realtà mi sono assolutamente ricreduto ascoltando questo brano che hanno fatto in collaborazione, presente all'interno dell'ultimo album di Disgacia, e cioè Non è solo sue, che abbiamo ascoltato Estetica su Rai Radio Rave Napoli, una canzone in cui hanno trovato una sinergia perfetta sul beat e hanno matchato perfettamente le loro voci e i loro stili. Disgacia rimane comunque molto identitario all'interno delle sue strofe, così come fa Prima Stanza a Destra nel ritornello. Bene, proseguiamo con le news di oggi, scopriamo, ascoltiamo e commentiamo tante altre release, soprattutto la scena musicale napoletana di venerdì scorso. Dopo aver parlato dell'album di Saldavinci, passiamo al mondo urban e passiamo al nuovo singolo di Envy Kill, che dopo aver raccontato Napoli nel suo ultimo brano, e cioè Napoli, è tornato in una nuova veste con Tutto Niente, questo nuovo singolo che sa di banger dal sapore estivo, si muove tra un sound molto più aperto, mostra forse il suo lato più melodico, sempre però con un piede nella costiera e un altro nella periferia. Ne parliamo tra poco e parliamo anche delle tante altre hit estive da Napoli che sono uscite. Envy Kill con Tutto Niente.
1: Quante cose che ci ho visto, pare triste ma niente mi sorprende. Potere una villa che vicino, no mamma, tanta cucina, mi dispiace ma loro non ti

signori, confermo quanto ho detto la settimana scorsa e la settimana prima e la settimana prima ancora, e cioè che quest'estate si parla in napoletano perché stanno uscendo tantissime hit estive napoletane che sicuramente conquisteranno quest'estate 2026 e i mesi caldi dell'anno. Io direi che a prescindere si parla napoletano perché c'è Ossessione di Samurai G, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, ma oltre alla grande hit Ossessione stanno uscendo tanti altri brani che appunto possono conquistare i trend sui social, possono conquistare i locali, le discoteche, i lidi per gli aperitivi e tanto altro. Abbiamo ascoltato Tutto Niente di Envy Killa, un brano che ha, sì, come dicevo prima, questo sapore estivo, ma si muove comunque con leggerezza, sì, ma senza cancellare la profondità del testo, del brano. Dietro l'atmosfera estiva, infatti, c'è una storia di riscatto, di ambizione, di consapevolezza, anche questo un tratto fondamentale della musica e dei brani di Marcello, del signor Marcello di Envy Killa. E Tutto Niente parla proprio di chi ha perso, di chi ha stretto i denti, di chi è stato giudicato, ma oggi si trova nel posto in cui merita di stare. Un brano che unisce freschezza e identità e che arriva, come dicevamo anche prima, a poco tempo di distanza dal suo precedente singolo, e cioè Napoli. Che sia in arrivo un nuovo progetto da parte di Envy Killa, speriamo, perché manca con un disco da praticamente 3 anni, dal 2023, anno in cui è uscito Fede, sull'ultimo album, di cui è uscita anche la Deluxe Edition lo stesso anno, quindi speriamo che sia in uscita tanta nuova musica da parte di Envy Killa. Sempre venerdì scorso, sempre da Napoli e sempre con una vibe estiva, ha droppato un nuovo brano, anche Petit, questo nuovo singolo, si chiama A me a me.

Il nuovo singolo di Petit, abbiamo ascoltato a me su Rai Radio Rev Napoli, un'altra release di venerdì scorso e un altro brano napoletano che mira a essere una hit estiva. Complimenti ovviamente anche a Petit per questo nuovo singolo. Ragionavo, pensavo al fatto che mentre ascoltavo questo brano che Petit ci ha regalato due canzoni per due stagioni dell'anno. Infatti quest'anno ha droppato Il giorno in cui è iniziata primavera, Aspettando primavera, e poi a fine maggio, quindi nei pressi dell'inizio dell'estate, ci ha regalato il singolo estivo, e cioè A me. E come vi dicevo prima, come abbiamo ripetuto più volte, questa qui è un'estate in cui si parlerà tanto napoletano. Non sono finite le hit estive droppate venerdì scorso, e le altre le ascoltiamo e commentiamo nella puntata di domani. Parleremo di Ste, di Dobro, Young Snap e tanto altro. Poi naturalmente ci concentreremo anche su altri progetti grandi, soprattutto all'urban, rilasciati in questi giorni, tra cui il nuovo album di Madman e tanto altro. Tra poco apriamo le due solite rubriche del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli dintorni, e la rubrica sulla musica internazionale. Prima ascoltiamo l'artista più passato dalle radio in questi giorni, e cioè Saif con il suo singolo Buona Domenica.

Con la voce di Tropico abbiamo ascoltato Quasi Blu. Continua all'ora di oggi, mercoledì 3 giugno, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Ancora devo abituarmi, tra l'altro, a dire giugno. Comunque buon pomeriggio a chi si è connesso magari solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli speciale condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci, in onda ogni venerdì per 5 appuntamenti dalle ore 19, sempre sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Poi abbiamo ascoltato e commentato insieme tante release musicali, soprattutto dalla scena musicale napoletana. Abbiamo parlato del nuovo album di Sal Da Vinci, il nuovo singolo di Andy Kill, il nuovo brano di Petit, e continueremo questo discorso nelle prossime puntate. Nel frattempo è giunto il momento delle due solite rubriche del mercoledì. Partiamo dalla rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e oggi ci concentriamo su un evento in particolare, che è il Romance Book Party 2026, di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Sabato 6 giugno Napoli diventa per un giorno capitale internazionale del Romance, ospiterà infatti la seconda edizione del Romance Book Party, la manifestazione internazionale dedicata alla narrativa Romance. Dalle 10 alle 19 l'appuntamento è all'interno del Palazzo dei Congressi della Mostra Oltremare a Fuorigrotta a Napoli. Questa è una giornata interamente dedicata alle storie d'amore e alle loro infinite declinazioni, dal contemporary romance al romantasy, dal dark romance alla commedia romantica. Ci saranno poi tanti ospiti internazionali come Mercedes Ron, come Elizabeth Benavent, come Laura Steven, come Katharina Maura, e accanto a loro saranno presenti numerose autrici pubblicate da importanti case editrici italiane. Il cuore dell'evento sta al main stage, dove ci saranno molti incontri, panel, spettacoli dedicati proprio alle diverse anime del romance contemporaneo, ma ci saranno ovviamente tante altre esperienze immersive, aree tematiche, tanti luoghi e panel per firmacopie. Insomma, se volete passare una giornata intera

immersi all'interno dell'atmosfera romance, il Romance Book Park 2026 vi aspetta a Napoli sabato 6 giugno. Vi ricordo che Rai Radio Rev Napoli è media partner di questo evento, quindi vi racconteremo tutto attraverso i programmi del nostro palinsesto e ovviamente attraverso i nostri profili social.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

0: Federico di Napoli featuring Gemon con Mille Nodi. Tra l'altro Federico è stato anche ospite di questo programma, potete trovare un breve estratto video dell'intervista che gli abbiamo fatto qualche settimana fa in occasione proprio di questo singolo sui nostri profili social. Parlavamo prima del Romance Book Party 2026, di questo grande evento dedicato al romance che si terrà a Napoli sabato 6 giugno. Siamo media partner di questo evento, quindi vi racconteremo un po' tutto ciò che accade attraverso i nostri programmi, attraverso i nostri canali social. Passiamo dalla prima alla seconda rubrica solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America e in generale, insomma, nel resto del mondo. Partiamo come sempre da una notizia che collega la scena musicale italiana, l'Italia e la scena internazionale, e non potevamo non partire da una news che in realtà ha fatto molto discutere, soprattutto sui social, negli ultimi giorni, e cioè la cancellazione dei concerti di Kanye West e Travis Scott in Italia. Ovviamente la cosa ha inevitabilmente acceso un dibattito che va oltre la musica. Da una parte c'è la delusione di migliaia di fan che aspettavano due degli artisti più influenti della scena rap mondiale, dall'altra ci sono le valutazioni che hanno fatto le istituzioni che hanno motivato lo stop con ragioni legate all'ordine pubblico, alla sicurezza. È una vicenda questa che mostra quanto oggi i grandi eventi musicali siano forse intrecciati con temi sociali, politici, organizzativi. Ovviamente nel caso di Kanye West hanno pesato le polemiche internazionali legate alle dichiarazioni che ha fatto negli ultimi anni, mentre per Travis Scott è centrale il tema della sicurezza nei grandi raduni, sicuramente è parte della discussione pubblica. Voi cosa ne pensate? Ovviamente possiamo confrontarci attraverso i nostri profili social. A proposito di uno degli artisti in questione, cioè Travis, ascoltiamo forse una sua versione napoletana a livello di sound e a livello di modo di approcciare alla musica, cioè Nicola Siciliano, Crida a me, poi parliamo di Drake, Michael Jackson, classifica mondiali e tanto altro. NS.
1: Guarda

0: Allora, vai, carrellata velocissima di notizie dalla scena musicale internazionale e soprattutto dall'urban e dal rap. Partiamo proprio da Travis, che abbiamo nominato prima, perché Travis è stato ospite durante la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal, che ha visto vincitore il team parigino per la seconda volta di fila. Bene, Travis è stato intervistato e aveva attaccato alla cintura un lettore MP3. Alla domanda del giornalista a cosa serve, che ci sta qua dentro, Travis ha risposto: c'è il mio nuovo album qui dentro, questo lettore MP3 è preziosissimo. Quindi sappiamo che Travis c'ha un nuovo disco e soprattutto che è pronto, non solo che è pronto, ma che l'ha portato in giro anche durante la finale di Champions League. Per quanto riguarda Drake, invece, ha superato il record di cui parlavamo la settimana scorsa, cioè oltre al record di essere il primo artista della storia a debuttare contemporaneamente con tre album nella top 3 della Billboard 200, ha superato anche un altro record sempre detenuto da Michael Jackson. Infatti il rapper canadese Drake è diventato l'artista maschile con più prime posizioni nella storia della Billboard Hot 100. Yanis Shut the Fuck Up, infatti, è al suo 14° primo posto della carriera, ha festeggiato questa cosa anche attraverso un post che ha pubblicato sui suoi profili social. Drake ha superato, insomma, King del Pop, che deteneva il primato a quota 13 canzoni. Per quanto riguarda Bad Bunny, invece, il suo tour si sposta dal Sud America all'Europa, con delle tappe in Portogallo, Spagna, ovviamente ci saranno due tappe anche in Italia, a Milano, come abbiamo detto anche qualche settimana fa. E anche per quanto riguarda l'artista portoricano, si vocifera che dopo il tour possa arrivare nuova musica, ma non sappiamo ancora niente di ufficiale. Insomma, un periodo bello pieno e intenso anche dalla scena musicale internazionale, da come vediamo.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night con Forte o Ayu. Potevamo mai chiudere la rubrica sulla musica internazionale senza dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati al mondo in queste ultime ore, in questi ultimi giorni? Assolutamente no, è ormai diventato anche questo un momento fisso di ogni mercoledì e di ogni settimana all'interno appunto di questa rubrica. Allora, diverse novità, diverse differenze rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto sale in classifica, come dicevamo anche prima, Bad Bunny con diversi brani, effetto del tour che sta portando in giro per il mondo e tra poco anche per l'Europa. Salgono diversi brani di Taylor Swift, di Bruno Mars, di Olivia Dean. C'è sempre questa grande carenza di rap nelle classifiche mondiali. Scende Yanni Shut the Fuck Up di Drake all'ottavo posto nelle charts di streaming. Sale ancora di più Michael Jackson, Beat It raggiunge il settimo posto, mentre Billie Jean continua a dominare le classifiche mondiali al primo posto nelle charts di streaming, accumulando quasi 6 milioni di streaming ogni 24 ore. Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj perde la seconda posizione, conquistata da Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande, che sta andando molto bene nelle charts di streaming. I BTS stanno al quarto posto con Swim, mentre Dominic Fick al quinto posto con Baby Doll. E con questa chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Ogni emozione

0: ABC.
1: Arrivati a quest'ora già sapete cosa sto per dire, cioè che mancano pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, mercoledì 3 giugno di Around Naples. Insieme a me Silvio Martino, oggi abbiamo ascoltato e commentato insieme tante uscite musicali, soprattutto dalla scena napoletana, il nuovo album di Salda Vinci, il nuovo singolo di MD Kill, il nuovo brano di Petit. Continueremo il discorso anche nelle prossime puntate, perché ci sono tante altre uscite da ascoltare e commentare insieme. E poi, come in ogni mercoledì, ci sono state le due solite rubriche di metà settimana, e cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni. In particolar modo ci siamo concentrati sul Romance Book Party di sabato 6 giugno, e poi c'è stata la rubrica sulla musica internazionale, in cui siamo andati parecchio nei dintorni di Napoli. Abbiamo parlato dei concerti di Kanye West e Travis Scott che sono stati annullati, di Drake che ha battuto il record detenuto da Michael Jackson, di Travis Scott, abbiamo parlato di Bad Bunny, abbiamo commentato le classifiche mondiali e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Vi aspetto anche il venerdì sera alle 19 insieme a Walter Ricci, perché io, Silvio Martino e Walter Ricci conduciamo un nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli che si chiama Un'altra Musica, 5 appuntamenti speciali dedicati alla musica e a canzoni che hanno poi creato delle nuove wave musicali. Vi aspetto. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

meglio. Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai notato?

43. I per me, tu per te, Paolo Fabri 43. Sottrasute stavano tutti quanti zitti, zitti, tutto cagato sotto. Allora che retta la signora che faceva il rigatone, signor, ma che è successo? La signora zitta, zitta, mi ricetta, sono arrivati russi a Bologna e come infatti rinda un angolo vretta al shirt con una divisa castella russa. Comunque mi sono assettato un tavolino con un piatto e mortadella e quattro loro zitta, zitta, si sentivano un professore e suo professore diceva: ma allora che tenono? O tenono al leopardo, o tenono al gigione, o tenono al dolà, ma allora che sanno?

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla musica d'autore e ai racconti che nascono quando le emozioni trovano il coraggio di diventare canzoni. Oggi entriamo in un mondo sospeso tra poesia, notte e introspezione, guidati da un simbolo antico quanto l'uomo, la luna. Da sempre presenza mitologica e spirituale, la luna accompagna l'immaginario umano come un emblema di trasformazione, mistero e rinascita. Nelle culture antiche era la custode del tempo interiore, della femminilità, del cambiamento ciclico e della parte più nascosta dell'animo umano. Anche la psicologia attribuisce alla luna un significato profondo. Rappresenta l'inconscio, la memoria emotiva, la sensibilità, tutto ciò che emerge quando il rumore del giorno si spegne e restiamo soli davanti a noi stessi. Il simbolo delle fragilità che chiedono ascolto, ma anche delle possibilità di orientarsi nel buio senza smarrirsi davvero. Ed è proprio da questo immaginario che nasce Figli da Luna, il nuovo album di Monachier, progetto artistico del cantautore e pianista casertano Giuseppe Russo. È un disco nato nel silenzio della notte, in quello spazio sospeso in cui il mondo rallenta e diventa possibile ritrovare la propria voce più autentica. Attraverso 9 brani, Monachier costruisce un viaggio emotivo fatto di assenze, amori perduti, legami che resistono al tempo e ricerca di identità. La luna nel racconto dell'artista diventa una presenza silenziosa, ma costante, una guida discreta capace di accompagnare anche i momenti più incerti. Tra pianoforte, lingua napoletana e sonorità che uniscono tradizione e sensibilità contemporanea, Figli da Luna è un lavoro che parla di vulnerabilità senza nasconderla, anzi trasformando esperienze personali in un linguaggio universale. Nel corso della puntata parleremo con Giuseppe Russo del significato di questo album, del rapporto tra musica e introspezione, della scelta del nome Monachier, di come la notte, il silenzio e la luna siano diventati elementi centrali della sua scrittura artistica.

0: E questo era un bellissimo brano di Monachet all'anagrafe Giuseppe Russo, che è qui con noi. Il brano si chiama Après et Note, fa parte del suo ultimo album Fille da Luna. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a te per l'invito.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti per questo album estremamente poetico. E poi subito ti chiedo di togliermi una curiosità: perché Monachet?
1: Allora, questa è una bella domanda. Parte tutto un po' per gioco. Diciamo che, data la mia anche fisicità piccolina, è nata questa cosa che sono un po' fuggitivo. Qualche amico mi diceva anche: Mauro, mi pare proprio una chill. Perché anche nel mio modo di fare musica io tendo molto ad essere uno che si estranea, che si isola, per ritrovare un po' me stesso. E faccio la musica, per me è un modo per rinascere un po' dalle cose che voglio migliorare, dalle cose che voglio esprimere. E la figura del Monachet mi serviva proprio come riferimento anche alla cultura napoletana, perché adoro la canzone classica napoletana, adoro proprio la nostra cultura, e nasce proprio per dare già l'idea che sia un progetto legato alle tradizioni.
0: Stesso figlio da Luna, questo rapporto con la Luna, quindi un rapporto molto emotivo, la Selene della mitologia, no? Un momento intimo di introspezione, l'emotività e anche la fragilità. Per te cosa ha rappresentato questo disco?
1: Questo disco per me ha rappresentato un percorso verso una mia rinascita. Ci sono tantissime cose che ho vissuto e che mi hanno portato a sentirmi, proprio come dico nel disco, vivo. C'è proprio una mia crescita personale, una mia meditazione verso qualcosa che mi rendesse ancora una volta, diciamo, vivo nel fare musica. E ho ringraziato proprio anche in un brano del disco, dico proprio un brano del disco si chiama Grazie Vita, proprio perché ringrazio la vita per avermi messo davanti agli occhi tante difficoltà, proprio per
0: poterle anche superare.
1: Sì, esattamente questo, sì.
0: Infatti molto spesso gli ostacoli non sono qualcosa che ci frena, ma ci spronano verso la forza di superarli e quindi di conoscere le parti più fragili ma anche più forti, perché la fragilità non è qualcosa di negativo, saperla riconoscere ci dà anzi una grande forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che mi ha spinto. Io ho voluto proprio spingermi oltre, non era nelle mie intenzioni costruire un album, è stato tutto un processo che è venuto in maniera molto naturale. Sono partito che volevo registrare delle canzoni, perché a me di base piacciono le canzoni. Io adoro scrivere canzoni ed è la cosa che mi piace fare di più, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, la loro strada, la loro vita. A me interessa fare musica e scrivere delle canzoni che mi rispecchiano.
0: Infatti in un'altra intervista tu hai detto una cosa molto bella: sono canzoni che non vogliono piacere a tutti, non inseguono, se ti somiglieranno le riconoscerai.
1: Sì, è un po' l'immagine della luna, no? Diciamo, è una bellezza che tu guardi senza che lei ti dica nulla. È un po' un concetto, diciamo, un po' più antico. Io tendo sempre a vendermi poco, a mostrarmi poco. Cioè io tendo sempre ad essere uno che sta in studio, lavora, fa musica e mi piace proprio la parte della creazione, la parte più bella. E molte volte mi sfotto perché dico: ma m'aggio imparato a fare canzone e poi non m'aggio imparato a vestire, oppure non ho
0: ma questo non lo direi, dai, hai anche un bel look.
1: No, vabbè, sì, grazie. Ti ringrazio. Tra l'altro oggi indosso una giacca molto bella che mi hanno regalato dei miei fantastici amici, che veramente mi hanno fatto un regalo bellissimo. Tra l'altro saluto, colgo l'occasione per salutarti, sono molto brave e fanno dei lavori fantastici. Infatti c'è Vivo, tradotta in tutte le lingue del mondo, c'è tutti i simboli del disco, il titolo del disco dietro la schiena. Insomma, è proprio la giacca rappresentativa di Figlia Luna e di tutti i concetti che sono contenuti all'interno.
0: Infatti è molto importante che anche il vestito non è che debba piacere o deve essere di moda, deve in qualche modo rappresentarti.
1: Sì. E qui posso fare anche una battuta, dice: certo. L'abito non fa il monaco, ma
0: esatto,
1: il Monachet posso dire.
0: Cielo, sì. Grazie. Allora, in questo album tu racconti proprio senza filtri, e adesso senza filtri dal vivo qui live per noi, per gli ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, io vorrei che tu ci suonassi un brano che a me piace tantissimo, che è Vivo.
1: Va bene, ci provo, va bene. Se sua appicciata e luce.

0: Veramente complimenti, questo brano è bellissimo, soprattutto anche perché è molto vero. A volte le nostre fragilità ci portano, come dici più volte proprio nel refrain, a raccontarci bugie, a comportarci in maniera diversa da quella che vogliamo. E io penso che questo sia una delle difficoltà più grandi che incontriamo tutti quanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a qualcosa di vero, di importante. A volte la paura ci porta a schermarci.
1: Bisogna essere poi bravi a toglierci questa armatura d'addosso e a lasciarci andare, questa è la verità.
0: Infatti, e poi figlio da luna, perché comunque la luna, sì, sono le emozioni ondivaghe, però nello stesso tempo la luna è un punto fermo, anche nella notte, nell'oscurità, nelle sere di luna piena, la luna rappresenta una compagna, un'amica, una confidente a cui raccontare la parte più vera di te, i tuoi segreti, le tue ansie, le tue paure, ma anche i tuoi sogni.
1: L'immaginario è stato proprio questo, infatti proprio il concetto dell'album è proprio questo. Io nelle sere d'estate in cui stavo scrivendo l'album, le canzoni erano figlie della luna perché io guardavo la luna nei momenti in cui ne avevo bisogno e mentre guidavo era il mio punto di riferimento.
0: A Prise Note vivo, per te la musica è come ci stai raccontando, è vita. Ma quando hai scoperto che era la tua vera passione, il tuo motore vitale?
1: In realtà, devo dire, ha scoperto lei me, perché...
0: Raccontaci.
1: Io sono, diciamo, iniziato con il pianoforte e con la musica in generale all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi dico sempre che è stata lei a scegliere me, perché non ricordo lucidamente di aver iniziato. Mi ricordo però di avere il giocattolo più bello che poteva avere un bambino tra le mani, quindi per me il pianoforte era... io imitavo le melodie di Carosone, di Pino Daniele. Ho iniziato così ad imparare le canzoni classiche napoletane a memoria, a cantarle in famiglia, ad essere un po' o pazziarella la festa, come si suol dire, no? Quindi è iniziata così. E ti dico, quell'immagine lì io me la voglio tenere sempre stretta, perché non voglio che poi la vita di tutti i giorni e tutto quello che ci accade magari ci porta
0: altrove.
1: E invece no, ma mi devo ricordare sempre di quel bambino che tenne sempre pianoforte in mano come un giocattolo, e appresso in note, proprio questo è il concetto, perché io andavo proprio appresso alle note per imparare le melodie che non conoscevo.
0: Tu sei cantautore, a livello cantautoriale quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Considera che a casa mia ho una parete in cui praticamente ho messo un po' tutti i miei riferimenti artistici, che vanno dal jazz al pop italiano al cantautorato, e gli artisti che più mi ispirano sono, c'è Michel Petrucciani, c'è Carosone per quanto riguarda il pianoforte, c'è Enzo Avitabile, Gragnaniello, Federico Salvatore, c'è Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Claudio Mattone, ci sono tanti riferimenti che mi hanno
0: quindi
1: poi
0: molto legati anche alla tua terra, anche alla nostra terra, diciamo, alla napoletanità, alla tradizione, che è molto
1: legato,
0: presente anche in questo
1: molto
0: disco.
1: Sì, te lo dicevo anche, te lo accennavo già prima, sì. In realtà il conservatorio per me è stato un punto di unione tra il mondo della canzone napoletana che portavo dentro e poi il mondo del jazz che ho conosciuto in conservatorio. Quindi praticamente ho iniziato a studiare il jazz sulle canzoni napoletane, quindi mi divertivo a giocherellare con le canzoni di Carosone, con tutto il repertorio dei classici napoletani, e insomma questo è stato il mio gioco.
0: Allora, prima hai ricordato Federico Salvatore, e io a questo proposito vorrei proprio che tu ci facessi ascoltare un brano bellissimo, anche questo, R Resistenza, però l'hai scritto R-Esistenza.
1: Sì, perché si resiste, ma soprattutto si esiste, quindi bisogna... Per esistere bisogna in qualche modo anche resistere. Abbiamo raccontato questa storia, io insieme ai ragazzi di Miniera, perché hanno partecipato alla scrittura di questo brano con me per la realizzazione di un documentario che uscirà a breve, che parla delle 4 giornate di Napoli, e sarà poi, insomma, ti darò tutte le notizie per quando poi uscirà.
0: Sicuramente le sapremo anche seguendo le tue pagine social.
1: Assolutamente, assolutamente sì, con Miniera, che è un'associazione dei quartieri spagnoli di Salvatore Iodice, abbiamo realizzato questo laboratorio, questo documentario, dove ha partecipato anche Yuri Salvatore, che è un mio carissimo amico, un fratello, che recita in una parte del brano, e non solo, perché poi anche ospite in un altro brano del disco, quindi l'ho sequestrato all'interno di Figli da Luna, perché è un Figli da Luna anche lui.
0: E adesso ascoltiamolo.
1: Assolutamente sì. A

0: volessero consigli.
1: E questo era Resistenza, R-Esistenza, perché come ricordavi tu bisogna resistere, ma bisogna soprattutto esistere, e esistere e vivere pienamente la nostra vita cercando di portare la musica, portare le proprie esperienze, il proprio vissuto, le proprie tradizioni, ma portarle nel nostro quotidiano e attraverso il passato. Adesso prima ci parlavi di questo documentario sulle quattro giornate di Napoli, che diciamo sono un motivo di grande orgoglio per tutti noi napoletani.
2: Assolutamente sì.
1: La nostra città è stata la prima a liberarsi dall'occupazione nazista, cioè nel 43 è stata una cosa eccezionale, è stato proprio il popolo, la gente, le donne, i bambini che hanno partecipato e sono riusciti a vincere una guerra. Quindi noi napoletani siamo dei guerrieri, anche se molto spesso siamo stati costretti a chinare il capo davanti a tante dominazioni.
2: Assolutamente.
1: Però questo è stato veramente un motivo di grande orgoglio e di grande forza. E anche in questo disco io noto che non c'è paura di guardare in faccia la fragilità, però c'è anche tanta forza a mettere a nudo la propria fragilità e le proprie emozioni.
2: Sì, perché uno dei pensieri che mi ha spinto a farlo è stato che magari tante persone, io non lo so e non lo posso sapere, magari si possono rispecchiare nella mia voce, nelle mie parole. Potrebbe essere, diciamo, una fonte di forza. Quindi penso che il lavoro di un musicista sia quello di trasformare poi i propri pensieri e quelli sia fragili che forti. Bisogna essere bravi a metterli in musica senza filtri. In questo pezzo, per riallacciarmi al brano Resistenza, mi hanno dato tanta carica anche i ragazzi dei quartieri spagnoli, perché sono dei ragazzi che non fanno musica e che noi abbiamo radunato all'interno di questo corso di scrittura che ho provato a guidare. E all'inizio erano timidissimi, cercavano in tutti i modi di scappottarsela, di non entrare nel vivo delle cose, ma io ho usato un escamotage: raccontare le loro storie come forma di resistenza, che loro abitano ai quartieri spagnoli. Nei quartieri spagnoli comunque un atto di resistenza quotidiano, quello di resistere a tante dinamiche, già solo scendere diciamo a piedi e non riuscire magari a potersi muovere, come dire, già la macchina è una difficoltà. Quindi comunque i turisti e tutto quello che concerne, diciamo, la vita quotidiana è un atto di resistenza. Poi bisogna andarsi a prendere il futuro, è una resistenza combattere contro tante cose. E loro, devo dire la verità, quando poi è toccato a loro raccontarsi, hanno tirato fuori la parte più bella, poi quella dei ragazzi, che è un mondo, scopri un mondo infinito che si nasconde molto spesso dietro a lunghi silenzi o lunghi diciamo sguardi rivolti al cellulare. Là ti accorgi che invece le personalità dei ragazzi sono sempre profonde e ci hanno sempre tantissimo da insegnare.
1: Qual è la prima cosa che dici loro quando vai a insegnare?
2: Allora, io parto dal presupposto che non devo insegnare, io mi sono più che altro divertito nel trasmettere la mia passione e nel trasmettere il mio modo di vivere la musica. Non ho insegnato nulla, non ho preteso questo.
1: Aiuti a tirar fuori se stessi.
2: Sì, mi sono divertito a tirar fuori le personalità dei ragazzi. Sì, questo è vero.
1: C'è un episodio di cui sei particolarmente orgoglioso, qualcosa che ti ha reso veramente fiero di quello che stavi facendo?
2: E considera che il corso è durato 6 mesi, cioè i ragazzi non avevano, nelle prime volte che ci vedevamo non usciva fuori totalmente nulla, facevo però io, ecco qua, resistevo e molto spesso facevo ascoltare delle canzoni che loro conoscono bene, le commentavo insieme a loro, volevo che loro le commentassero per primi, proprio per iniziare a tirare fuori la propria voce. Quindi per me resistenza è tirare fuori la voce dei ragazzi in una storia che parla di resistenza legata alle quattro giornate di Napoli, con un repertorio di immagini che non è quello usuale. Siamo partiti da una targa che sta a Piazza Monte Calvario, che racconta la storia di quattro partigiani che in realtà non sono mai stati raccontati, e noi abbiamo ricostruito siamo riusciti ad intervistare il figlio di Eugenio Blasio, che sarebbe il partigiano, che uno dei quattro partigiani scritti insomma su questa targa, e siamo riusciti ad intervistarlo e proprio a farci raccontare quali sono i ricordi che lui aveva, perché lui non ha questa memoria di quando la mamma, in realtà aveva nel grembo materno, era ancora incinta la mamma, il papà scese in strada e insomma durante le quattro giornate venne fucilato dai tedeschi, quindi lui non ha mai conosciuto il suo papà, si chiama come il papà proprio in onore, e noi abbiamo ricostruito questa storia, però legandola anche alle storie di resistenza dei ragazzi stessi. Quindi è stato un bel lavoro e sono rimasto contento quando poi è uscita fuori la canzone.
1: Infatti avete fatto un'operazione molto bella, anche perché poi la storia è fatta soprattutto dalla storia dei singoli. Si parla spesso di massimi sistemi, di strategie politiche, ma veramente quello che è importante sono le persone che hanno dato la propria vita in questi momenti.
2: E, sì, partire dal basso per avere questo risultato qui.
1: E questo è il bello anche di questo album, che dà voce alla tua interiorità, però in realtà tanti si possono rispecchiare in quello che tu sei, perché questa tua grande sensibilità ti permette di entrare in comunicazione con la parte più intima non solo di te stesso, ma anche di toccare le emozioni altrui, e questo crea un grande scambio emotivo a livello veramente molto profondo.
2: Chiedo scusa, non lo faccio apposta.
1: No, bellissima, no, è molto bello. Io vorrei proseguire con un brano live che è Bocca Salata.
2: Va bene.

carezze, sane ferite aperte in cuore a me. Tu non ci stai più a marà che la certezza, camma roba che sta attorno a me. Quasi per sbaglio una fotografia, mo sotto all'occhio da ingannanza a me. Se tu stai buono, sto buona pure io, ma sta canzone mi ricorda di te.

0: Bocca salata, legami perduti, legami che però lasciano il segno, che la mente non dimentica, ma anche come la resistenza è anche importante. Ad un certo punto tu lo dici chiaramente, stutam l'orgoglio in tuo cuore, cioè spegniamo l'orgoglio. Molto spesso anche nelle relazioni interpersonali l'orgoglio, diciamo, la fa da padrone, ma è anche l'ostacolo più forte da superare, quello che a volte ci limita nell'essere veramente noi stessi, nella capacità di dimostrare anche il bisogno dell'altro. Però questo bisogno resta dentro e tu l'hai raccontato nella maniera più poetica che si potesse fare.
1: Grazie di vero cuore, Francesca, veramente sono molto emozionato perché ti stimo tantissimo e questo che dici mi rincuora tanto, mi riempie veramente il cuore di gioia. Sono contento veramente che ti sia piaciuta.
0: Penso che sono solamente la voce di chiunque potesse in questo momento parlare con te e dirti quello che pensa. Allora, questa nostalgia dolce amara è un'altra, un po' una caratteristica sia proprio dell'animo napoletano sia un po' di questo disco.
1: Sì, mi accompagna nel racconto del disco e ascoltavo un'intervista proprio di Enzo Avitabile che raccontava questo e mi ha affascinato la capacità, vabbè, magistrale nel raccontare che noi siamo proprio naturalmente un po' melanconici. Siamo figli della melodia e allo stesso tempo di questa melodia minore, caratterizzata proprio da questa tonalità minore, con accordi che già solo ascoltandoli c'è che sei napoletano.
0: Esatto, che poi è una cosa strana perché questa nostalgia, proprio questa saudaci, quella brasiliana,
1: saudaci.
0: No? O in napoletano diremmo
1: apucundria,
0: come diceva appunto Pino Daniele, fa parte proprio dei popoli latini, quelli che poi sono anche i più appassionati, i più gioiosi.
1: È vero.
0: E forse fa da contraltare a questa, sono i contrasti che ci caratterizzano.
1: Spesso chi sorride magari dietro nasconde delle storie belle, toste.
0: E il bello di tutti questi brani che raccontano molto la verità di essere persone umane, quindi con le proprie fragilità, i propri ricordi, però anche con la forza di andare sempre avanti, di resistere e di affrontare la vita con grande entusiasmo, che poi culminerà nel tuo ultimo brano in questo grazie alla vita, in questo ringraziamento proprio, che questo mi piace del tuo approccio, molto, usare la parola umile, ma non nel senso di modesta, nel senso di vera, cioè che non hai la presunzione di raccontare qualcosa dall'alto di una cattedra del cantautore, ma del metterti vicino agli altri e con gli altri a sentire.
1: Hai colto in pieno il mio spirito, è esattamente quello che stai dicendo adesso. Non ho parole perché sei riuscita a cogliere in pieno la mia visione, che non è una cosa, cioè, perché Munaceto?

0: Mi piacciono tutte le persone che nel loro silenzio portano avanti i valori veri, i valori sani, che fanno delle cose importanti, ma cioè senza proprio alzare la mano e dire io sono qua.
1: E sbandierare sì, esatto, le sì, proprie verità.
0: Sì.
1: Ma forse sono quelle cose più potenti, perché come, non so, il vento, il soffio, alla fine è quello che veramente penetra e riesci a trasformare. Quindi la capacità di penetrare, a volte sussurrando, a volte in silenzio, a volte, come dici tu, non so, in queste notti di luna piena, guardare la luna, sentirsi tutti figli della luna, figli dello stesso modo di essere, dello stesso mondo. E io credo che tutti i ragazzi, ma anche chi, i giovani e meno giovani, guardando la luna e vivendo questi momenti di grande intimità, si ritrovano e si rispecchino completamente in questi tuoi brani. Allora, diciamo che figlio da luna, quindi io penso che tu abbia queste ispirazioni soprattutto la sera, però volevo sapere come nascevano proprio i tuoi pezzi, qual era il tuo modo di scrivere, se iniziavi prima a metterti al pianoforte, a trovare un motivo, se scrivevi prima un testo, se sentivi un'emozione, cercavi, come nasce proprio il tuo processo creativo?
0: Allora, questa è una domanda molto molto bella. È molto soggettivo, cioè varia di canzone in canzone. Spesso c'è una ricerca, c'è un percorso che nasce dall'esigenza di raccontare un pensiero, e ci sono momenti in cui nella mia testa nascono delle melodie, avendo lo strumento sempre con me, anche proprio nella testa. Io riesco ad immaginarmi spesso delle melodie che hanno già un testo sopra, quindi questa ricerca poi la faccio al pianoforte, ma può nascere anche in macchina, può nascere anche in momenti in cui tutto sto facendo tranne che musica. Infatti nella quotidianità sono sbadato, sono molto distratto, perennemente distratto. Cioè chiunque sale in macchina con me dice la prossima moto guido io. Cioè, questa è la verità. I miei amici si divertono, cioè mi dicono questa cosa, però è vera. Pensandoci, ovvero, cioè io molto spesso penso a canzoni quando cammino, non quando sto in studio.
1: Anche perché, allora, traendo spunto da questo fatto che sei distratto, e come si suol dire, chi è distratto si dice anche che ha la testa fra le nuvole, io adesso ascolterei Ingo Pennuvola.

è sempre così niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte, cose niente, cose niente. Non teniamo che mangiare, ci manca il necessario, cose niente. Ci negano il diritto della vita, è cose niente. Ci tolgono l'aria, è cose niente. A furia di dire cose niente, siamo diventati due cose niente, io e te.

0: Non è mai inutile si
1: Goppe Nuvole di appunto Monachier, ossia l'anagrafe Giuseppe Russo. E dicevamo, tu sei un po' distratto, hai questo, ma è un po', io penso che tutti gli artisti lo siano più presi appunto dalla creatività, dai pensieri, dalle emozioni, da tutto quello che è al di fuori della materialità e della quotidianità, anche se poi ci appartiene in qualche modo. Però le nuvole sono anche leggerezza, quindi tutto quello che tu vivi anche in questo album lo fai con, ma ecco, non si sente mai il senso del peso, della difficoltà del vivere, ma anzi, cioè, è permeato questo album da grande senso di leggerezza. Dicevo, proprio come prima, ecco, un soffio che ti avvolge e trasforma.
2: Grazie. E Goppe Nuvole è un brano che mi ha spinto anche a dire delle cose che non mi piacciono in realtà della quotidianità della nostra società, e questo fatto di guardarlo da Goppe Nuvole è una visione un po' diversa per esternarci un po', per guardare un po' da un punto di vista diverso. E c'è la poesia di Edoardo all'interno, che rafforza il concetto con e cose niente, perché dice proprio a fuori dicere cose niente siamo diventati due cose niente, io e te, che rafforza questo concetto che io dico nel ritornello: volessi chiagnere ma mi tratteng, ca pure il lacrime se porto vient, e fai di tutto ma non cagni niente, ma non è mai inutile si te la miente. Perché le cose bisogna sempre raccontarsele, bisogna sempre dire. Quindi è vero, io non vivo in Goppe Nuvole, ma poi diciamo che bisogna anche dire le cose come stanno e denunciare anche quando pensiamo che certe cose vanno dette, non bisogna tenersele.
1: Assolutamente no, e anzi guardare da prospettive diverse è molto importante. Questo fatto che tu hai avuto il coraggio di allontanarti dalle situazioni, di vederle dalle nuvole, ne vedi forse la vera realtà solo nel momento in cui ti estrani anche dalla situazione che stai vivendo, e quindi è un'operazione che inviti a fare a tutti quanti, ed è importante, uno lo dovrebbe fare ogni giorno, un esercizio proprio che dovremmo fare sempre, distaccarci da quello che stiamo avendo in quel momento, prendere le distanze e osservare come un osservatore esterno la situazione che stiamo vivendo. Forse potremmo vedere anche non solo i nostri punti di vista, ma anche quello degli altri, ma soprattutto parli appunto di questa importanza, sottolinei l'importanza della comunicazione, perché è fondamentale parlare, e qui tu in questo sei vero, sei assolutamente vero. E chiudendo, a chi ascolta questo album cosa suggeriresti, cosa vorresti che restasse a chi si mette in ascolto?
2: È un album vero, nudo, in cui non mi sento di suggerire qualcosa in particolare, mi sento più che altro di ascoltarlo magari quando sei pronto a farlo, e questo in realtà non dovrei nemmeno dirlo, perché come dicevo anche all'inizio, le canzoni possono arrivare, cioè arrivano loro da te nel momento in cui tu ne
1: sei
2: hai bisogno,
1: sei pronto ad ascoltarle.
2: Sì, io ci credo molto in questo, e credo molto nel fatto che nei segni, nelle cose che ci accadono, anche quello che noi chiamiamo caso, in realtà poi tanto caso non è, perché quando ci ritroviamo a leggere dei segnali poi ci accorgiamo che molto spesso ci danno delle indicazioni, come magari ci appare un libro, come magari ci può apparire una poesia, ci può apparire un video sui social che ci illumina. Quante volte ci succede? Molto spesso. Io vorrei che le canzoni facessero la stessa cosa, cioè arrivassero nel momento in cui magari ne hai bisogno.
1: Ultima domanda, progetti futuri, dove porterai, dove ti possiamo ascoltare dal vivo, dove ti possiamo applaudire?
2: Allora, sicuramente sto organizzando, e molto breve, a breve termine usciranno le date in cui verrà presentato l'album e le date dei live, quindi basta seguire i miei canali social per essere aggiornati su tutto. E al momento l'album è anche in formato fisico.
1: Io credo che saranno in molti a sentirsi figli di questa grande madreluna, e noi chiudiamo questo incontro con Grazie Vita, e io vorrei che, come una sorta anche di preghiera, una sorta di anche di buon augurio, e tu ce la suonassi e cantassi qui dal vivo in studio. ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito, ti ringrazio tantissimo per questo lavoro che è veramente prezioso. Grazie, grazie Giuseppe, grazie Monaci.
2: Grazie a te per avermi invitato e grazie ai radioascoltatori.
0: Sottano solo che cose forte, t'imbara tanta cosa la vita e c'è agnuti in da macchina.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei sono?
0: C'è sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, e poi?
0: È un egre.
1: Oh!
0: È un egregato tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo gli...

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere, dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

tu sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei

Ungaro su ta caccenda che a Lucca cercano speranza. Poi trova rinunce si serombe l'anima che me la giustiniscione. Ungaro su ta cosola che a brucia cercano una chance. Poi trova una scusa sti fabbriche nebbia maranna fiducia mo fuia.

0: anni da giù. Ora mi esi tu. Ora mi esi tu.
1: Vado più su, voglio lasciare il segno. Ti vendono i sogni, comprano il talento. Che se cerchi fuori, poi chi trovi dentro ogni scena.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: Bravo, bellissimo, emozione grandissima, complimenti, veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me, una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie. Bene.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tre russe e sommino fore balcone matardeia. Uomana, femmana, vecchia, guagliuna che sapevano la storia malamente e guagliuna che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

ma qua chitarra e mandolino. Un 28 settembre 43, po vomere e posillac, per Fontanelli o Ponte a Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizzo cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapere la libertà. Libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertà la pecora e do lupo. Bisogna libertà e l'uomo che non si era avvelenato ancora con la montagna e parole. Semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare cent'anni la zaruna e la zarunata, Franceschiella e Francescallata.

pagina tutto con lo stesso nome, dignità. Napoli non ti scordare. Napoli.

0: A Rai Radio Live Napoli sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: fermo così. Montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, una carrucciata a tutto mare blu. La piccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante, troppo umana, vi voglio a ragione.
1: Io
0: la conosco in oppa da Trianda, su corva cercata da Trianda, da quando chi l'amico vostro, gli altri, non si è voluto in più. Ma che ne, voi non parlate, gli anche faccia te mandate, così.

0: vesti, se le chieste che lo beve, la signorina è impaziente, non vedi?
1: Ma chi siete?
0: Chi sono io? Niente, sono innamorata che po' passata rata, si è vapuglia, chi mo' prefigio? Tu la nublata, tu la nota, e mo' non ci stai più, sta che fatima? Alla tua guarda, allora, quando è stata più allegra.

sa che in figlia con la lui stasera. Io in napolitana e voi straniera, se detta sbaglio no. Ma che se scena voi, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate.

sempre confidai con onore, ma sta straniera era una sfiga d'amore, sta spiego ai a picco, via te conosce non ma l'Adriana, sta mala da cercata l'Adriana, l'ho condannata a morto, frata mia, e in mazza vandica, fuggì e non pierda conta.

sempre. Però mi avete fatto la vita vita. Non mi metterà paura così. Ha sono pubblicata a Prata. Ma... a stizza, ma così. E ora...

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mie,

Questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni.

0: che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mia, il ricordo del nostro amor, il ricordo del nostro amor.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Complimenti.
1: Ma che stucchie vanno a chiagnere.
0: Hai fatta tu questa.
1: Non so per te, non si per me.
0: Guarda, io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma tu non mi hanno chiesto neanche permesso.
0: Io guarda, indaga, perché fa più o meno così, ma si ricorda, fa.

fin da sta vita risperata, già da quando ero guaglione che ero sempre innamorata, senza sordere in da sacca ma con cuore in di scarpa, camminando.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Respira, sospira e fa. Sei una fonda, non ho vito con barbiere, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa, se c'è zombie dice, ma chi è? Quando

passeggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Se inacupate è tutto vicinato, sospira e fa: oh, sei una bontà, oh, sei una bontà.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore. Troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservare, affittare un chilo d'erba

serviço.

appiccicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere

Dite la verità, vi era mancata questa sigla, ma non vi preoccupate perché dopo questo weekend lungo, dopo questo ponte del 2 giugno, è tornato Around Naples in diretta sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi. Io sono Silvio Martino, inizia l'appuntamento di oggi, mercoledì 3 giugno. Innanzitutto, come state? Come avete passato questi giorni? Avete sfruttato il ponte per rilassarvi o per fare un viaggio? Oppure magari avete lavorato, studiato? A proposito di studio, siamo proprio nel pieno della sessione estiva universitaria, quindi in bocca al lupo a tutti. Sono giorni sicuramente molto intensi, molto pieni anche per quanto riguarda questa radio. Infatti venerdì scorso, come avrete sicuramente visto attraverso i nostri profili social, è partito un nuovo programma speciale che si chiama Un'altra Musica, condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci. Oggi parleremo anche di questo, poi parliamo come sempre di musica da Napoli e dintorni, ascoltiamo e commentiamo tanti nuovi singoli, ci sono le solite rubriche del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar e la rubrica sulla musica internazionale, insomma tanta roba. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale di oggi e, viste le belle giornate, ascoltiamo proprio Che Sole Oggi, Juelier.

0: Una canzone che rappresenta forse un po' la situazione meteorologica degli ultimi giorni. Abbiamo ascoltato Juelier con Che sole oggi per iniziare il percorso musicale di questa puntata di mercoledì 3 giugno di Round Naples insieme a me, Silvio Martino, comunque a Ius Vere, che siamo ormai a giugno per il caldo che ha fatto in questi giorni e per le belle giornate di sole. In tanti hanno sfruttato quest'ultimo weekend, questo ponte lungo, proprio per andare al mare e poter fare il primo bagno dell'anno. Comunque, come vi dicevo, questo weekend è iniziato particolarmente bene, perché venerdì sera c'è stata la prima puntata di Un'altra Musica, un nuovo programma di Rai Radio Rave Napoli condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore di questo programma insieme a me, ma anche e soprattutto di artista. Infatti sta al pianoforte e ogni tanto, per accompagnare il percorso concettuale di ogni puntata, ci fa ascoltare qualche brano live suonato e cantato dal vivo. 5 appuntamenti speciali con Un'altra Musica. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta con questo altro programma su Rai Radio Rave Napoli ogni venerdì a partire dalle ore 19. Questo è un programma che nasce da un'idea molto semplice ma affascinante, cioè raccontare quelle canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che magari hanno avuto una seconda vita nel tempo, brani magari dimenticati, poi riscoperti attraverso il cinema oppure reinterpretati da altri artisti oppure campionati nella musica contemporanea, diventate le basi di nuove sonorità, insomma cose di cui parliamo anche ogni giorno in Round Naples. In qualche modo parliamo di canzoni che hanno dato vita poi a un'altra musica, a nuove wave musicali. La prima puntata di venerdì scorso ha avuto come tema principale il jazz. Nelle prossime puntate invece verranno affrontati altri temi come il rapporto tra musica e cinema, il mondo dei sample, la tradizione, le contaminazioni contemporanee. Insomma, non vi dico tutto adesso, vi dico ascoltate Rai Radio Live Napoli, tutti i programmi del nostro palinsesto e Un'altra Musica, un programma che, come avete ben potuto ascoltare, unisce la memoria musicale e la contemporaneità e dimostra che certe melodie, insomma, riescono ad attraversare epoche diverse e a tornare attuali in forme sempre nuove. E per dare una pratica dimostrazione di queste contaminazioni, di queste nuove forme musicali, ascoltiamo una genialata, perché così si è da chiamare, una genialata di Walter Ricci. Uè.
1: Uè, so asciuta pazzete, e tu, sì, si asciuta pazza pure tu. No, non è...

0: Walter Ricci con We, un singolo estratto da Naples Jazz, il suo penultimo album droppato, perché l'ultimo disco risale a gennaio di quest'anno ed è Neapolis Mambo, di cui parleremo con lui anche nelle altre puntate di Un'altra Musica. Comunque, a proposito di questo singolo e a proposito di Un'altra Musica, Walter ha spiegato proprio come è nato questo brano e come è nato l'intero progetto Naples Jazz proprio nella prima puntata di questo nuovo programma, che potete riascoltare quando volete in formato podcast su RaiPlay Sound. Basta cercare Un'altra Musica oppure andare sulla pagina dedicata a questa radio, ci sono i podcast dei vari programmi, tra cui naturalmente anche questo programma, anche Around Naples. Cliccate sull'icona del programma e ascoltate, riascoltate, recuperate tutte le puntate quando e dove volete. Bene, dopo aver parlato brevemente di Un'altra Musica, poi ci torneremo, insomma, e poi naturalmente vi aspetto in diretta, iniziamo a parlare delle notizie di oggi e partiamo ovviamente dalle release di venerdì scorso, perché dobbiamo ascoltare e commentare tante uscite musicali arretrate prima di scoprire quelle di dopodomani, e cioè di venerdì prossimo. Partiamo da Sal Da Vinci, che venerdì ha droppato il suo nuovo album, che naturalmente, che potete fare, si chiama Per Sempre Sì. Prende il titolo dalla grande hit che ha portato quest'anno al Festival di Sanremo e con cui ha vinto il festival. Il disco si apre con un inedito che è Fuga d'amore, continua con un altro inedito che si chiama Una lettera e un mazzo di rose, poi c'è Per Sempre Sì. La quarta canzone è Poesia, un brano in realtà già edito e che Sal aveva già spoilerato nelle settimane precedenti attraverso i suoi profili social. La quinta canzone si chiama Pessimi Pensieri, poi c'è Dimmelo in collaborazione con Serena Brancale, un brano molto forte che secondo me andrà bene anche in radio. Il settimo brano si chiama L'amore una promesse, l'ottavo brano è Somiglia a me in collaborazione con FDV, che sta per Francesco Da Vinci, con cui ha collaborato Sal, e i due hanno mixato perfettamente le loro vibe. Infatti la vibe di Francesco nel pezzo è leggermente più trap, mentre quella di Sal ovviamente è più cantautorale. Il nono brano è L'amore è tu, anche questo già edito. Il decimo brano A Regine Napoli, l'undicesimo Voglio ancora amarti, il dodicesimo A Ieri e Dimana, e poi il disco si chiude con due brani che erano già editi, cioè la grande hit Rossetto e Caffè, che ha più di 83 milioni di streaming nelle piattaforme digitali, e l'ultimo singolo è Non è vero che sto bene, un altro brano che Sal aveva droppato nei mesi precedenti. Ascoltiamo un singolo estratto da questo album, poi lo commentiamo brevemente e scopriamo altre release. Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Poesia, l'ultimo singolo di Sal Da Vinci, un brano estratto da Per Sempre Sì, il suo nuovo album rilasciato venerdì scorso, un disco che conferma la grande capacità artistica di Sal e anche la capacità di restare fedele alla propria forte identità artistica, dialogando però con musica pop sempre più contemporanea. Secondo me la forza del progetto sta proprio nell'equilibrio tra tradizione melodica napoletana e sonorità moderne. È stato fatto un grandissimo lavoro e sicuramente è un album che sa di conferma dopo l'enorme successo prima di Rossetto e Caffè e poi di Per Sempre Sì. Grande Sal, un artista che ha una storia che dura da decine di anni e che finalmente ha raggiunto un posto altissimo nella scena musicale napoletana e italiana dopo tanti riconoscimenti di questi mesi. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli. Disgacia, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right,

0: Tutti i fan del rap italiano, quando hanno letto Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, avranno pensato, e che ci azzeccano, naturalmente ognuno l'ha pensato col proprio dialetto, anche io ho pensato che i due fossero abbastanza distanti musicalmente parlando. In realtà mi sono assolutamente ricreduto ascoltando questo brano che hanno fatto in collaborazione, presente all'interno dell'ultimo album di Disgacia, e cioè Non è solo Sue, che abbiamo ascoltato Estetica su Rai Radio Rave Napoli, una canzone in cui hanno trovato una sinergia perfetta sul beat e hanno matchato perfettamente le loro voci e i loro stili. Disgacia rimane comunque molto identitario all'interno delle sue strofe, così come fa Prima Stanza a Destra nel ritornello. Bene, proseguiamo con le news di oggi, scopriamo, ascoltiamo e commentiamo tante altre release, soprattutto la scena musicale napoletana di venerdì scorso. Dopo aver parlato dell'album di Saldavinci, passiamo al mondo urban e passiamo al nuovo singolo di Envy Killa, che dopo aver raccontato Napoli nel suo ultimo brano, e cioè Napoli, è tornato in una nuova veste con Tutto Niente, questo nuovo singolo che sa di banger dal sapore estivo, si muove tra un sound molto più aperto, mostra forse il suo lato più melodico, sempre però con un piede nella costiera e un altro nella periferia. Ne parliamo tra poco e parliamo anche delle tante altre hit estive da Napoli che sono uscite. Envy Killa con Tutto Niente.
1: Quando è cosa che c'è vista, pare triste, ma niente mi sorprende. Potene una villa che vicino, no mamma, da cucina mi dispiace, ma loro non

Signori, confermo quanto ho detto la settimana scorsa e la settimana prima e la settimana prima ancora, e cioè che quest'estate si parla in napoletano, perché stanno uscendo tantissime hit estive napoletane che sicuramente conquisteranno quest'estate 2026 e i mesi caldi dell'anno. Io direi che a prescindere si parla napoletano perché c'è Ossessione di Samurai G, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, ma oltre alla grande hit Ossessione stanno uscendo tanti altri brani che appunto possono conquistare i trend sui social, possono conquistare i locali, le discoteche, i lidi per gli aperitivi e tanto altro. Abbiamo ascoltato Tutto Niente di Envy Killa, un brano che ha, sì, come dicevo prima, questo sapore estivo, ma si muove comunque con leggerezza, sì, ma senza cancellare la profondità del testo del brano. Dietro l'atmosfera estiva infatti c'è una storia di riscatto, di ambizione, di consapevolezza, anche questo un tratto fondamentale della musica e dei brani di Marcello, del signor Marcello di Envy Killa. E Tutto Niente parla proprio di chi ha perso, di chi ha stretto i denti, di chi è stato giudicato, ma oggi si trova nel posto in cui merita di stare. Un brano che unisce freschezza e identità e che arriva, come dicevamo anche prima, a poco tempo di distanza dal suo precedente singolo, e cioè Napoli. Che sia in arrivo un nuovo progetto da parte di Envy Killa, speriamo, perché manca con un disco da praticamente 3 anni, dal 2023, anno in cui è uscito Fede, sull'ultimo album, di cui è uscita anche la Deluxe Edition lo stesso anno, quindi speriamo che sia in uscita tanta nuova musica da parte di Envy Killa. Sempre venerdì scorso, sempre da Napoli e sempre con una vibe estiva, ha droppato un nuovo brano, anche Petit, questo nuovo singolo, si chiama A me a me.

nuovo singolo di Petit, abbiamo ascoltato a me su Rai Radio Drive Napoli, un'altra release di venerdì scorso e un altro brano napoletano che mira a essere una hit estiva. Complimenti ovviamente anche a Petit per questo nuovo singolo. Ragionavo, pensavo al fatto che mentre ascoltavo questo brano che Petit ci ha regalato due canzoni per due stagioni dell'anno. Infatti quest'anno ha droppato Il giorno in cui è iniziata primavera, Aspettando primavera, e poi a fine maggio, quindi nei pressi dell'inizio dell'estate, ci ha regalato il singolo estivo, e cioè A me. E come vi dicevo prima, come abbiamo ripetuto più volte, questa qui è un'estate in cui si parlerà tanto napoletano. Non sono finite le hit estive droppate venerdì scorso, le altre le ascoltiamo e commentiamo nella puntata di domani. Parleremo di Steady, Dobro, Young Snap e tanto altro. Poi naturalmente ci concentreremo anche su altri progetti grandi, soprattutto all'Urban, rilasciati in questi giorni, tra cui il nuovo album di Madman e tanto altro. Tra poco apriamo le due solite rubriche del mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli dintorni, e la rubrica sulla musica internazionale. Prima ascoltiamo l'artista più passato dalle radio in questi giorni, e cioè Saif con il suo singolo Buona Domenica.

Con la voce di Tropico abbiamo ascoltato Quasi Blu. Continua all'ora di oggi, mercoledì 3 giugno, di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Ancora devo abituarmi tra l'altro a dire giugno. Comunque buon pomeriggio a chi si è connesso magari solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un'altra musica, il nuovo programma di Rai Retro Rave Napoli speciale condotto da me Silvio Martino e da Walter Ricci, in onda ogni venerdì per 5 appuntamenti dalle ore 19, sempre sui canali digitali di Rai Retro Rave Napoli. Poi abbiamo ascoltato e commentato insieme tante release musicali, soprattutto dalla scena musicale napoletana. Abbiamo parlato del nuovo album di Sal Da Vinci, il nuovo singolo di Andy Kill, il nuovo brano di Petit, e continueremo questo discorso nelle prossime puntate. Nel frattempo è giunto il momento delle due solite rubriche del mercoledì. Partiamo dalla rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e oggi ci concentriamo su un evento in particolare che è il Romance Book Party 2026, di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Sabato 6 giugno Napoli diventa per un giorno capitale internazionale del Romance, ospiterà infatti la seconda edizione del Romance Book Party, la manifestazione internazionale dedicata alla narrativa Romance. Dalle 10 alle 19 l'appuntamento è all'interno del Palazzo dei Congressi della Mostra Oltremare a Fuorigrotta a Napoli. Questa è una giornata interamente dedicata alle storie d'amore e alle loro infinite

numerose autrici pubblicate da importanti case editrici italiane. Il cuore dell'evento sta al main stage, dove ci saranno molti incontri, panel, spettacoli dedicati proprio alle diverse anime del romance contemporaneo, ma ci saranno ovviamente tante altre esperienze immersive, aree tematiche, tanti luoghi e panel per firmacopie. Insomma, se volete passare una giornata interamente immersi all'interno dell'atmosfera romance, il Romance Book Park 2026 vi aspetta a Napoli sabato 6 giugno. Vi ricordo che Rai Radio Rev Napoli è media partner di questo evento, quindi vi racconteremo tutto attraverso i programmi del nostro palinsesto e ovviamente attraverso i nostri profili social.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

Federico Di Napoli featuring Gemon con Mille Nodi. Tra l'altro Federico è stato anche ospite di questo programma, potete trovare un breve estratto video dell'intervista che gli abbiamo fatto qualche settimana fa in occasione proprio di questo singolo sui nostri profili social. Parlavamo prima del Romance Book Party 2026, di questo grande evento dedicato al romance che si terrà a Napoli sabato 6 giugno. Siamo media partner di questo evento, quindi vi racconteremo un po' tutto ciò che accade attraverso i nostri programmi, attraverso i nostri canali social. Passiamo dalla prima alla seconda rubrica solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America e in generale, insomma, nel resto del mondo. Partiamo come sempre da una notizia che collega la scena musicale italiana, l'Italia e la scena internazionale, e non potevamo non partire da una news che in realtà ha fatto molto discutere, soprattutto sui social, negli ultimi giorni, e cioè la cancellazione dei concerti di Kanye West e Travis Scott in Italia. Ovviamente la cosa ha inevitabilmente acceso un dibattito che va oltre la musica. Da una parte c'è la delusione di migliaia di fan che aspettavano due degli artisti più influenti della scena rap mondiale.

mondiale, dall'altra ci sono le valutazioni che hanno fatto le istituzioni che hanno motivato lo stop con ragioni legate all'ordine pubblico, alla sicurezza. È una vicenda questa che mostra quanto oggi i grandi eventi musicali siano forse intrecciati con temi sociali, politici, organizzativi. Ovviamente nel caso di Kanye West hanno pesato le polemiche internazionali legate alle dichiarazioni che ha fatto negli ultimi anni, mentre per Travis Scott è centrale il tema della sicurezza nei grandi raduni, sicuramente è parte della discussione pubblica. Voi cosa ne pensate? Ovviamente possiamo confrontarci attraverso i nostri profili social. A proposito di uno degli artisti in questione, cioè Travis, ascoltiamo forse una sua versione napoletana a livello di sound e a livello di modo di approcciare alla musica. C'è Nicola Siciliano, Crida a me, poi parliamo di Drake, Michael Jackson, classifica mondiali e tanto altro. NS.

0: con me.
1: Allora, Vaiu, carrellata velocissima di notizie dalla scena musicale internazionale, soprattutto dall'urban e dal rap. Partiamo proprio da Travis, che abbiamo nominato prima, perché Travis è stato ospite durante la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal, che ha visto vincitore il team parigino per la seconda volta di fila. Bene, Travis è stato intervistato e aveva attaccato alla cintura un lettore MP3. Alla domanda del giornalista: a cosa serve, che ci sta qua dentro? Travis ha risposto: c'è il mio nuovo album qui dentro, questo lettore MP3 è preziosissimo. Quindi sappiamo che Travis c'ha un nuovo disco e soprattutto che è pronto, non solo che è pronto, ma che l'ha portato in giro anche durante la finale di Champions League. Per quanto riguarda Drake, invece, ha superato il record di cui parlavamo la settimana scorsa, cioè oltre al record di essere il primo artista della storia a debuttare contemporaneamente con tre album nella top 3 della Billboard 200, ha superato anche un altro record sempre detenuto da Michael Jackson. Infatti il rapper canadese Drake è diventato l'artista maschile con più prime posizioni nella storia della Billboard Hot 100. Yanis Shut the Fuck Up, infatti, è al suo 14° primo posto della carriera. Ha festeggiato questa cosa anche attraverso un post che ha pubblicato sui suoi profili social. Drake ha superato, insomma, King del Pop, che deteneva il primato a quota 13 canzoni. Per quanto riguarda Bad Bunny, invece, il suo tour si sposta dal Sud America all'Europa, con delle tappe in Portogallo, Spagna. Ovviamente ci saranno due tappe anche in Italia, a Milano, come abbiamo detto anche qualche settimana fa. E anche per quanto riguarda l'artista portoricano, si vocifera che dopo il tour possa arrivare nuova musica, ma non sappiamo ancora niente di ufficiale. Insomma, un periodo bello pieno, intenso, anche dalla scena musicale internazionale, da come vediamo.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night con Forte Wayu. Potevamo mai chiudere la rubrica sulla musica internazionale senza dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati al mondo in queste ultime ore, in questi ultimi giorni? Assolutamente no, è ormai diventato anche questo un momento fisso di ogni mercoledì e di ogni settimana all'interno appunto di questa rubrica. Allora, diverse novità, diverse differenze rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto sale in classifica, come dicevamo anche prima, Bad Bunny con diversi brani, effetto del tour che sta portando in giro per il mondo e tra poco anche per l'Europa. Salgono diversi brani di Taylor Swift, di Bruno Mars, di Olivia Dean. C'è sempre questa grande carenza di rap nelle classifiche mondiali. Scende Yanni Shut the Fuck Up di Drake all'ottavo posto nelle charts di streaming. Sale ancora di più Michael Jackson, Beat It raggiunge il settimo posto, mentre Billie Jean continua a dominare le classifiche mondiali al primo posto nelle charts di streaming, accumulando quasi 6 milioni di streaming ogni 24 ore. Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj perde la seconda posizione, conquistata da Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande, che sta andando molto bene nelle charts di streaming. I BTS stanno al quarto posto con Swim, mentre Dominic Fick al quinto posto con Baby Doll. E con questa chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Ogni emozione

0: ABC.
1: Arrivati a quest'ora già sapete cosa sto per dire, cioè che mancano pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, mercoledì 3 giugno di Around Naples. Insieme a me Silvio Martino, oggi abbiamo ascoltato e commentato insieme tante uscite musicali, soprattutto dalla scena napoletana, il nuovo album di Salda Vinci, il nuovo singolo di MD Kill, il nuovo brano di Petit. Continueremo il discorso anche nelle prossime puntate, perché ci sono tante altre uscite da ascoltare e commentare insieme. E poi, come in ogni mercoledì, ci sono state le due solite rubriche di metà settimana, e cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni. In particolar modo ci siamo concentrati sul Romance Book Party di sabato 6 giugno, e poi c'è stata la rubrica sulla musica internazionale, in cui siamo andati parecchio nei dintorni di Napoli. Abbiamo parlato dei concerti di Kanye West e Travis Scott che sono stati annullati, di Drake che ha battuto il record detenuto da Michael Jackson, di Travis Scott, abbiamo parlato di Bad Bunny, abbiamo commentato le classifiche mondiali e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Vi aspetto anche il venerdì sera alle 19 insieme a Walter Ricci, perché io, Silvio Martino e Walter Ricci conduciamo un nuovo programma di Rai Radio Rave Napoli che si chiama Un'altra Musica, 5 appuntamenti speciali dedicati alla musica e a canzoni che hanno poi creato delle nuove wave musicali. Vi aspetto. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli, terza puntata di E mo Pino, programma dedicato a Pino Daniele in quest'anno che compie 70 anni, un programma prodotto da Rai Radio Live Napoli e oggi con me amici, ospiti che condivideranno soprattutto con voi due tra i più importanti album del Lazzaro Felice. Sto parlando di Vai Mo e Bella Mriana. Dunque facciamo subito un volo indietro nel 1981 a Piazza del Plebiscito in quel 19 settembre, quando Pino Daniele tra blues, nuove sonorità, accompagnato da James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo, tenne un lungo concerto e fece una sorta di comizio, si racconta, ma soprattutto fece la storia. Su Rai Radio Live Napoli a Moppino cominciamo così con Yes I Know My Way.

0: Pino Daniele, Yes I Know My Way, era il 1981, album Vaimò, e voglio subito invitare il mio amico, collega, critico di jazz. Lui ha firmato tra le più importanti interviste per la rivista Musica Jazz, fra le altre, e ne cito alcune: Pat Metheny, Dave Holland, Marcus Miller, Esperanza Spalding, ovviamente tanti altri. Lui è Paolo Romano, e vorrei, Paolo, che ci inquadrassi un po' questo periodo storico, in particolar modo proprio quest'anno, il 1981.
1: Guarda Valeria, il 19 settembre del 1981 è una data importantissima, perché si confrontano due piazze che sembrano distantissime tra di loro e invece sono molto vicine. A New York, a Central Park, Simon e Garfunkel stanno per suonare forse il più famoso dei loro concerti, finito in un album che tutti abbiamo in casa. E a migliaia di chilometri, a Piazza del Plebiscito, 200.000 persone vogliono ascoltare la band di Pino Daniele, vogliono ascoltare Pino Daniele. Allora mi sono domandato, è solo una casualità, perché sono in relazione questi due grandi concerti? Probabilmente è stato uno dei modi per esprimere proprio le inquietudini, canalizzare la rabbia in un sistema creativo e musicale verso tutte le trasformazioni che erano in corso e delle quali ancora oggi raccogliamo i frutti, o molto più probabilmente i danni. Considera che durante quell'anno Reagan è stato eletto alla Casa Bianca e inizia la grande fase del liberalismo e dell'edonismo del blocco occidentale, il Papa viene ferito da Liaccià, ma nello stesso tempo l'IBM lancia il suo primo computer sul mercato, viene isolato il virus dell'AIDS che sconvolgerà il mondo e farà parlare ancora di sé per moltissimi anni. E in Italia noi abbiamo ancora la grande ondata terroristica degli anni di piombo del 77, che non si è ancora esaurita. In Irpinia si stanno contando i morti del terremoto devastante e l'Italia sta piangendo, mentre l'ex presidente della Regione Campania, Cirillo, viene rapito e liberato, lasciando uno dei grandi misteri risolti della nostra Italia repubblicana. Ecco, Pino Daniele suona in questo contesto storico e riesce a creare un moto circolare perfetto tra la rabbia sociale e la gioia che invece può restituire la musica. Basta un esempio: i suoi assoli con la Gibson, con la sua Les Paul nera che amava moltissimo, ecco, lì utilizza un linguaggio rock e blues particolarmente graffiante, molto tra virgolette aggressivo, duro, come se fosse una sorta di urlo di Munch. Quindi era il suo modo per decodificare tutta la violenza di quel mondo in trasformazione e allo stesso tempo tenere conto delle fragilità degli individui, delle loro necessità.
0: E Pino canta "Lasciami gridare solo un po' di melodia, si capisce va bene se noto foot". E con questa frase, secondo me, lui sintetizza tutta quella che è la sua visione, la rabbia, le sue necessità, come dicevi tu Paolo. Anzi, te lo dico nella mia lingua, il napoletano: se capisci va bene, sia in forma che contenuto, altrimenti problemi tuoi, ti foot. E allora ascoltiamola direttamente dalla voce di Pino Daniele, questa canzone che è davvero una bomba, davvero, secondo me, in assoluto tra le più belle, non solo nella discografia di Pino, non credo di essere iperbolica, sto parlando solo di Viente Terra. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, a Mo Pino.

0: Niente terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Mi ha raggiunta un'altra amica, lei è una pianista che ha collaborato con Pino Daniele dal 2012 fino, si può dire, agli ultimi giorni, e in più ha suonato con tutti i musicisti storici di Pino, in quanto nel 2012, proprio in quell'anno, Pino decise di riunire le band di Vaimò e Nero a Metà con tanti altri amici musicisti che avevano collaborato negli anni con lui. Sto parlando di Elisabetta Serio.
1: Buongiorno a te Valeria, grazie per l'invito.
0: E allora, c'è un po' di cose da raccontare. La prima, mi piacerebbe che mi raccontassi come è avvenuto questo sodalizio, questo incontro. Io so che c'è di mezzo un meraviglioso bassista indimenticabile, sia per Pino che la musica di Pino Daniele, che per tutti noi, che è Rino Zurzolo.
1: Corretto, tutto corretto. Beh, diciamo, io ho suonato con Rino Zurzolo per 10 anni, in uno di questi ovviamente concerti, e abbiamo registrato vari dischi, tra cui un live registrato proprio, credo, a Napoli, a Castel Sant'Elmo. E questo disco chiaramente finì nelle mani di Pino, perché erano ovviamente molto amici. Ed è capitato che Pino, ascoltando il disco, avesse chiesto a Rino chi suonasse il piano, per cui è spuntato il mio nome in una maniera del tutto romantica, quindi non politichese o di appartenenza, volendo utilizzare questi due termini. Per cui fine agosto del 2012 Rino mi chiama, io ero in Sicilia alla Baia dei Turchi con un caldo pazzesco e con un asciugamano in testa, e mi fa: come stai Eli, tutto bene? Tutto bene Rino, a te tutto a posto? Ok, senti, ma ti farebbe piacere fare dei concerti con Pino? La mia reazione fu: chi? Pino Mango? Perché non andavo mai all'idea che si trattasse di Pino Daniele. Disse: no, Pino Daniele. Dissi: ah, certo, mi piacerebbe, ma non vorrei essere spunita immediatamente, quindi qua diciamo veniamo al tuo libro bellissimo che raccoglie solo questa parola che già dice tanto.
0: No? La parola di che cosa? Della parlesia,
1: della
0: dici?
1: Parlesia, sì. Esatto, di questa cosa bellissima.
0: Ma tu la parlavi già o l'hai cominciato a parlare con Pino?
1: No, già la conoscevo, perché venivo da Aurelio Firro Senior, il nonno, venivano tutti napoletani, diciamo, quelli, no? Di una volta. E per cui dissi questa parola, dissi: non vorrei essere spunita, cioè, perché così era molto
0: subito mandata via, diciamo.
1: Esatto, ecco. Non volevo essere cacciata. E lui disse: no, ma tu devi essere te stessa, non ti preoccupare, sei te stessa. Per cui io lo presi alla lettera e mi presentai, anche memore di una rapina che subì in Salento, proprio mi tolsero tutto quello che potevo avere, con la macchina, con le valigie, tutto si presero, per cui io mi ritrovai in ciabatte e proprio canottiera e andai a Via del Sabotino, al bar di fronte allo studio di Pino, dove ci incontrammo. E fu un incontro che io non dimenticherò mai, perché fu già divertente, cioè là venne fuori immediatamente il Pino simpatico, che faceva battute a raffica, e la prima battuta che fece dopo 5 minuti che ci siamo incontrati e seduti al bar, c'erano dei vigili che gli chiesero l'autografo e lui disse: sì, mi ero occupato, faccio l'autografo, Alessà, fatto togliere un po' che lì multa caterina. E già io dissi: vabbè, ho capitiamo già.
0: E allora, visto che hai lavorato con Pino Daniele, ma anche con tutti i musicisti storici di Pino, poi magari lo approfondiamo questo, e hai suonato anche i suoi brani degli inizi per tante e tante volte, allora scegliamone uno insieme, magari, non lo so, fatti venire qualcosa in mente.
1: Popo pipa pove pove dan da tria da tria da ta da da da da da da da.
0: E questa è Notte che se ne va, e allora è bellissimo, di Vaimò, l'album Vaimò, e ascoltiamolo, e poi c'è anche il piano di Gio Amoruso, è indimenticabile, ascoltiamolo su Rai Radio Live Napoli.

0: La meravigliosa notte che se ne va, Pino Daniele, tratta da Vai Mo, qui sempre su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino e insieme a me c'è sempre Elisabetta Serio. Ovviamente non vi dico, mentre ascoltavamo la canzone sono usciti altri aneddoti, adesso li condividiamo con voi, però iniziamo. Tu eri lì quando c'è stata la prima famosa reunion del 2012, che successe?
1: Beh, nasce come dici tu dalla volontà di Pino di fare una reunion con tutti i musicisti, diciamo, della sua vita, per cui appunto dalle prime band, dalla band di Vai Mo, dalla band con Marangolo, con Tullio, con tutti quanti. E diventa una grande festa, perché l'idea è quella di restituire al pubblico tutto il Pino Daniele, diciamo, dall'inizio della sua storia fino agli ultimi brani, quindi fino a qua, fino, insomma, tutto quello che lui ha potuto dire in termini musicali. Ed è bellissimo, soprattutto quello che il pubblico non vede, cioè la parte interessante è il backstage, le prove, le organizzazioni, le risate, perché io quando penso a Pino penso a tutte le risate che mi sono fatte insieme a lui, tantissime, perché era un uomo di spiritoso, intelligente, con i suoi piani emotivi, ma comunque questo è quello che io ricordo. E ricordo di tutte le volte, no, che magari mi diceva: "Ma raccomanda, mo mettiti il burka, mo che arrivano tutti i napoletani". Diceva: "Ma perché? No, non ho più bordella". Durante le prove a Conegliano, in Veneto, non c'era questo brano. Io a un certo punto lo suono. Pino era davanti a me, girato di spalle con la chitarra, e fa: "Ma che sio pezzo mio?". "Pino, che sio pezzo tu? Si chiama solo per parlare". "E non l'hanno mise?". "No, per favore, lo possiamo fare". E quindi l'abbiamo montato in trio, io, lui e Rino, semplicemente perché io, furbamente, gliel'ho buttata. Adesso lo possiamo dire.
0: E soprattutto possiamo riascoltarla dalla voce di Pino Daniele nella versione originale, quella di Vai Mo, una canzone profondamente intimista che tira fuori tutto il suo senso di poeta e ovviamente di musicista, di melodia, di letteratura. Poi magari non so più come descrivervelo questo brano, ve lo faccio ascoltare. Ci ha raggiunto un altro ospite in studio, tra poco magari ne parliamo con lui. E allora su Rai Radio Live Napoli, sul Parlà, Pino Daniele.

0: Pino Daniele è musica, Pino Daniele è poesia, Pino Daniele è letteratura. Questa mattina ne parliamo insieme a un grande scrittore italiano. Lui è tra l'altro l'autore l'inventore del famoso Avvocato Malinconico, grande successo di Rai 1 con Massimiliano Gallo. Con me c'è Diego De Silva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Diego, perché Pino è letteratura?
1: Ma mi pare evidente, basta leggere i suoi testi.
0: E il testo sul può parlare che abbiamo appena ascoltato, che testo è, Diego?
1: Questa è la mia preferita, una canzone brevissima e lui con questa voce straziante urla una poesia che tra l'altro è interessantissima, perché se tu la vai ad analizzare lui parla di rigirarsi la notte nel letto. Lui dice: carte provat girava din da notte
0: perdendo liette notte,
1: cartete che chi è stata tutta la vita sotto, con l'artetica, cioè questo sentirsi tarantolato dall'aver subito nella vita e quindi non riuscire a prendere sonno. Dopodiché fa un salto letterario e dice: e poi la colpa è la mia che non sa c'è chi ho piglià. Come lui trasportasse questa sensazione di insoddisfazione, di insonnia, in un senso di colpa, in un rapporto d'amore. Nell'attimo in cui, un attimo dopo in cui ha fatto questa missione, che è una missione di colpa, lui dice: ma è solo per parlare, come a dire, io dico queste cose, però poi queste cose che io dico non lasciano traccia, perché la vita continua a essere quella che è, e io alla fine è solo per parlare, cioè sono solo parole, vanno via, hanno questa loro evanescenza, questa loro incapacità di diventare realtà. Ecco, questo era un altro atteggiamento, un altro aspetto profondamente malinconico, per niente nichilistico, ma nostalgico, cioè uno che sentiva che la vita alla fine la subisci, ma più di tanto non riesci ad intervenire sulla vita.
0: E questa è la grande letteratura di Pino Daniele.
1: Beh,
0: l'hai descritta perfettamente.
1: Così, per scrivere un testo del genere in una canzone di 2 minuti bisogna avere talento.
0: E poi ovviamente c'è la musica, soprattutto c'è la musica in Pino Daniele.
1: Ma io credo che anche nella composizione, nell'aspetto compositivo letterario, lui si lasciasse guidare dalla musica. È una cosa che si percepisce proprio perché le parole suonano con lui.
0: E allora ascoltiamo come Pino si facesse trasportare dalla musica, come le sue parole suonano. In particolar modo in questo prossimo brano con Tullio De Piscopo, Rino Zuzzolo e il magnifico pianoforte. Lo sentiremo soprattutto nell'intro, che è proprio il suono, quello di Gio Amoruso. Non ci sta piacere, su Rai Radio Live, Napoli.

0: E quindi ci sta piacere o non ci sta piacere, Diego De Silva, che stai sempre qui con me ad ascoltare questa musica meravigliosa?
1: Beh, se la mia associazione è giusta, cioè che dal punto di vista testuale ricorda I Can't Get No dei Rolling Stones, direi che non ci sta piacere. E anche questa irraggiungibilità del piacere fa parte di quella malinconia di fondo che secondo me poi viveva in tutte le canzoni di Pino Daniele, perché lui tanto era simpatico e tanto era poi capace di coinvolgerti, di travolgerti con una canzone, e tanto di fondo tu avvertivi, no, questa tristezza, questa difficoltà, questo disagio dello stare al mondo, che è tipico di un artista che, se non ha un po' di sofferenza, difficilmente compone e crea.
0: Elisabetta Serio, allora, una domanda. Sono curiosa perché tu, appunto, a un certo punto sei penetrata in tutta la storia discografica, musicale, di ricerca di Pino Daniele, in qualche modo, sulle onde nuove, ma sulla ricerca di nuovo del passato che ha riportato all'oggi. E hai condiviso in qualche modo, o non in qualche modo, realmente il palco con due grandissimi pianisti, tastieristi e mondisti nel caso di Ernesto Vitolo, tastierista in caso di Gio Amoruso, diversissimi tra loro, ma talenti e geni in tutti e due. Proprio da pianista vorrei un riflettore sul loro modo di suonare e il contributo che hanno dato alla musica di Pino Daniele.
2: Entrambi un contributo pazzesco, lo diciamo subito, cioè non c'è proprio nient'altro da aggiungere, sono due pianisti eccezionali. La differenza è che chiaramente anche nel carattere, no? Quindi Ernesto è sicuramente un'esplosione di gioia, un'esplosione di parole, un'esplosione, lo vedi già come si muove, questo già ti fa capire come suona in maniera ritmica, forse uno dei più forti che abbiamo ritmicamente, su suoni come clavinet, Hammond, ha degli spunti e delle idee improvvisative che sono veramente da manuale, di cui tutti dovremmo beneficiare, studiarlo, no? Comunque prenderci tanta roba che viene da mezza via, secondo me. Cioè lui ha fatto proprio, cioè è stato uno dei più forti, infatti si vede, ha suonato con tanta gente, non solo con Pino, e ha portato un grande suono, proprio un groove, se vogliamo. Quindi direi Ernesto groovy man. Joe anima, e questo lo si vedeva anche da un punto di vista, per quanto lui parlasse tanto, ma aveva un'anima molto riservata, no? Quindi non è che, diciamo, si lasciava andare spesso a parole, quindi molto più intimista.

0: fa uscire dei ritmi che sono pazzeschi. Invece Joe molto più movimento, movimento come, no, come il pianoforte andrebbe suonato.
1: E allora ascoltiamola quest'anima, l'anima di Joe Amoruso, ovviamente insieme a Pino Daniele, Tullio Di Piscopo e altre novità, perché stiamo per entrare nell'album del 1982, Bella Ambriana. Diego De Silva e Elisabetta Serio torneranno in alcune prossime puntate e ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, una canzone davvero generazionale, su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Moppino.

0: Sozzanata Storia, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino e qui con me c'è sempre Paolo Romano di Musica Jazz, ve l'ho presentato all'inizio. Paolo, io vorrei da te un'analisi netta, perché so che hai la capacità di sintetizzare come nessun altro. Dunque, tra il 1981, quindi vai Mo, e il 1982, Bella Ambriana, è tutta nata storia o non è tutta nata storia, parlando dal punto di vista musicale?
1: Allora, tra la pubblicazione di Vaimò e Bell'Ambriana passa circa un anno, qualche giorno in più probabilmente. Ora, Pino Daniele

0: ha meritato una specie di incoronazione, cioè ha portato a compimento e strecciato e allargato i confini del, diciamo, di quello che era stato il linguaggio del Napolitan Power. Si è preso il tavolo da gioco e dalle carte, per così dire. Ora è evidente che, almeno secondo me, Valeria, in un periodo di tempo così breve, non ha avuto il tempo di esplorare forme musicali molto distanti, come poi ci abituerà a fare, anche perché era un grande pignolo, questo diciamo per riconoscimento unanime. Quindi è come se Bellambriana avesse voluto portare proprio a compimento un processo iniziato dall'omonimo Pino Daniele, poi proseguito con Nera a metà e Vaimò. Se vuoi puoi anche considerarla in qualche modo una tetralogia, perché c'è un linguaggio affine anche da un punto di vista di stile, di qualità compositiva, di arrangiamenti, di omogeneità ovviamente anche nella band. Però se si ascolta con un po' di attenzione, questo album Bellambriana dell'82 porta qualcosa di nuovo. Intanto è la prima volta che Pino Daniele introduce un brano completamente suonato, senza testo, è Toledo, che è un pezzo straordinario perché porta dentro tutte le influenze di Chick Corea, che sono evidentissime, col quale poi avrebbe collaborato a lungo, ma anche alcuni accenni di musica modale, si chiama, all'interno del pop. Cioè la musica modale è quella, per capirci, che si erano inventati Miles Davis o John Coltrane, che lui adorava, per cui gli accordi non seguono delle progressioni o dei collegamenti predefiniti, ma sono legati tra di loro da altri meccanismi, ok? Quindi Toledo, secondo me, dà il senso del passaggio alla consapevolezza di un'assoluta autonomia di Pino Daniele come strumentista, che entra in studio con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, due monumenti, e suona serenamente con loro, cosciente delle sue potenzialità. Quindi Bellambriana, rispetto a Vaimò, è un disco molto più suonato e contiene l'inizio di un discorso, di una maturazione che arriva, a mio parere, con musicante. E infatti, anziché diciamo le canoniche uscite annuali alle quali ci aveva abituato, passano 2 anni prima che esca musicante, che è dell'84. E il vero scarto credo che sia la definizione più limpida e cristallina di ciò che la melodia deve essere quando si compone, perché, come è stato detto, e questo Pino Daniele lo sapeva, gli accordi o l'armonia sono stati definiti, lo dico in termini gentili, le prostitute della melodia, perché li puoi cambiare, sostituire, rendere più eleganti, più graffianti, ma è la melodia quella intorno a cui gira il mondo musicale di Pino Daniele, e che alla fine è stato il suo tratto realmente distintivo come cantante e come musicista.
1: E allora iniziamo l'ascolto di Bellambriana proprio con il suo brano strumentale, quello che denota un Pino Daniele musicista, chitarrista, che entra nel mondo dei grandi e che li porta qui, nel mainstream. Incredibile, una grande operazione, soprattutto di anima e di cuore, non di quelle fatte a tavolino. E beh, qui lo sottoscrivo. E allora Toledo, Pino Daniele, tratto da Bellambriana del 1982, ovviamente su Rai Radio Live Napoli.

0: Pino Daniele, tratto da Bella Embriana del 1982. Voi che ci state seguendo da casa ovviamente sapete che stiamo entrando nella musica, nell'amore di Pino Daniele, quello che era proprio il suono, le sonorità oltreoceaniche che lui ricercava in quel periodo storico. E allora con me c'è un altro amico che mi ha raggiunta, lui è Carlo Pecoraro, collega, critico musicale, in particolar modo di jazz, anche lui. E allora, Bella Embriana, io so che ami tanto questo disco e continuiamone a parlare insieme.
1: Ciao Valeria, grazie per l'invito, mi fa molto piacere parlare di questo album Bella Embriana, perché è da qui che Pino Daniele si apre alle collaborazioni internazionali, ospitando jazzisti importantissimi. In particolare alla sua corte arrivano Alphonse Johnson al basso e Wayne Shorter al sax. Ma rispetto alla super band di Vaimo mantiene comunque parte dell'organico. C'è Gio Amoruso al pianoforte, Rosario Germano alle percussioni e soprattutto Tullio D'Episcopo alla batteria, che proprio qui si inventerà alcune soluzioni ritmiche davvero, davvero interessanti. Con Alphonse Johnson, che ricordiamo insieme a Marcus Miller e Jacopo Astorius rappresentano la triade dei migliori bassisti elettrici al mondo, e con Wayne Shorter, secondo me Pino Daniele comincia a guardare a quel lavoro che stavano facendo proprio in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i Weather Report, che piazzano alcuni degli album fondamentali per la storia del jazz rock, nella storia del jazz rock, da Black Market a Ivy Water, sono dischi fondamentali. Pino Daniele guarda quel suono, lo interiorizza e lo restituisce alla sua maniera, filtrandolo attraverso la sua sensibilità. E poi in questo disco c'è il grande lirismo di Shorter, che si sente già che sta traghettando il jazz nell'era moderna, un sassofonista immenso. Però io sono innamorato di un piccolo brano che chiude il lato A del disco, si intitola I Got the Blues ed è dedicato al fratello Carmine. Qui il brano si chiude con un solo di Alphonse Johnson che è di un lirismo spettacolare, un brano che secondo me è entrato a far parte della storia dei brani di Pino Daniele.
0: Quello che dici tu appunto, I Got the Blues, è dedicato a suo fratello Carmine, che tra l'altro ci ha lasciato da poco, e sarebbe Oh Joe, quando lui dice Oh Joe che voglio te vedere, il fratello a cui lui era molto legato, e di conseguenza noi non possiamo che ascoltare questo capolavoro, ennesimo capolavoro di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, I Got the Blues.

0: dance tick tick tick tick tick tick tick tick tick
1: Raga de Blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è sempre Carlo Pecoraro. Carlo, allora, in questo brano non c'è il sax, eppure questo è il disco con Wayne Shorter. I fiati hanno sempre avuto un'importanza particolare comunque nella storia della musica di Pino Daniele, partendo da Senese e poi tanti altri artisti internazionali, oppure anche italiani, pensiamo al grande Larry Nocella, Elia Rosa e tanti altri. Altri, Gatto Barbieri, insomma, entriamo in questo mondo, se ti va, dei fiati, e anche perché poi a me viene sempre in mente che uno strumento come il sax, ma in particolar modo la tromba, non è questo il caso, però è un po' la voce dell'anima, e se pensiamo che Pino utilizzava la sua voce come strumento che giocava poi con gli altri, allora mi viene da pensare che tutto torna, ecco perché poi questo disco, che già il titolo lo dice, è molto esoterico, sale di livello proprio spirituale. Allora entriamo nel mondo proprio dei fiati, ma comunque di quella che è la focus di Pino Daniele sulla musica.
2: Sai Valeria, i sassofonisti, i fiati sono importanti nella musica di Pino Daniele, ricordiamone qualcuno, a parte Senese, Shorter, Bob Berg, Mel Collins, Gatto Barbieri e anche il grandissimo Larry Nocella hanno fatto parte del suo organico musicale registrato con lui in studio. In particolare, che cosa avviene con Bellambiana? C'è questo passaggio, questo cambio di testimone tra Senese e Shorter. Senese è stata una figura fondamentale nella musica di Pino Daniele, soprattutto nella prima fase. Insieme hanno suonato nella Napoli Centrale e poi collaborato in album, secondo me, fondamentali come Nero a Metà. Senese nel suo stile frulla di tutto, jazz, funk, soul, radici napoletane, ed era perfettamente aderente all'idea che aveva Pino Daniele della musica sua, della nuova città, no? Dolente ma potente. E i fiati di Senese sono proprio così, molto fisici, profondi, sporchi, nel senso più soul del termine. Erano terra, rabbia, pure napoletano, e si sposano perfettamente con quella Napoli di cui stava scrivendo Pino Daniele in quegli anni. Con Bellambriana invece si entra già in uno step più alto, una musica un po' più evoluta, un po' più eterea, un po' più internazionale, spirituale, e quindi ecco perché arriva Wayne Shorter, che, come dicevamo, da ex Weather Report è colui il quale porterà il sax jazz nell'era moderna, lo traghetterà nell'era moderna, una vera e propria leggenda, e rappresenta un nuovo modo musicale anche per Pino Daniele, fatto di atmosfere più astratte, di ricerca sonora e di una spiritualità più universale. Ecco, questo segna un passaggio, secondo me, da una Napoli viscerale di strada a una musica più cosmica, introspettiva, che si lega anche bene all'idea, come dire, esoterica che aveva l'album Bellambriana.
1: Condivido, oltre che più chiaro di così non avresti potuto sintetizzare il mondo di Pino Daniele di quel tempo in particolar modo. E allora facciamo ascoltare proprio Bellambriana, la canzone che dà il titolo all'album, quest'album così pazzesco, io non ho mai le parole. Grazie Carlo, e tra poco con me tornerà di nuovo Gino Castaldo, così, come dire, tiriamo le somme per quel che si può su quest'album meraviglioso. Bellambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Bella Ambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Come vi anticipavo, è tornato Gino Castaldo per mettere la ciliegina sulla torta in questa intensissima puntata, ovviamente sull'album Bella Ambriana. Allora, quando ovviamente immagino tu sappia cosa significa Bella Ambriana, cosa sia, ma quando uscì, lo conoscevi il significato? Molte persone no, e ancora oggi molti non lo sanno, forse la maggior parte.
1: Beh, questa è proprio la cosa, è quel tipo di cose che sono assolutamente solo, esclusivamente napoletane, ma poi Pino ha anche questo potere, no? Spingeva anche la curiosità, molti sono chiesti che cos'era e poi l'hanno scoperto.
0: In qualche modo tu la Bella Ambriana l'hai, si può dire, quasi conosciuta.
1: Ma sì, per me erano cose di famiglia, no? Come per molti napoletani, erano termini molto molto familiari.
0: Ma oggi quanto ti avvicina la Bella Ambriana?
1: Beh, io sono uno di quelli che, allora, mia mamma me lo raccontava, no? Perché c'aveva, mi raccontava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava a salutare. Bisognava entrare in casa, cioè è importante questo, perché lei entrava in casa e diceva, salutava, buonasera Bella Ambriana, e lui diceva perché? Se non si offende.
0: È la protettrice della
1: sì,
0: casa.
1: Sì, ma nel senso che erano presenze, non erano astrazioni, erano presenze vere, cioè bisognava salutarli come fosse una persona che era a casa e tu la dovevi salutare. Cioè, questa è una cosa che io a volte spiego ancora oggi, mi tocca, perché mi dico per esempio, ma come si scherza? Quasi non credono alcuni, no, al fatto che possa. A volte spiego ancora oggi, mi tocca, perché mi dico per esempio, ma come si scherza? Quasi non credono alcuni, no, al fatto che possa. A volte spiego ancora oggi, mi tocca, perché mi dico per esempio.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Nessuno più fatica sto paese, son garze terre e piante sosseccate, la gente non ragiona già un mese, sta cosa non può chi no, non può chi no, e se nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché son venuto qua. Tup tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, casta casa in coppa scesa, è una mala che a pampesa vuoi la vita far restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessuno ma sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato con un vaso che sa da yam ya marisha, capriccio e noppa amore, un vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, sorre tutte miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parla, no, più parla, no. Che guai per sto paese, marisha.

Nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvato. Ogni dune ha fatturato con un vaso che sa da. Iamo ya, iamo bello marescià. E capriccio e no p'amore, un vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E una legge non ci sta, provvedite marescià. Marescià, voi non parlate? Ma perché non rispondete? Marescià, che vi sentite, non garrate chi ho parlato. Ah, pure voi, vita curata.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: το δει.
1: Μάθανε μία της κουρνώνω. Κόμμα τα λατζάδι, καντάν, τουνάν. L'uomo il setto forte, ma addosso sta furtezza. A prima facite superbiuse e poi non potete gambare lontano da un nello. La femmina è sempre femmina e sta sempre a coppa, senza che cacciate il calzone che femmina stanno in sotto.
0: Facimmi pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso gambare senza te.
1: Ah, io non ti posso fare.
0: Ma che buca, ma accire sotto all'occhio tu.
1: Spara, t'accidete, che sia a fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è pre-pre-pre-di.
0: Ma che aspetta che ti faccio nostra vita, Carmelo?
1: Sto tremando sana sana, va, va, pizza fuori, champagne aria bella.

tutti a pranzo. Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stira. Sta signora porta a me mollo manga caparaglia, mono pizzi che moniglia, mo atiello, mo con moglie, qua paletta, mo aratiglia.

0: mio marito, che vi devo confidare. Quello non mi sa accontentare, vero, non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mangavo, cara mia, già che ma trova viena te nozi io.
0: Ah, sta signora porta a me, ma non va più a potrasino, non la manca più a volere, non è vero scarafone, non ha chiappo da volina. Ah, signor, che stero fatte, o marito che è picchiotta,
1: una vita che ne fa.
0: Ah, sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gamba se viola, trasparente con mio velo, non lo servo sto finaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca ancora i capitone. Ne, scusa.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni pieni d'azzurro, quando passa, vena a guerra. Mi piace col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre cocca mio, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento ogni cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in tre quattro osso, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mona avesse, a me stesso chi sa dove.
1: Oh Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto per care, e dolce dolce abbracciami.
1: Chi sa bene che la donna da piacere.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo puntiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con una varia di figlie dopo se va a te mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così con doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa fissi fissi, mi fa rosso rosso. Ma mia mano c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto per care, roce roce un braccio a me.
1: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha a capo favuto, mi dici tu il fatto come fu. E gire, va, qualcosa non li harà, tu li capi, che qualcosa c'ha da sci. Vicino a te, il suro con me che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrescà. Ah, Maria Giulia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

que me encontrara en mí.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Andate, sente se sierà, che sta casella, a che non si smetta, che ha trovato la pescia, un calabrese, con un buccanetto, un milanese, grasso mandolino, un genovese, con falcannetta, forza battuta, tutto un giardino. Let's try to raise the car. Why don't you? I don't get up.

mano que camina. Tu te chitarra, vaya, guarda a me. A un angelo estás escapando. E tu te sento a correr da fre. Ma non la mia, noi abbiamo un mese e spazio ne abbiamo finito. Guarda di fuoco, non ti scarico, ma un ombra tanto piaceva a lui. E sono la cara, se non ti volete, ne vi papà, tutte strumento già la canzone e la rità. Ma la cantina, se tra i fiori c'è già, vai lui, vai sangue là.

Vinde casella, a musica di capro.

Questa qui con un locale a fare, dai, non me la fa, ma si fa.